0: Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah. Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

106 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Yeah!

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi proviamo a entrare in un museo. Un museo particolare che non vede quadri o sculture e nemmeno reperti archeologici, ma strumenti. Strumenti costruiti dall'uomo con un unico intento: generare dolore. Chi è stato a Praga probabilmente ha visitato il Museo della Tortura, uno di quei luoghi a metà fra la divulgazione e lo spettacolo, dove il passato viene raccontato attraverso i suoi lati più oscuri. Si cammina fra oggetti che hanno nomi quasi poetici, ma funzioni decisamente poco eleganti. Ruote, gabbie, coltelli, schiacciapollici, chi più ne ha più ne metta. Tutto sembra appartenere a un mondo lontano, irreale, evocativo. E questo mondo ha una sua regina. È alta, dalla sagoma antropomorfa, ma fatta di scurissimo metallo. Una porta si apre lentamente e dentro punte. Centinaia di punte. Non abbastanza lunghe da uccidere, ma abbastanza da assicurarsi che una volta richiusa quell'assurda armatura intorno a un essere umano, questi non abbia modo di muoversi che non contempli lo straziare le proprie carni. È lo strumento di tortura più noto e inquietante della storia, la Vergine di Ferro.

questo sarcofago chiodato in cui la vittima veniva rinchiusa lentamente, trafitta in centinaia di punti e lasciata lì, quasi sospesa fra vita e morte, con il dolore e l'agonia come uniche compagnie. Un oggetto perfetto per rappresentare il Medioevo così come ci piace immaginarcelo. Buio, brutale, spettacolarmente violento. Non è un caso che la Vergine di Ferro compaia continuamente nella cultura pop. Nel film di Sleepy Hollow, tanto per fare un esempio, è proprio la Vergine di Ferro a segnare il trauma dell'infanzia del giovane Johnny Depp. È un'immagine potente, immediata, quasi archetipica. E proprio per questo nessuno si chiede mai se sia un'immagine reale, se sia stata usata davvero, se faccia parte della storia.

Le prove storiche dell'esistenza della Vergine di Ferro, infatti, sono sorprendentemente fragili. Non ci sono fonti medievali affidabili che descrivano l'uso di questa macchina da tortura. Le prime testimonianze concrete compaiono molto più tardi, fra 700 e 800, e questo dovrebbe subito far drizzare le orecchie, almeno quelle sensibili al sospetto. Molti degli esemplari che infatti ammiriamo nei musei delle torture, presentati come medievali, sono ricostruzioni spesso realizzate proprio in quell'epoca. Epoca particolare quella fra 700 ed 800, un momento storico in cui si sviluppa una vera e propria ossessione per il Medioevo, visto come il periodo più oscuro, più arretrato, più crudele della storia europea. È il tempo delle grandi narrazioni, si costruisce un passato più barbaro per sentirsi civili nel presente. Si raccolgono storie, si reinterpretano oggetti e laddove non ci sono testimonianze si inventicchiano dei dettagli. E nascono immagini fortissime, la Vergine di Ferro è una di queste. Non è probabilmente mai esistita davvero.

Perché il Medioevo non è solamente ferri roventi, pinze schiacciapollici, ruote della tortura. Cioè, come dice Mariano, quello c'è. Perché c'è, perché c'è. Ma la tortura non era teatrale, scenografica, era legata a procedure. Interrogatori, confessioni, non erano macchine perfette fatte per incutere timore e generare il simbolo della paura. Erano cose molto molto più semplici. Tipo, ti leghiamo ad una ruota, prendiamo una grossa mazza e ti spezziamo le ossa uno per uno finché non confessi. Facile. Non c'è nessun bisogno della Vergine di Ferro. Dunque, un oggetto probabilmente mai usato diventa uno dei simboli più riconoscibili della violenza medievale. E a quel punto poco importa nella cultura pop se sia reale o no. Funziona. Funziona come simbolo, funziona come immagine e funziona così bene che a un certo punto qualcuno decide di prenderlo e trasformarlo nel nome di una delle più grandi band metal.

siamo a metà degli anni 70. C'è una band inglese che cerca un'identità, un'immagine, qualcosa che colpisca prima ancora della musica. Sono sempre stati attentissimi alla questione dell'immagine. Non vogliono costruire solo una band metal, vogliono costruire un intero mondo estetico. E fra i vari nomi scelgono proprio quello là, quello della Vergine di Ferro. Non perché la storia fosse accurata, documentata, ma perché era perfetta come simbolo. Un simbolo immediato, violento, iconico. Una figura che racconta tutto in un attimo. Intorno a quel nome, appunto, costruiscono un intero immaginario. Palchi monumentali, scenografie teatrali, mascotte, che diventano quasi un'estensione visiva di quell'idea. Non è solo musica, ma racconto, immagine e impatto. E quella macchina, forse mai esistita davvero, diventa reale in un altro mondo. Nel mondo del metallo. Perché credo che ormai l'abbiate capito. La traduzione inglese del termine Vergine di Ferro non può essere altro che Iron Maiden.

0: Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: That'll be fun.
5: Yeah, good.
3: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
6: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: get back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E buongiorno, buongiorno a tutti e bene sì, state ascoltando il The Rock Show. Oggi è mercoledì 20 maggio, sono le 6.02, insieme a me, come ogni mattina a quest'ora c'è Maurizio Paniconi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Martina, tanti auguri, buon compleanno.
2: Grazie mille, grazie.
3: Hai visto, per questo compleanno Tirocchi ti ha fatto un bel regalo.
2: Che carino,
3: guarda. Ti ha fatto svegliare molto prima la mattina.
2: Ale però mi vuole bene, pensa che mi ha scritto stamattina prima di tutti.
3: È vero, l'ho visto.
2: Incredibile, tu come stai Mauri, tutto bene?
3: Bene, tutto bene.
2: Allora, devo dire, vabbè, ma lo diciamo fra un po' ai nostri ascoltatori che cosa ho ricevuto il regalo da te. Un regalo molto bello e molto apprezzato, devo dire, in tema con le tribolazioni che io ti ho dato in questi anni.
3: Diciamo così.
2: Iniziamo a svegliarci con i Darkness di Growing on Me.
0: Radio

0: Slogan Boy dei Deep Purple, grazie mille, la novità che è dentro da una settimana. Se vi piace, vi ricordo che la potete votare sul nostro sito www.radiorock.it. Ma buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti, buongiorno a Mauri,
1: buongiorno
0: a voi che già ci iscrivete. Vi ricordo il nostro numero unico col quale chiacchierare insieme in questa mattinata, che è il 3899 106 600, numero unico che vi ricordo essere utilizzato sia per WhatsApp che su Telegram. Per chi non fosse pago di ascoltare le nostre voci, può anche guardare le nostre belle facce dalle 6:10 del mattino sulla nostra Radio Rock TV.
1: Ecco, e poi dici, del mattino proprio, belle facce rassicuranti,
0: tu dici?
1: Distese.
0: Bello, tra l'altro ci ho avuto una nottata proprio bella movimentata, come sempre succede quando devo fare apertura alle ore 6, dove i miei amati gatti hanno, niente, così, un po' battezzato il mio letto, quindi io alle 10 stavo cambiando lenzuola.
1: Ah, ecco, bene.
0: Volevo morire, però un po' me la sono cercato, continuo ad introdurre altri, insomma, amici che forse non sono così graditi.
1: Amici a quattro zampe.
0: Esatto.
1: Che devono essere inseriti.
0: Devono essere inseriti, ma iniziamo con il buongiorno anche da parte vostra, con le vostre voci, e da Milano, che tra l'altro Alessandro sta raggiungendo per un summit.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, ma lui va, ormai è un uomo d'affari, va,
0: esatto.
1: Torna, dice.
0: C'è il nostro Donny. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Bene, tranquillo. Io sono già svegliato alle 4:30.
1: Bravo.
2: E niente, sto preparando la borsa, mi sto vestendo, così dopo si va al lavoro, poi piscina. Poi basta, oggi si fa un cazzo. Buona giornata, Zozzoni.
1: Ciao,
0: a te,
1: ciao.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata a te.
0: È bello che Donny ci prende un po' come la sua agenda. Cioè,
1: sì,
0: ci
1: sì,
0: dice
1: sì,
0: le
1: no,
0: cose
1: ma lui
0: per
1: proprio, ma lui allora alla mattina si sveglia, fa tutte le tutte le sue cosine, e tra le cosine che fa ci siamo anche noi, capito?
0: Bello, io la trovo una cosa deliziosa, posso dire?
1: Eh beh, evidentemente lui è quella routine che fa giornata.
0: Sì, è vero. Buongiorno cari amici miei. Buongiorno Marti, il nostro Alessandro da Livorno, ma continuiamo un pochino a ascoltare le vostre.
3: Buongiorno e buon compleanno.
0: Buongiorno. Grazie.
3: Ciao Maurizio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Comunque penso che Alessandro l'ha mandato il messaggio per primo stamattina, perché forse si sentiva in colpa, dai.
0: No.
3: Buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Buona giornata anche a te. Ti immagini però che trip?
1: No, ma
0: non
1: no,
0: ci crederò
1: ma
0: mai.
1: Perché Tirocchi non è che dice, sai, se prende un giorno rimane a casa. Tirocchi se prende un giorno va andare a lavorare da qualche altra parte.
0: Ragazzi.
1: Quindi possiamo, era già sveglio anche lui. Ecco.
0: Tu dici, che staganoista comunque.
1: No, mamma mia. No, mamma mia.
0: Mamma mia.
1: Ma chi ce lo fa fare?
0: Con la shaker, tatva.

0: loro sono i Kula Shaker con Tatva, molto molto bello questo pezzo. Ogni volta che c'è una fusione fra un esatto, guarda, senti là, tra qualcosa di indianeggiante, il rock a mio avviso funziona sempre. Sono due tipi di sonorità che si mescolano bene. Mi viene da pensare a, insomma, diversi pezzi della storia del rock che in effetti, a prescindere se uno è amante o meno della musica magari più
1: diventa tutto
0: orientale,
1: un po' più psichedelico,
0: forse per quello che mi piace Mauri.
1: È probabile.
0: L'altro giorno ho fatto un gioco, anzi fatemi sapere pure voi al 3899-106-600 se l'avete mai visto. L'ho fatto fare Alessandro, non mi ha dato per niente soddisfazione, poi dopo te lo faccio fare pure a te.
1: Ok, io pure non è che do molta soddisfazione, però vediamo.
0: Ma non buttarti giù.
1: No, non mi butto giù.
0: Perché in realtà è un gioco di illusione ottica che adesso sta girando su Instagram.
1: L'ho intravisto.
0: E c'è questo che devi fissare, questo occhio azzurro al centro di uno schermo dove scorrono delle linee o verticali o orizzontali, adesso mi ricordo, bianche e nere. Tu facendo questa, diciamo, questa immobilità della parte dell'occhio su questo punto specifico dello schermo, per un po' di secondi, poi distogli lo sguardo e c'è un effetto ottico molto LSD, molto da funghetto. E quindi l'ho girato tutta orgogliosa a chiunque dicendo: ah guarda, questo è quello che si prova, puoi farlo anche senza drogarti.
1: Farlo anche senza drogarti.
0: Vabbè, così,
1: a
0: per
1: chi
0: dire,
1: hai mandato, così, scusami,
0: a qualcuno. E quindi tutta contenta lo giro all'estate, dico: guarda, ti faccio fare la cosa fighissima, ti faccio fare un viaggione. Niente, lui non ha sentito nessun effetto. Cioè lui guardava e dice: no, tutto uguale. Adesso allora io mi chiedo: o mi ha detto una bugia per non darmi soddisfazione?
1: Oh, probabile, molto probabile, molto probabile.
0: Dici?
1: O altrimenti è talmente assuefatto da LSD.
0: Io ho pensato la stessa cosa, dico. Ma pure. No, scherzo. No, oppure
1: assuefatto da sonno, probabilmente.
0: Magari una cosa che in quel momento lui non l'ha sballato. Però ascoltare questo tipo di tracce in effetti mi riporta un po' su quelle atmosfere là che forse mi fanno sentire a mio agio. Non so che dirti, non so perché. Buongiorno, tanti auguri, buon compleanno Martina, scrive la nostra Agnieszka Anna. Grazie mille Anna. Buongiorno anche a voi. Ma sentiamo le vostre voci. Io adoro Caterina che ci ha mandato 62 sticker e un vocale. L'ho apprezzato.
2: Buongiorno Martina. Buongiorno Maurizio. Che
1: buongiorno.
2: Bella sorpresa. E niente, vi auguro una buona giornata, una bella giornata a tutti, a voi due, ma meno che a tre, come sempre. Buona giornata.
1: Meno che a tre.
0: Sei tu?
1: Allora lo posso presumere, però insomma, mo indovinarli tutti e tre è un po' come
0: è un po' difficile.
1: È un po' difficile, sì.
0: Va bene, io direi che continuiamo con un po' di musica. Loro sono gli ACDC, questa è High Voltage.

0: Grazie a Yes It Is, High Voltage. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Come va questa mattina? Come stai, Mauri? Come procede?
1: Procede. Come tutte le mattine, del resto procedono. Io in realtà sono quasi concentrato verso il finale di stagione.
0: Ah, vero?
1: Come si suol dire, sì, è un sì. po' sì, come un po' come una serie televisiva, no?
0: Beh, sì.
1: Credo di stare alle battute finali.
0: Vabbè, dai, detto così, Mauri, cioè, se no, della stagione, posso.
1: No, della stagione. Allora, abbiamo chiuso domenica la stagione teatrale, che è stata molto intensa.
0: Bella,
1: stavo un po'
0: bella,
1: molto bella, intanto impegnativa. Stavo un po' tirando le somme, ho detto caspita, insomma, abbiamo fatto 6 spettacoli diversi, non è stato
0: tanto.
1: Semplice, meraviglioso. Bravi. Però insomma è tanto impegnativa. E altrettanto la radio, che anche quest'anno ci ha dato tante soddisfazioni. E quindi insomma diciamo che per adesso sto godendo però questo momento di
0: chill. Stai un attimo nel chill, Mauri,
1: sì,
0: come dicono
1: un attimo nel chill,
0: per
1: sì.
0: i più giovani anche di me.
1: Poi mi dai il funghetto e così mi rilasso.
0: Proprio ti mando un altro pezzo un po' su quel genere là.
1: Brava, così mi rilasso definitivamente.
0: Così ti rilassi definitivamente, Mauri, per fare un sonnellino. Allora, se no facciamo un po' di giro di notizie. Allora, vabbè, Putin è in visita a Pechino. La 25esima volta che si incontra con Xi Jinping, dice relazioni con la Cina, livelli senza precedenti. Anche Trump dice no, grandi accordi. Poi è bellissimo, insomma, tutti amici della Cina, poi in qualche modo le tensioni internazionali ancora...
1: Sai che per assurdo... cioè, io non so chi sia più attendibile.
0: No,
1: ce
0: guarda...
1: Se fosse uno e dici, vabbè, voglio credere a questo...
0: Diciamo che Trump sì, Putin, è chiaro, Putin, poi la propaganda è quella che è, però diciamo che Trump ha dato dimostrazione non solo di poca attendibilità, ma davvero di probabilmente un problema a livello di personalità. Adesso chiaramente da capire, però le sue dichiarazioni sono davvero schizofreniche, e come fai a prenderlo sul serio? Cioè, anche dal momento che lui magari potesse davvero dire una cosa giusta e reale,
1: è un po' difficile.
0: La fiaba di Pierino al lupo, no?
1: Sì.
0: La flottiglia ha bloccato tutte le barche, trattenuti 29 italiani, attivisti usati proiettili di gomma, Tajani chiede verifica urgente. Non so se avete visto un po', girava qualche video sui social, è veramente agghiacciante, per dire usare un termine davvero riduttivo, quello che sta succedendo. C'è chi dice sì, ma... se vai là per la 100esima volta e sai che cosa faranno gli israeliani, che cosa va a fare,
1: allora,
0: ragazzi, cioè, la protesta è protesta, a mio avviso.
1: Sì, a parte questo, il problema è che c'è ancora bisogno di andare là perché
0: sì.
1: i nostri governi non prendono una posizione chiara, netta e in qualche modo che possa arginare questo strapotere israeliano che continua a esercitarsi e continua tra l'altro a fare come cazzarola gli pare, per cui è necessario ancora avere dei riflettori accesi su una situazione che è ancora tanto tanto tragica, c'è ancora tanta gente che muore e questi continuano a fare quel che cazzo vogliono.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
1: Valigia pronta?
2: Sì.
1: Documento preso?
2: Certo.
1: Bagaglio a mano?
2: Eccolo.
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
3: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: and good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: E buongiorno, buongiorno a tutti. State ascoltando il The Rock Show stamattina con Martina Carona e Maurizio Paniconi fino alle ore 7, dove ci raggiungerà il nostro direttore Emilio Pappagallo. Sono le 6.33, oggi è mercoledì 20 maggio e rientriamo con il Supertramp con Goodbye Stranger.
0: Radio Rock, back in time.

0: Supertramp, ma adesso ci tuffiamo a bomba nell'atmosfera carioca con Aldair, la novità di Piotta.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Hey!

0: Carlotta con Aldair, il brano scritto dal rapper romano per il documentario Aldair Cuore Giallo Rosso, al cinema dal 21 maggio, quindi da domani, mi raccomando. È anche il primo inedito di Piotta dopo l'uscita lo scorso marzo del suo nuovo album Si riparano ricordi. Radio Rock Promotion. E adesso vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la tua radio preferita, l'ascolti e la guardi. Come? Scarica l'app gratuita di Radio Rock e clicca su Radio Rock TV. Vai sul sito radiorock.it oppure su Twitch cercando Radio Rock 106 e 600 con la E, sul canale 180 del digitale terrestre delle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia, ma buongiorno ancora a voi, come va? Come state?
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno. Facciamo un po' un rullo, Mauro,
1: un rullo di messaggi.
0: Vediamo chi c'è. Caterina ancora, buongiorno.
2: No, che lui, i solidi, è roscio, merpero, quello americano, Netanyahu,
0: okay.
2: sempre, meno che a loro tre, ovvio.
0: Ah, qui soliti.
2: Martina, ma che bello, ecco perché a me così si fa ricanardra d'oro.
0: Bella, sì.
2: Auguri.
0: Ah, grazie mille. Sì, tra l'altro io, vabbè, so che questa cosa sarà tanto apprezzata da Emilio, al momento oroscopo.
1: Sì, sì.
0: Però in realtà sono quasi gemelli, quindi visto, sì, infatti la schizofrenia probabilmente. Cioè.
1: Sei cuspidata.
0: Mezza cuspide. Buongiorno ragazzi, tanti auguri a Martina, grazie mille. Che il mondo ti possa somigliare di più con gli ideali di pace e rispetto che dimostri. Adesso okay. Mi metto a piangere.
1: Perché?
0: Ogni giorno in trasmissione. Grazie.
1: Che bel messaggio.
0: È un messaggio molto bello. Io sono una piagnona, però ragazzi, non me li potete mandare così a tradimento. Avvisatevi, mettete un disclaimer. Buongiorno.
3: Io al massimo di illusione ottica posso far finta che mi stacco il dito col pollice, quel detto che si fa con le due mani, più di quello.
1: Quello che si fa ai bambini. Dici.
0: Quello è bellissimo. Ma guarda, non so te, a me quell'esercizio, vabbè, ciao. Quel trucco per diverso tempo mi ha inquietato tantissimo. Io ero convinta che questo mio zio sapesse fare questa cosa.
1: Ma è quella la cosa bella, no?
0: Sì,
1: dell'essere bambini da una parte, dell'essere zio dall'altra e di sapere sti quattro trucchetti.
0: Hai ragione,
1: così,
0: il fatto che tipo avevo 16 anni, però vabbè, facciamo
1: niente.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, ma è compleanno tuo veramente, Martina?
0: Sì, è il mio compleanno.
4: Io non c'ero tanto a quell'altro.
1: Ma come no. Se
4: fosse auguri.
0: Certo.
4: Poi tra l'altro oggi devo andare pure dalle parti tue, devo andare a fare un giro verso Penna San Giovanni e Monte San Martino.
0: Dai un bacio ai miei cari amati Monti Sibillini, quindi sì, è il mio compleanno, davvero. Guarda Mauri, tendenzialmente però tu non dici bugie, Mauri.
1: Beh insomma, no.
0: Sì, dici bugie.
1: Bene. No vabbè, mi capita, questo insomma, ci mancherebbe altro.
0: No certo, vabbè, sì, però non sei un bugiardo, c'è cioè uno
1: no,
0: di quelli
1: vabbè,
0: che dici ok, non mi fido quando va.
1: No, va bene, poi se si crea la situazione per cui dobbiamo fare gli scemi, lo facciamo, però sul compleanno di Martina non si scherza.
0: No.
5: A proposito di quello che riguarda la flottiglia, non vedo l'ora da quest'estate di andare in vacanza lì a Cipro.
0: Sì.
5: Lo porterò una bella kefi e vediamo se qualcuno mi viene a rompere il cazzo.
1: Ma forse sì.
0: Forse no, sì, però.
1: Fallo.
0: Sì, infatti, esatto, comunque si cavola. Allora, ragazzi, dato il mio compleanno. Me lo concedete un regalo di compleanno musicale?
1: Ma certo, mi mancherebbe altro, volevo dirtelo.
0: Sono andata in fississima quest'ultimo periodo, tra l'altro non è un pezzo nuovo, ma io l'ho scoperto tardi.
6: Okay.
0: Questo si chiama Smackdown, c'è cioè un featuring lunghissimo, magari adesso. Beh, riordino idea e ve lo dico dopo che l'abbiamo ascoltato.

0: estinti sul ring.
1: E DJ Fastcat, Mattak, Caparezza, Funky Nano e Roy Paci. Beh, un bel featuring. Devo dire che mi è entrata in testa parecchio questo periodo e con piacere, perché beh, bel sound, mi piace. Poi non lo so, la zampa di Roy Paci secondo me dà sempre in alcuni brani un tocco in più, quindi grazie ancora tra l'altro di fare musica. Ma facciamo un rullo ancora delle vostre voci. Buongiorno.
2: Inutile che se stiamo a dannavita. Gli israeliani hanno il potere in mano, hanno le banche in mano, hanno tutto il potere economico e finanziario del mondo in mano e nessuno gli dice niente, punto. Così è stato fatti.
1: Però il problema è che chiaramente non...
3: Sì, cioè... c'hanno attualmente anche tante armi in mano, sì. Date anche da noi, purtroppo.
1: No, ma poi tra l'altro non è... cioè nel senso, questo non può essere un pretesto per non continuare a lottare,
3: mancherebbe,
1: a alzare la voce.
3: Assolutamente, assolutamente. È che poi, capito, di fronte a persone che comunque si assumono le responsabilità che i governi non si assumono, bisogna poi sentirsi anche
1: dire
3: ma che c'è andata però e a me tutti questi è però a volte piacerebbe avere la possibilità di, non so, un potere di oltrepassare i social e dare dei pugni in faccia ad alcuni.
1: Lo so, la voglia è tanta, cerchiamo di contenerci come possiamo senza picchiare magari i nostri vicini.
3: No, magari, ecco, allora di infondere intelligenza,
1: sì,
3: facciamo così.
1: Quello sì, sicuramente
3: ragione, anzi, raziocinio.
1: E cultura pure, perché altrimenti così, se no non facciamo mai il passo dopo. Auguri Campanellino, grazie, buongiorno.
3: Campanellino.
1: Ascoltiamo ancora chi c'è.
4: Buongiorno signore.
3: Buongiorno.
4: Signore. Alessandro, c'è una voce un po' diversa oggi.
3: Stamattina sì, fa una cura d'ormoni.
4: Auguri Martina.
1: Grazie, grazie mille. Fatto sì, così, perché sai, abbiamo parlato questi giorni, no? Sì, di cambi di sesso, cose. E quindi cos'è, come
3: oggi... Ale ci ha provato.
1: Ci ha provato, volevo svegliarmi così.
5: Buongiorno Maurizio, buongiorno. Paniconi e Martina Di Rocchi.
3: Buongiorno, buongiorno.
5: Auguri Martina, auguri.
1: Grazie, grazie, che carini. Tanti auguri, oggi è il compleanno anche della mia mamma,
3: allora,
1: davvero.
3: Auguri anche alla tua mamma, allora.
1: Falle tanti, tanti, tanti auguri. Buongiorno, facciamo un altro...
4: Ma dai, SmackDown, ci sono andato sotto io un paio di giorni fa. Ho fatto tutta la settimana a sentirla prima e continuo. E continuo e continuo. Grandissimi.
1: Lo so, in effetti è un brano che ti entra in testa. Derivando, secondo me, in generale un po' il groove. Poi DJ Fastcat è veramente forte. Fra l'altro lui ha fatto, se non sbaglio, una serie di album che si chiamano Dead Poets con i vari numeri, e ha dato un nome, diciamo, a questi album appunto ispirati ai poeti. Questo in particolare si chiama Dead Poets 3, se non sbaglio, e il titolo è Maledetti, e devo dire che è molto bello, lui è veramente forte. Vi deve piacere un po' il rap, perché adesso a parte
3: certo,
1: questo pezzo ovvio, nello specifico, che è un po' più mescolato, però è vero che lui fa tantissimi featuring, quindi secondo me lo potete apprezzare. A proposito di gente che comanda il mondo e di megalomani, arrivano gli Incubus.

0: non sei Gesù, non sei Elvis. Questa è una cosa che dovrebbero un
1: non
0: po' tatuarsi.
1: Non sei il cielo, non sei tutto tu.
0: Esatto, dovrebbero un po' tatuarsi una serie di leader in questo momento storico, a mio avviso. Siamo rimasti un po' indietro su Telegram. Leggiamo un attimo. I vostri messaggi di solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Grazie Emi, siamo totalmente d'accordo. E come Radio Rock, insomma, avrete visto anche sui nostri social, continuiamo in maniera solida e compatta a sostenere l'iniziativa della Global Sumud Flotilla, adesso e per sempre, perché questa cosa è veramente veramente importante. C'è il nostro amico Davide che mi manda un link. Scusami Davide, non riesco a capire cos'è, magari spiegami un attimo. L'iscrizione alla Camera di Commercio di Roma. Devo iscrivere alla Camera di Commercio, Mauri?
1: Ma no, no,
0: l'hai chiesto tu?
1: No. Per
0: sicuro?
1: Ora no, per ora no. Adesso verifichiamo cosa avrebbe voluto dirci Davide.
0: Ha
1: sbagliato il numero telefonico. Adesso vediamo.
0: Però vabbè, pensiamoci tutti insieme di iscriverci alla Camera di Commercio. Buongiorno Martina, buongiorno Mauri. Tantissimi auguri, buon compleanno. Grazie, grazie, grazie mille. E ancora tanti tanti auguri Marti. Bella scelta musicale per il tuo pezzo di compleanno. Dai che sei la meglio, grazie. Non credo, ma ti ringrazio. Comunque ti hanno fatto questo bel regalo di programmazione alle 6. Grande direttore. In realtà è un bel regalo per me.
1: Ah, stamattina sì, oh, si gode la giornata. Ha iniziato a godersi la giornata 2 ore prima del solito. Per
0: punto
1: cui...
0: primo. Punto secondo, faccio regia, che è una cosa che mi piace tanto.
1: Tanto, tanto.
0: Esatto. Mettiamo musica, ok? Quindi siamo qua, condividiamo musica insieme, chiacchieriamo, ma che c'è di meglio? Posso dire una cosa? Comunque dormire è un pelino...

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
13: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
14: It's on Radio Rock.
13: Tutta un'altra storia.

0: the only one.
1: Questo è
2: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo.
2: The Rock Show.
4: On Radio Rock.
3: Eccoci 7 e 5 minuti, oggi è mercoledì 20 maggio 2026, buongiorno a Maurizio Paniconi,
5: buongiorno
3: a Martina Caron,
6: buongiorno
3: Alessandro Tirocchi,
7: buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi, 3899 106 600 per i vostri messaggi, il vostro buongiorno, fra poco le notizie di oggi, prima però arrivano i Prodigy con Brit. Radio.

0: Molto bene, Britta, loro sono i Prodigy. Allora, ragazzi, tanti auguri, Martina.
1: Grazie,
0: continua
1: grazie.
0: Così, ti scrivono, ad Alessandro, buongiorno. Ah, Alessandro, ti scrive così, buongiorno. Vediamo un po' chi c'è, vai, sentiamo,
2: tanti
0: sentiamo.
2: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri
0: bravo.
2: Martina, tanti auguri a te.
0: Allora, io ho beccato ieri proprio una puntata di, della serie TV Carbiorenzo, che sto rivedendo, facendo un rewatch. Dalla, sono 12 stagioni, dalla prima stagione, perché adesso uscirà la nuova stagione, la nuova serie di Larry David, prodotta dai coniugi Obama, quindi da Barack e Michelle Obama, ed è una serie in costume che racconta la storia americana in modo chiaramente molto parodistico, molto come è abituato a fare Larry David. Cioè, la puntata di ieri è lui che va al compleanno di Ben Stiller, che fa un cameo in due o tre puntate di questa stagione, credo sia la quarta, sono arrivata alla quarta, e a un certo punto gli cantano la canzoncina tanti auguri a te, e lui si rifiuta di cantare, lui non canta, e Stiller si incazza, dice: sei avuto il mio compleanno, neanche hai cantato la canzone, non mi piace la canzoncina di tanti auguri,
1: ha ragione,
0: non
1: ma
0: mi piace e non la canto.
1: Ma sai che fra l'altro è difficilissima le tonalità. Una volta parlavo con un insegnante di canto che mi ha detto che prendere le tonalità giuste di tanti auguri è molto complicato.
0: Infatti sentono delle cose alle feste terrificanti.
3: Allora,
0: proprio
3: ragazzi, allora, buongiorno, tanti auguri Martina.
1: Grazie,
3: oggi
1: buongiorno.
3: È anche il compleanno di mio fratello che fa 50 anni.
0: Tuo fratello, bravo.
3: Quello che ti posso augurare,
0: grande annata,
3: ho qualche anno sicuramente più di te, di non pensare troppo quando devi prendere
0: non è facile,
3: delle decisioni, perché pensando il tempo passa.
0: No, ma poi la cosa bella
3: istinto.
0: Grazie, la cosa bella è che noi pensiamo e poi pretendiamo che chi è più giovane di noi non faccia quello che è umanamente inevitabile che si faccia, no? Quindi a me verrebbe di fai quello che cazzo ti viene da fare,
1: questo
0: insomma,
1: sì,
0: no?
1: Perché, grazie. Però è vero che forse un pelo meno è un consiglio che dovrei seguire.
0: No,
1: pelo meno, però
0: è giusto, però è difficile, insomma, no?
4: Sai che mi piacerebbe morire invece del pugno, come dici te, no? A quelli che dicono ste cazzate, no? Ci vorrebbe il potere, ci vorrebbe di Dio. Che ne so, gli attappi a bocca, tipo, che ne so, hai visto Harry Potter, fa una magia e non c'hanno più la bocca, un po' non più parlare.
0: La magia di Harry Potter,
4: male, non può parlare.
0: Chiusa la bocca,
4: poi dice più un cazzo.
5: Sono le mani pericolose a volte, non la bocca.
0: Lo sai che io a certe volte, pensando al me stesso di 20 anni fa, no? Di 15 anni fa, di 20 anni fa, più che dirti, cioè più che dirmi. No, se uno sai i consigli o la classica cosa che consigli daresti al te stesso dei 20 anni fa, piuttosto che dirgli pensa di me, che dirmi pensa di meno, che poi quella è una mia caratteristica, è difficile da eliminare.
1: Capisco.
0: Io sono un razionale, uno che io direi fai prima certe cose, cioè cerca di accelerare certi processi. No, più che buttati, cioè proprio ci sono delle cose che io aspettavo tanto, che sapevo che dovevo fare, ho aspettato tanto per farle. Proprio anche prendermi cura di me in un certo modo, fare un certo tipo di percorsi, farli prima per guadagnare tempo, capito? Perché certe volte è vero che la cosa lì, che certe cose quando le fai poi dici forse lo potevo fare prima, no?
1: Sì, magari poteva, anche meno difficile
0: si
1: di quello che
0: partire
1: pensi.
0: Prima, però insomma vabbè sentiamo, dai, sentiamo chi c'è.
6: Pure alla tua mamma Martina, a proposito di social,
0: sì,
6: ieri sera nella trasmissione indovina chi viene a cena di Rai 3,
0: sì,
6: hanno toccato un argomento molto importante.

0: News, al Giro d'Italia è vietato urinare nelle borracce. Non si può urinare.
1: Ma gli atleti? Un po' tutti.
0: Non puoi urinare nelle borracce al Giro d'Italia. È vietatissimo, Maurizio.
1: Perché, scusa?
0: Mi raccomando. Allora,
2: non c'è pericolo, perché non ce vado a vederlo.
0: No, al Giro d'Italia?
2: Ne partecipo.
0: Vabbè, però non puoi urinare neanche quando lo guardi.
1: No, esatto.
2: Ma neanche qui in studio si può.
0: No. Nelle borracce non si può urinare.
1: Però bottiglietta di plastica?
0: La bottiglia di plastica?
1: Ci pensi un attimo?
0: Ci penso. Bottiglia di plastica forse sì. Anzi, è quasi quasi.
1: Ti piace?
0: Interessante,
1: eh?
0: Sì, sì. Wow.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Groenlandia.
1: Sky Italia.
0: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
0: Solo al cinema dal 21 maggio.
1: Aldair Cuore Giallorosso. Il film dedicato al numero 6 della Roma. Con la voce narrante di Claudio Amendola. E le testimonianze di
0: Francesco Totti.
1: Carlo Verdone.
0: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili.
6: Me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: La spesa?
8: Fatta.
7: La lezione di Pilates?
8: Fatta.
7: La visita al museo?
8: Fatta.
7: Lo screening per il tumore del colon retto?
8: Fatto.
9: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
7: E il rinnovo della patente?
10: Oh no!
11: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
12: Oh, papà, sarà la prima parola.
13: La laminectomia lombare.
12: Andava bene anche mamma.
14: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
15: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Romana Auto.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
19: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
20: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
21: Radio Rock,
20: tutta un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock. On Radio
2: Rock. 7:35 minuti, noi rientriamo con i Killers di When You Were Young. Torniamo indietro al 2006.
3: Radio

0: Killers. Allora, le notizie in un minuto, dai, tutte le notizie in un minuto. Abbiamo detto che al Giro d'Italia è vietato urinare nelle borracce, però intanto Financial Times scrive che Xi durante il vertice di Pechino avrebbe detto a Trump che Putin, cioè se proprio,
1: mamma mia, ma che cos'è?
0: Si potrebbe pentire di aver invaso l'Ucraina, quindi Xi avrebbe detto a Trump che Putin si potrebbe pentire di aver invaso l'Ucraina.
1: Dico
0: hanno
1: una
0: smentito
1: cosa,
0: tutti, hanno smentito i russi, i cinesi e gli americani quando Putin è atterrato ieri sera a Pechino accompagnato fra gli altri dalla governatrice della Banca Centrale Russa Nabiullina. Oggi vedrà il presidente Xi, è il loro 40° faccia a faccia, la stampa dice in ginocchio addirittura si metterà Putin, in senso metaforico chiaramente, in senso,
1: okay.
0: In senso simbolico, da Xi, mentre Israele blocca tutte le navi della nuova flottiglia.
1: Gli
0: italiani arrestati sono 29, tra loro ci sono un deputato dei 5 Stelle, un giornalista del Fatto, mentre in Iran il regime sta organizzando matrimoni collettivi per centinaia di giovani coppie che davanti alle telecamere si promettono amore, fedeltà e giurano di essere pronti al martirio, mentre l'amministrazione USA vuole creare un fondo da 1,776 miliardi per risarcire le persone che secondo Trump sono state perseguitate dal Dipartimento della Giustizia sotto Biden, mentre
1: sotto
0: il governo
1: Biden.
0: Meloni continua a perdere terreno nei sondaggi. Fratelli d'Italia è sempre il primo partito ma ha perso un altro 0,3%, crescono PD, cresce il Movimento 5 Stelle, Vannacci dato al 4,1%, i corpi dei sub Monica Montefalcone e Federico Gualtieri sono stati recuperati nella mattina di ieri nella cavità più profonda della grotta di Dekunu Kandu alle Maldive. Ora ne restano da recuperare solo altri due, mentre Selim El Kudri, l'investitore di Modena, è comparso davanti al GIP, si è avvalso della facoltà di non rispondere quando ieri mattina nel Bergamasco sono iniziate le ricerche della testa di Pamela Genini nella presi dell'abitazione dell'amico Francesco Dolci. Questa è una cosa che dovremmo approfondire un attimo, forse l'avevamo già accennato, ma insomma dobbiamo parlarne. Il figlio del fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto. Cadendo in un dirupo, Jonathan Antic, è stato arrestato in Spagna. Aveva sempre detto che il padre era morto per un incidente. Ora pare sia stato lui a farlo fuori, quindi Mango morto cadendo in un dirupo. In Piemonte una bambina di 2 anni è morta investita dal padre che faceva retromarcia nel cortile di casa. Antonio Conte ha deciso di lasciare il Napoli di De Laurentiis. Sì, lo lascia a costo di rinunciare a 8 milioni di euro per la prossima stagione, quando Stellantis annuncia che a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco verrà prodotta una nuova auto elettrica compatta ed economica. E l'ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, capo del governo al 2004 al 2011, è indagato per riciclaggio e traffico di influenze. Ti ricordi Viva Zapatero? Sabina Guzzanti. No, Malta ha regalato a tutti i suoi cittadini un abbonamento di un anno a ChatGPT per insegnar loro ad usare l'AI. Vi regaliamo a tutti un abbonamento di un anno, ma in Canada, a Montreal, le spogliarelliste hanno annunciato uno sciopero durante i giorni del Gran Premio di Formula 1 che arriveranno proprio questo weekend. Le spogliarelliste incrociano le braccia o incrociano le gambe, incrociano un po' tutto. 13 minorenni denunciati dalla Digos di Siena perché si scambiavano immagini filonaziste e pedopornografiche minorenni
1: invece dei Pokémon,
0: filonaziste e pedopornografiche. A proposito, per il quarto anno di fila, dal 19 giugno al 20 settembre, i biglietti per andare a vedere i film italiani e europei nei cinema italiani costeranno solo 3,50 euro, e Carlos Alcaraz ha annunciato che il problema al polso destro non è ancora risolto del tutto e perciò non potrà andare a Wimbledon. Ma Filippo Ganna ha chiuso la cronometro Massa Viareggio con un tempo di 45 minuti e 53 secondi. Alexander Held, Luna Jordan e Remo Salvatori sono morti. Questa è la notizia di oggi. Sentiamo chi c'è velocemente, vai.
2: È vietato urinare nelle borracce, così non hanno controlli doping a sorpresa.
0: Certo. Allora, auguri a Martina di prima mattina. Auguri a Martina di prima mattina. Vietato urinare nelle borracce altrui, ci scrivono.
1: Nella tua sì, però.
0: Allora, c'è una scommessa in corso su questo. Si dice che non metterai mai un pezzo a richiesta e tantomeno dei sol staffi.
1: Sol Staffir.
0: Sol Staffir. chicca presentata da due viaggiatori anomali e patiti dell'Islanda. Se fossi in te io ci penserei, anche perché se vincessi sta scommessa sull'impossibilità della richiesta sarebbe il grande smacco a un amico comune. Gli islandesi sono pazzi.
1: Sì, ma si dice questo,
0: allora,
1: non lo puoi
0: posso
1: fare.
0: Posso dire una cosa? Arriverà,
1: no, si dice quello.
0: Arriverà questa canzone, Maurizio, quando meno se l'aspetta.
1: Quando meno se l'aspetta. Bravo, sì. Così non gli fai neanche vincere la scommessa.
0: Questi signori, quando meno se l'aspettano.
3: Buongiorno,
0: buongiorno.
3: Vorrei chiedere veni alla signorina Caronna, perché questa mattina il sottoscritto ha mandato un messaggio alle 5.41 pensando che ci fossero alle mani, invece non c'era e quindi si è presa della zozzona. Approfitto per due cose, Martina.
1: Uno, non era così.
3: Tanti auguri di buon compleanno.
0: Sì.
3: Due,
1: grazie.
3: Mauri, oggi tu sei tu lo zozzone, ma lo sappiamo tutti.
0: Zozzone.
3: Tre, Martina, zozzona.
0: Bene, allora, ma è un titolo unico questo narrato al direttore? Sì, è un unico,
1: una un'unica notizia.
0: Grande affresco.
1: Provo e non cogliete le cose al volo, ragazzi.
0: È al volo. Brand new music, right?

0: Lo singolo, 7:49 minuti. Allora vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Ci scrive Sara, buongiorno, ma una domanda: perché la notizia dell'espansione dell'Ebola non la cita nessuno? No? Però guarda, mi fa un po' incuriosire, cioè mi incuriosisce un po' questa domanda, no? Perché a volte devo dire, vedevo, ne parlava qualcuno sui social, no? Ne ha parlato anche Buglioni ieri in un post che ha scritto. È un po' strana questa cosa, perché se parlano i giornali di un virus. Che minaccioso avanza, allora si parla di allarmismo, sì, no. Quando non ne parlano è perché non ne parlano, perché insomma è un po' difficile capire come si deve comportare l'informazione.
1: In realtà,
0: poi
1: stamattina...
0: a volte c'è anche una viralità, nel senso che magari parte uno, poi partono anche gli altri. Quindi, insomma...
1: Però su Rai News in realtà sulla prima pagina ne parlavano, cioè era citata fra le notizie del giorno, quindi dipende forse quelle che cerchi, magari non sono i primi titoli. Però
0: brava
1: poi,
0: Sara, cerca meglio, vai, sentiamo ancora.
2: Sì.
1: Bello,
0: mi piace.
1: Bene.
0: O swing.
1: Anche un po' banjo. Grazie.
0: Bene. Allora, ditemi come mi devo regolare, perché dopo il lupo reintrodotto, non so se riesco a reggere pure le mucche reintrodotte. Bene, allora, anche il piscio schiuma è vietato. Che è il piscio schiuma? Non ho capito. Ah, forse quando pisci nella... ti è mai capitato, no, Mauri, che pisci nella tanica di benzina,
3: no,
0: e ti fa quella schiuma? Dai, per fare uno scherzo a un amico, no?
1: Che scherzo è? Ma gli rovini la macchina?
0: Rovini la macchina, ce ne farà un'altra.
1: Un'altra, sì, certo.
4: No, ma certo, si pisce, soluzioni. Ma poi e pagavi te e pagavo io? Un proiettile costa sempre poco.
1: Ho capito, ragazzi, ma quelle sono esseri viventi. Magari possiamo ragionare un po' diverso.
0: Possiamo ragionare un po' diverso. Proviamo a ragionare un po' diverso.
1: Un po' diverso.
0: Intanto il presidente cinese Xi, leggo su Corriere della Sera,
3: sì.
0: Xi Jinping, durante il loro incontro a Pechino, ha detto a Donald Trump: a me fa impazzire questa cosa.
3: Bello.
0: Cioè, mi
1: la
0: sembra
1: triangolazione...
0: lui che va all'orecchio di Donald Trump e gli dice: lo sai che Putin si potrebbe pentire di aver iniziato la guerra in Ucraina? Un portavoce del ministero degli esteri cinese ha detto che la notizia, vabbè, chiaramente, ecco, non sapremo mai, perché è ovvio che se è vera non ce lo diranno mai, se è falsa è falsa. Beh, comunque dice che è completamente falsa. Anche Trump ieri, parlando ai giornalisti, ha detto no, non ha mai detto niente del genere. E questo però mi fa pensare che possa essere veramente falsa, perché Trump, matto com'è, capace che diceva sì, me l'ha detto.
1: Dici, invece io col fatto che ha detto questa cosa invece mi ha fatto pensare che è davvero falsa, perché
0: non
1: un attimo
0: si tiene un ceccio in bocca.
1: Però qualcuno gliel'avrà detto, stai zitto.
0: Allora, Vladimir Putin, può darsi, però non credo si faccia dire tanto le cose. Vladimir Putin è atterrato ieri sera a Pechino, accompagnato fra gli altri, appunto, come detto, dalla governatrice della Banca Centrale Russa Elvira Nabiullina. Oggi vedrà il presidente Xi, è il loro 40° faccia a faccia, per riaffermare lo stato solido e proficuo, no? Le solite cose tra le relazioni fra i due paesi. Ma è che facciano un faccia a faccia e dicano: allora, le relazioni fanno schifo.
1: Sì, esatto, dobbiamo lavorare sulla nostra relazione.
0: Il suo arrivo, anche perché di solito quando si odiano non si incontrano, giustamente. No. Il suo arrivo nella Repubblica Popolare all'indomani del tour trampiano ha un chiaro significato: nel gioco delle tre potenze impegnate a gestire il mondo, Mosca non vuole rimanere senza la sedia.
1: No.
0: È il gioco della sedia, ha paura di rimanere senza la sedia.
3: Perché
0: come
3: non
0: accadde,
3: fanno quello della scopa e se l'anfilano,
0: Maurizio. Oh, wow. Nel febbraio 72 ricorderai l'incontro Nixon Mao. Esattamente, e con l'URSS, che rimase senza la sedia dopo l'incontro Nixon e Mao. Allora, attenzione, flottiglia, 29 italiani trattenuti, c'è un deputato dei 5 Stelle, il signor Dario Carotenuto, attenzione. Tutte le navi della Global Sumud Flottiglia sono state fermate dall'esercito italiano, gli arrestati italiani sono 29. Ieri a un certo punto è girata la notizia, tra l'altro riportata da vari giornali, anche La Stampa sta dando un'occhiata, anzi La Stampa addirittura si titola "Tiro alla flottiglia" in prima pagina, e poi dentro "Bersaglio flottiglia, Israele spara contro le barche al largo di Cipro". Ovviamente Israele nega.
1: Ci sono dei video però su questo.
0: Nega,
1: fa veramente ridere che neghino.
0: In nessun momento sono stati sparati colpi di arma da fuoco, dice Israele. Dopo ripetuti avvertimenti sono stati impiegati mezzi non letali contro l'imbarcazione e non contro i contestatori, a scopo di avvertimento. Nessun contestatore è rimasto ferito. Gli abbiamo sparato dei pallini di plastica, insomma, non è che gli abbiamo sparato i proiettili
1: davvero,
0: veri.
1: Davvero, il suo.
0: Gli abbiamo sparato dei... dei pallini. Sai le pistole, quelle.
1: Sì.
0: Come si chiama? Scacciacani? Come si chiama?
1: Scacciacani mi sa che è solo il suono, credo. Quella a pallini forse si chiama.
0: Pallino,
1: proprio, sai?
0: No, non si chiamano a pallini.
1: Aria compressa.
0: Aria compressa, che cazzo ne so.
3: Non lo so, io quando sono sento queste cose mi viene sempre in mente, sai, il film De Moretti, no? Quando inveiva contro D'Alema, di qualcosa di sinistra, di qualcosa. E come sempre, Tajani, di qualcosa da ministro degli esteri.
0: Allora,
3: dai, Tajani,
0: perché ci attaccate? Siamo disarmati, dice la Globo, lo leggo sulla stampa, dice la Global Subfrontiglia, la replica, non sono munizioni vere. Cioè, vi stiamo sparando, ma non sono mica veri. Sull'accaduto del ministro degli esteri Antonio Tajani, rispondendo a Maurizio Paniconi, ha chiesto verifiche urgenti sull'eventuale impiego della forza da parte delle autorità israeliane. Israele ha. Vabbè, però, ho capito, se non parla non te va bene. Se chiede.
3: Sai,
0: questo. So, però. Allora, tu non. Cioè. È difficile che un ministro degli esteri dica avete rotto il cazzo, cioè nel senso non si esprimono così, no?
3: Ma
0: la
3: certo.
0: Diplomazia prevede che
3: la
0: si faccia questo.
3: La diplomazia è questa, però
0: no,
3: insomma.
0: Una volta che l'ha fatto.
3: No, per carità, è che proprio.
0: Forse
3: capito,
0: l'ha fatto
3: c'è
0: prima.
3: Un silenzio assordante.
0: Però lui non è stato in silenzio questa volta. Ha chiesto verifiche urgenti sull'eventuale impiego della forza da parte. Che è quello che si fa in questi casi quando.
3: Sì. Io in silenzio mi riferisco a provvedimenti seri. Per sto cazzo di Israele che continua a
0: fare il ministro degli esteri, probabilmente. Israele ha arrestato oltre 400 attivisti, fra loro l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, come detto il deputato 5 Stelle Caro Denuto, ad Ancona il collettivo degli studenti di studenti Metropolis del liceo classico Rinaldini ha convocato uno sciopero oggi in solidarietà al professor Vittorio Sergi, anche lui arrestato dalla Marina israeliana, professore del liceo classico Rinaldini di Ancona. Oh ragazzi, per la prima volta, beh, voi non ci crederete, Donald Trump è riuscito in qualcosa di bello, in qualcosa di positivo. Non ci crederete, una bellissima cosa. Per la prima volta da 50 anni c'è più gente che va via dagli Stati Uniti di quella che vuole viverci.
1: Visto?
0: Quindi,
1: belle cose che
0: Donald Trump ripete, gli Stati Uniti non sono mai stati così hot come oggi, come adesso. In realtà, la realtà dei fatti indica questo: mentre milioni di persone hanno deciso di non visitare gli USA, c'è cioè un calo del turismo del 9% rispetto all'anno scorso, molti residenti stanno lasciando il paese. Secondo una ricerca condotta dal Brookings Institution, un istituto di ricerca indipendente che studia politiche pubbliche, economia e affari internazionali, per la prima volta in 50 anni più persone lasciano gli Stati Uniti rispetto a quelle che scelgono di venire a viverci. Questa è la situazione.
1: Stamattina
0: ne parlavano a Rai News. Allora è una fake news delle case farmaceutiche che ci faranno fare i vaccini.
1: Certo, sì.
0: Ora scusa, adesso devo fare un'inversione a U che sono alla fine. Ieri mi ha scritto un messaggio uno. Mi ha mandato un'email, aspetta, vediamo.
1: Adesso però voglio sapere come ti è venuto in mente con l'inversione a U, qual è stato il tuo gancio mentale per arrivare a
0: questa
1: mail.
0: Non mi siete piaciuti per niente, questo è l'oggetto della mail. Testo: disgustosa questa radio durante il Covid, venduti.
3: Ma ieri ti è arrivato.
1: Cioè, ti è arrivato ieri dal Covid. Cinque anni di.
0: Allora, ti posso dire, ci ha riflettuto un pochino. Caetano Veloso, signori. 9 out of 10. Beh, ragazzi, ci ha riflettuto un po'.
1: Ognuno ha i suoi tempi, però.
0: Ognuno, piano piano.
3: No, però, magari è convinto di quello che dice.
0: Ha riflettuto un pochino, vai.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: È partito il cantiere per rifare l'area verde tra via Tito e via Giustiniano Imperatore ad Ostiense, superando il vecchio progetto di un parcheggio. I lavori manterranno gli alberi storici e realizzeranno percorsi e punti di sosta per i cittadini. Finocchio, antica città di Gabi, è la nuova denominazione della fermata della metro C. Nuovi anche gli allestimenti che introducono romani e turisti al parco archeologico del municipio Sesto. Inaugurata anche la linea ATAC 052B che collega la stazione all'area archeologica il sabato e la domenica. È in corso la campagna di Roma Capitale per contrastare la diffusione della zanzara tigre. Ai cittadini e ai condomini si consiglia di evitare innaffiamenti continui e ristagni d'acqua e di effettuare trattamenti contro le larve, avvertendo l'amministrazione tramite l'apposito modulo online sul sito istituzionale. Info su comune.roma.it.
2: Partiamo?
3: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
3: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con 3 tagliandi inclusi.
3: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei. L'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100!
6: E usata? Da 0100!
5: Assistenza e ricambi? Da 0100!
6: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100!
5: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100!
6: 0100! Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma!
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze!
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus!
5: 0100! Da 30 anni sulla strada del futuro!
6: Gruppo 0100.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Valigia pronta?
11: Sì.
10: Documento preso?
11: Certo.
10: Bagaglio a mano?
11: Eccolo.
10: E il parcheggio?
11: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
12: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Romana Auto.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Stai ascoltando
17: Radio Rock.
16: Musica rock allo stato puro.
17: Radio Rock, tutta un'altra storia.
16: Ascoltando
18: The Rock Show,
16: il morning show di Radio Rock.
19: E noi rientriamo con il Judas Priest di Breaking the Law.
17: Radio

0: che viene da Chicago e hanno pubblicato lo scorso 24 aprile il loro secondo album in studio, Something Worth Waiting For, dal quale abbiamo ascoltato questa Still Around, appunto, per i Frico. Vediamo chi c'è, 3899 106 600, per quello che abita sui Monti Lucretili. I soldi del veterinario, secondo te, li ha pagati lo zio Tom? Ah, stupido. Vabbè, boh, adesso senza offendere,
1: insomma, no,
0: mi sembra un po' eccessivo. Allora, gli hanno sparato col Pim Pam Peri. Ciao Dario. E se Morris si fosse ispirato a Caetano Veloso? Senti che pezzo, ci scrive Stefano. Vabbè, chissà, forse sì. Ci conto, però, anche perché, sai, Caetano Veloso, la Tropicalia in generale, siamo molto molto presto rispetto a tante altre cose che sono venute dopo. Hanno anticipato il punk di 10 anni, parliamo della fine degli anni 60, quindi insomma sì sicuramente delle suggestioni sono arrivate anche su delle cose che sono poi capitate molto dopo musicalmente. Ci conto però sul quando meno te l'aspetti. Quando meno te l'aspetti.
2: Tu rimani là.
0: Quando meno
2: stai lì. Se sa mai, questo è matto,
0: Chi è qua? Oh, chi è questa qua?
1: Bello, non ho, c'era un romanticismo bellissimo.
0: Sì, c'era un romanticismo nell'aria.
1: Mi era piaciuto un sacco.
0: Però vabbè, insomma, Anna, sentiamo Anna che ci dice, vai.
3: Scusa Emilio.
0: Prego.
3: Secondo me il presidente del Consiglio attuale, Giorgio Meloni, ha fatto crescere il suo consenso in Italia facendo dichiarazioni forti e mostrandosi come una persona che non usa mezzi termini.
0: Sì.
3: Tipo o l'Olanda.
0: Sì.
3: Allora com'è che poi invece Agnellini, quando il potere ce l'hanno loro?
0: Ma è un classico questo, un grandissimo classico. Quando si sta all'opposizione o l'Olanda.
1: Esatto,
0: quando poi invece ti capita di dover governare, capisci che governare è l'arte del compromesso, che
1: la
0: bisogna ricucire, mediare, capire le istanze di tutti, e lì non si può essere così tranchant, perché poi lì capisci anche che certe cose che magari erano nel tuo programma, erano le tue intenzioni, però a volte provocano più danni che altro. Quindi
1: non
0: sei
1: sono
0: lì,
1: fattibili, no?
0: Non sono realizzabili, sei lì che cerchi di capire.
4: Però il
0: insomma,
4: problema è quando tu basi la tua campagna elettorale su cose che sai a priori che non possono essere realizzate. Però le spingi
0: Non so, però ragazzi, questa è da che mondo è mondo, è la differenza fra una campagna
4: forse
0: elettorale
4: la gente
0: realizzazione...
4: si è un po' rotta le palle di questo,
0: ma
4: perché,
0: non lo so, guarda,
4: per carità, essere coerenti poi nel gioco del potere è difficilissimo una volta, no?
0: Che no, io non ci credo, Mauri, che si è rotta le palle di questi, si è rotta le palle di questi attuali, poi si farà fregare tra virgolette da promesse di altri, ma perché poi noi cosa diciamo? Non ha mantenuto le promesse in campagna elettorale che aveva fatto in campagna elettorale, non la rivoterò, dico per dire, anche se ancora Fratelli d'Italia è il primo partito nel paese in quanto a consensi. Poi però arriva le promesse di un altro, ma scusa, noi ci abbiamo avuto Berlusconi, ci abbiamo avuto il Movimento 5, Movimento 5 Stelle, in cui tutti erano infatuati in questo paese del Movimento 5 Stelle, quelle poche volte che ha governato la sinistra,
4: ma
0: grazie veramente a Prodi che ha vinto le elezioni, hanno creduto a quella roba lì, cioè quindi senza voler entrare, senza voler fare antipolitica, per carità, però è un meccanismo molto consolidato della politica, cioè io prometto delle cose e poi se non riesco a mantenerle, o perché erano irrealizzabili o perché non sono stati in grado, non mi rivotano, e però votano le promesse di un altro. Funziona così. Ma metti un blusaccio per Martina che lo apprezza.
1: Sì, lo apprezzo.
0: Ci scrivono tipo la difesa del territorio, per esempio. La difesa del territorio. Ne parlavamo ieri, no? In questi 4 anni di governo Meloni sono entrati molti più immigrati regolarizzati di quanti ne siano entrati nei 10 anni precedenti. Quindi voglio dire, però questo non lo diranno naturalmente,
1: no, ovviamente, figurati,
0: un po' contro,
4: sì,
0: no,
4: rispetto a... facevamo un conto, non so, forse leggevo un articolo per cui in 8 anni di clandestini sono entrati 100.000.
0: Quello abbiamo letto ieri, te l'ho appena detto, tra l'altro. Allora, questo signore sta perdendo dei colpi. Perdendo i colpi. Allora, Trump, signori, non ha dimenticato la Groenlandia. Sebbene alle prese con difficili negoziati iraniani, un occhio all'isola di Cuba, pure, che non fa male, dove ha detto potremmo fare una sosta tornando da Hormuz. Non hanno dimenticato l'altra grande ossessione del presidente Trump, la Groenlandia. Questi stanno sperando che bombardi qualche altra cosa in Groenlandia. Dice, speriamo che bombarda così, si dimentica di noi per qualche altro mese, e poi magari riusciamo a arrivare alle elezioni. Secondo diverse fonti ufficiali, infatti, sono da mesi in corso trattative con la Danimarca per espandere la loro presenza militare sull'isola di ghiaccio, che pure è la più grande del mondo, e la meno abitata. I progressi significativi sarebbero stati raggiunti di recente, leggo su Repubblica, l'intenzione americana è quella di aprire 3 nuovi basi del territorio che appartiene, come sappiamo, al Regno di Danimarca, sebbene con lo statuto di regione autonoma. C'è un'inchiesta proprio sul New York Times, lunga, firmata da 4 giornalisti, che hanno intervistato funzionari a Washington, ma anche a Nuuk, in Groenlandia, e a Copenaghen, e hanno scoperto che gli Stati Uniti stanno cercando di modificare l'accordo militare esistente con l'isola da decenni, in modo da garantire la presenza a tempo indeterminato delle truppe americane. Vogliono un potere di veto sugli accordi, cioè praticamente ha detto non ce la possiamo prendere che ce la regalano o ce la vendono, allora facciamo così, cerchiamo di espandere la nostra influenza,
1: il più possibile,
0: in qualche modo, potere di veto sugli accordi di investimento della Groenlandia in modo da escludere i rivali, si parla naturalmente di Russia e Cina, discutendo di risorse naturali con Nuuk. Intanto il Pentagono sta portando avanti rapidamente i piani per un'espansione militare perlustrando la città di Nar Saraswak nel sud dell'isola, dove c'è un aeroporto che risale alla seconda guerra mondiale, e quindi dice potremmo anche là mettere delle truppe americane. Se i 5 Stelle sono sinistra, domani rapisco Moro, ci scrive qualcuno.
1: No, infatti non abbiamo detto che sono, abbiamo detto i 5 Stelle e la sinistra.
0: Berlusconi, 5 Stelle, la sinistra, tutti coloro che hanno governato in questi anni. No, nel 94 ha vinto Berlusconi, nel 93 ha vinto il centrosinistra, nel 2001 ha rivinto Berlusconi, nel 2006 ha rivinto il centrosinistra, poi c'è stata l'epopea dei governi 5 Stelle, uno di qua e uno di là, e ognuno ha fatto giustamente le sue promesse e poi magari non è stato rivotato, perché poi continuità politica c'è stata molto poco in questo paese,
1: e quindi vediamo.
0: Colpire la Groenlandia solo perché ha prodotto Aldair cuore giallo rosso,
1: non è giusto,
0: prodotto da Groenlandia, sarà che magari Trump che
1: è
0: so,
1: laziale
0: o juventino, non lo so, chissà, di altre simpatie, lo vedo più juventino, grazie.
1: Un
5: po' uno è probabile
0: che bah, insomma, non lo so, vediamo vedremo. Intanto il governo nel caos sul riarmo, no, sì,
1: ni,
0: forse ni, vedremo, beh insomma, c'era una mozione sull'energia che a paragrafo 8 chiedeva di rimodulare l'impegno, lo leggo sul giornale, di aumentare fino al 5% del PIL entro il 2035, ne avevamo parlato anche qua, le spese dedicate alle spese di difesa, un vincolo sottoscritto al vertice NATO. Ora, anche là c'è un clamoroso passo indietro rispetto a un'intesa voluta dalla stessa Meloni, e su cui Donald Trump difficilmente accetterebbe un arretramento proprio alla vigilia del prossimo vertice NATO che avverrà il 7-8 luglio a Ankara. Eppure la mozione depositata in Senato, l'opposizione va all'attacco, insomma
1: interessante
0: l'intero paragrafo 8 su richiesta di Meloni e Guido Crosetto viene cassato, quindi quell'articolo lì, quel paragrafo dove si definiva il target del 5% viene cassato, la mozione viene approvata. Tolgono l'articolo, poi lo reinseriscono, insomma vabbè, un po' un pasticcio, una retromarcia doppia, la maggioranza appare molto in confusione perché da una parte bisogna aderire a quelle che sono le richieste della NATO, dall'altra parte però non lo si vuole fare, anche comunque perché è complicato tirare fuori i soldi, più che altro.
5: No, del referendum ha sparigliato un po' le carte, e loro mi sembra che tutte le volte facciano
0: Laura Ravetto, conosci Laura Ravetto, deputato della Lega. Bene, sta per uscire dalla Lega e sta per entrare nel partito di Vannacci.
5: Dai,
0: E i Vannacciani non
1: Vannacciani.
0: Non escludono che altri esponenti leghisti possano seguirla nelle prossime settimane. Sì, si sta un po' cannibalizzando.
5: Anche se
0: la Lega.
5: Stavo leggendo che i Vannacciani della prima ora, in realtà stiano abbandonando.
1: No, non me lo dire, dai. Cioè,
5: lo stiano abbandonando perché dice che è molto egocentrico. È incoerente.
0: No, avrei mai detto.
1: Dai, non si capiva comunque.
0: Avrei mai detto. Comunque, vabbè, fra l'Italia meno 0,3 scende al 28,5%, è sempre comunque tanto. La Lega perde lo 0,2, va al 6%. Crescono il Partito Democratico, attestato al 22,2%, e guadagna lo 0,2%. Anche il 5 Stelle guadagna 0,2%, e al momento sta al 12,5%. Mentre Futuro Nazionale del generale Vannacci rosicchia voti a destra, ovviamente, e raggiunge il 4%, 4,1%.
1: Ragazzi.
0: Quindi sarebbe in questo momento, se si votasse oggi, secondo questi sondaggi, sarebbe in Parlamento. Intanto,
1: dicevamo di no,
0: biglietti presi per domani. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: No, io penso che un deputato o due lo possa bene.
1: Sì, cioè, però ti ricordi con... quando l'ha fatto, cioè quando proprio ha fatto appunto il distaccamento che ha creato il partito, dicevamo: ma no, ma ti pare? Ma
0: un deputato, secondo me, lo entra... poi non avrà un successo di livelli pazzeschi. Però insomma, come i voti sono quelli lì, non quelli, ragazzi.

0: All right, lui è Bob Dylan. Alla due cose al volo, Mahmood chiamato a testimoniare, non so se avete visto, in un processo per stupro a New York. Nel 2024 Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Maison del calibro di Givenchy e Burberry, è stato accusato di violenza sessuale da parte del 35enne Patrick Cooper. L'uomo denuncia di aver incontrato lo stilista in un pub newyorkese e di essersi risvegliato l'indomani mattina, sì, nel letto di costui, di questi signori, di questo signore, nudo, stordito e senza ricordi di quanto accaduto, ma con il celebre, qual era la situazione? Lui era nel letto, nudo, stordito, senza ricordi, col celebre guru del fashion sopra di lui, intento a baciarlo. Tisci, da per suo, nega ogni implicazione, ma il processo è corso negli Stati Uniti. E quindi Mahmood, nostro Mahmood, sì, andrà a testimoniare, a deporre come testimone. Vogliamo specificare, a scanso di equivoci, che Mahmood non è indagato,
1: no, certo.
0: Però andrà a testimoniare perché? Perché Cooper, cioè questo 35enne che accusa Riccardo Tisci, ha detto che Mahmood era presente quella sera di fine giugno, e quindi certo, vogliono sentire, certo, le autorità vogliono sentire cosa ha da dire il signor Mahmood a New York. Oh, e poi vabbè, questa storia assurda. Va bene, sono iniziate le ricerche della testa di Pamela.
1: Mamma mia,
0: ulteriore,
1: ragazzi,
0: ulteriore. Mamma mia. Allora, praticamente violenza, questa ragazza uccisa, voi ricorderete, no, la situazione. Allora, una ragazza viene uccisa, un classico caso di femminicidio, dall'ex fidanzato mentre è al telefono con una persona. Che succede? Che questa persona suona alla porta e, no, entra con le chiavi, no, se non ricordo male, entra con le chiavi perché aveva le chiavi di casa, e la uccide, sì, in un femminicidio. Molto bene, cioè molto bene, malissimo. Che succede? Che la persona in questione, no, l'ex fidanzato, viene arrestato.
1: L'assassino.
0: E affronterà, sì, un processo, chiaramente. Benissimo. Ora che succede? Lui si chiama Gianluca Soncin, ex fidanzato. Il cadavere di lei viene profanato, cioè viene aperta la tomba, staccata la testa e portata via la testa. Bene, si è scoperto che a commettere... Al momento è indagato, affronterà eventualmente un processo. Chi è che ha tolto questa testa?
1: Sì.
0: Un altro ex fidanzato di lei, signor Francesco Dolci. Quindi, che tra l'altro, anche qua, no, lui ha preso questa testa per farci che cosa non si sa, una follia.
1: No, è un atto è un altro
0: adesso
1: femminicidio.
0: Parlando con lui, le forze dell'ordine stanno cercando in alcune aree rurali con le unità cirofile di Firenze. Scusatemi, sì, con le unità cirofile di Firenze, ma dalle parti di Bergamo, quindi hanno chiamato delle unità cinofile per poter verificare questa cosa. Ragazzi, uno schifo su schifo, cioè una donna, sì, sì, possiamo dire, hai ragione, uccisa due volte, da due ex uomini,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: ha avuto. Ragazzi, io non so che cosa dire.
1: È proprio andare oltre quando non ti basta sapere che lei non ha più la vita, ma vuoi la tua parte di violenza e di vendetta su qualcosa che tu reputavi essere tuo, probabilmente.
0: Ma d'altronde, scusa, sì, poi tra l'altro non c'è niente di più che indica maggiormente il possesso di trafugare la testa,
1: cioè,
0: addirittura di un corpo, come dire, è mia. Cioè, se potesse parlare più chiaro,
1: sì,
0: di così,
1: sì,
0: non avrebbe potuto dire,
1: vero,
0: questo,
1: sì,
0: signore. E non è l'omicida.
1: No.
0: Cioè, questa,
1: no,
0: è la cosa più assurda. Cioè, è un'altra persona che avrebbe dovuto stare accanto a sta ragazza e che invece per l'ennesima volta si è dimostrato
1: No, sembra quasi un dispiacere veramente
2: di non essere
1: stato lui, quindi ci metto
2: primo.
1: Passatemi questo termine orribile, però ci voglio mettere anch'io il mio, capito? La mia firma da qualche parte deve stare. E se tu arrivi
2: voglio
1: a pensare una cosa del genere, arrivi a pensare una cosa del genere, oltre, vabbè, ad essere pericoloso per la società, e chiaramente adesso capiremo se va a processo, però ragazzi, dobbiamo fare una riflessione profondissima anche su il tipo di

0: d'ancore e di odio e di rabbia che tu coltivi all'interno di te per una persona, perché che livello di odio devi maturare per arrivare a fare una cosa del genere dopo che l'è morta, dopo che l'è stata sepolta? Cioè, ma è ancora, se è possibile, è ancora oltre l'atto orribile e ingiustificabile dell'impeto della violenza momentanea? Cioè, questa è veramente una cosa non lo so definire.
1: Allora, no, questo a dimostrazione del fatto che quando c'è qualcuno che dice no, ma sono atti, non c'entra niente
0: il genere, esatto.
1: Sono atti di violenza, come potrebbero succedere al contrario? Ecco, questa è la dimostrazione, è la dimostrazione più
0: palese,
1: più chiara, sì, ed evidente per tutti, che c'è un clima culturale che è responsabile di tutto questo. Cioè, al di là delle singole responsabilità, certo, che non vanno chiaramente, che non vengono meno, però non è il frutto di un pazzo, di un delinquente, come potrebbe esserci una delinquente. No, qui siamo di fronte a una situazione,
0: un fenomeno culturale. Ragazzi, questa cosa ci dobbiamo veramente mettere in pace, che è così.
1: Questo signore Francesco Dolci, cioè, non ha un ruolo di secondo piano in questa storia.
2: No, no.
1: Cioè, è un ex fidanzato che si reputava amico di questa ragazza e che stava al telefono con lei quando lei è stata ammazzata.
0: Cioè, una cosa, ti giuro, guarda, sta venendo la pelle, è una cosa.
1: Io ti dico, paura. Cioè, io cosa faccio? Chiamo il mio ex fidanzato e le dico: quest'altro mio ex fidanzato sta entrando dentro casa. Poi lui sa che lui è entrato, lui sa che l'ha ammazzata mentre stava al telefono con te, e tu che fai? Trafughi la testa? Cioè, io, ragazzi, non ho parole. È una storia veramente assurda, che non credo, neanche immaginando uno scrittore. Ieri parlavamo di Stephen King, uno scrittore di horror, uno scrittore, non credo neanche immaginare, potrebbe immaginare qualcosa di più orrendo di questa roba qua, che però deve fare riflettere quando si parla di sono omicidi comuni, ma no, sono quelle,
2: ma manca
1: cose
2: una puntata di Criminal Minds.
0: Di società, no, ragazzi, parliamo di realtà, parliamo di società.
1: L'educazione sesso-affettiva non serve,
0: no,
1: perché poi il punto è il possesso dell'altra persona,
2: certo,
1: il controllo dell'altra, ragazzi,
2: base,
1: il controllo,
2: certo,
1: ci ammazza,
0: no?
1: Cioè,
0: sì,
1: il controllo,
0: vero,
1: che abbiamo, il controllo dell'altra persona, il possesso dell'altra persona, e poi sono due facce della stessa medaglia, la relazione tossica che instauriamo, no, con il femminile, e chiaramente che il femminile a volte consente, non mettendo dei paletti, e quindi lì giustamente
0: per le sue fragilità,
1: la
0: certo,
1: protezione che la donna giustamente deve trovare il modo di mettere in campo, no, per evitare.
0: Ma perché riguarda pure le donne il fatto della società e della cultura, riguarda pure le donne, perché nel momento in cui anche le donne si svincolano da certe realtà, da certe dinamiche che considerano o normali o accettabili, lì già ci sarà un cambiamento. È chiaro che il colpevole è sempre il colpevole, non è la vittima.
1: Oh, certo.
0: Però ragazzi, dobbiamo veramente fare un lavoro assurdo. A me sta cosa mi sta facendo venire.
1: Bene,
0: la nausea.
1: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo fra pochissimo con i vostri messaggi. 3899 106 600.
3: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su RadioRock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
4: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
11: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
11: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
11: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
13: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock. Good morning, good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
14: 8:39 minuti, rientriamo. Oggi è mercoledì 20 maggio 2026. Ripartiamo dai Biffi Clyro. Radio Rock. Back in time.

0: Clairo con Hunger in Your Heart, in Your Heart, scusate, 8.43, allora alle 9.30 circa, pochi, minuto più, minuto meno, diciamo così, avremo ospite Paolo Gesisoglu del duo comico Luca e Paolo, naturalmente, per parlare del suo primo romanzo che si intitola Ieri è il momento giusto, edito da Solferino. Sono molto molto curioso,
1: sì,
0: di
1: anch'io,
0: chiacchierare con lui, perché di fargli delle domande su questo suo primo romanzo che racconta la storia di Federico, che ha una vita instabile fra una figlia in crisi, un'ex moglie, un lavoro precario, muore improvvisamente il padre Giovanni in Francia e ribalta ogni sua certezza. L'uomo, apparentemente un tranquillo impiegato, nascondeva una doppia vita, quindi è una sorta anche per certi versi di giallo, potremmo,
2: sì,
0: dire,
2: sì,
0: perché Federico inizia questo viaggio fino a Lampedusa alla scoperta di un'eredità misteriosa e il passato segreto, la scoperta del passato segreto del padre che non conosceva davvero. Quindi ne parleremo tra poco meno di un'ora con Paolo Gesisoglu, che sarà con noi per Ieri è il momento giusto, il suo primo romanzo. Intanto vediamo chi c'è, ripartiamo da WhatsApp, vai.
3: O se Trump è da Juve, a Meloni è da Roma.
0: Allora, attenzione, a me Trump
1: da
0: proprio del milanista, mi scrivono.
1: No,
0: auguri Marti.
1: Beh,
0: sarà
1: perché?
0: Lui,
1: grazie.
0: E lui è interista, quindi dirà,
1: ecco,
0: che
1: vedi,
0: è
1: milanista. Vedi io che sono fuori da queste dinamiche, non ci arrivo proprio. No,
4: Martina sa otangio bio, me de togo, zaimas.
0: Molto bene.
1: Grazie.
0: Bell'augurio.
1: Che grazie.
0: Ho detto una cosa bruttissima, ho detto.
1: Che tu parli.
0: È una stronza, adesso.
1: No,
0: ragazzo,
1: non è vero.
0: Sai che in Giappone non esistono gli insulti, quindi
1: non può avermelo detto, quindi.
0: Non può averlo, però ha detto qualcosa, metto Martina,
1: cosa
0: oggi ammazza subito una vacca,
1: no,
0: e mangiane con le mani, per festeggiare il tuo compleanno, le budella, per il tuo compleanno, grazie per aver messo il signor Bob, mi scrivono. Ciao Francesco, prego. Combinazione, proprio ieri ho iniziato questo libro di Larry Sloman, grandissimo Larry Sloman, pubblicato da Minimum Fax, On the Road with Bob Dylan, storia del Rolling Thunder Review, il movimento a metà degli anni 70 che ha cambiato proprio il raccontato molto bene, tra l'altro anche nel film su Bob Dylan,
1: su Bob
0: che
1: Dylan
0: è uscito un paio d'anni fa. Ci rendiamo conto quanto la violenza di genere sia presente nella nostra società, laddove una donna ne ha incontrati ben due? Assolutamente sì. Sentiamo ancora chi c'è, vai.
5: Però raga, scusate,
0: prego.
5: Mettiamo, cioè, nel senso,
0: vai.
5: Può essere pure che il caso ha voluto che sti due se sono trovati, due matti se sono trovati,
0: no, che ma ragazzi,
5: ex di questi,
1: ah, certo,
5: di questa,
0: scusa un secondo, Alessandro ti interrompo, capisco quello che vuoi dire, è pericolosissimo però metterla sul piano dei matti, perché qui allora i matti sono tanti, mettiamola in questo modo. Dire matti fa sfuggire, cioè è come dire vabbè sono matti, quindi
1: cosa,
0: il problema non esiste perché tanto sono matti, ed è, io lo capisco, è una formula
1: di protezione.
0: Me, sì. Bravissima, cioè è una formula che in qualche modo, come dire, di fronte a una cosa che è troppo grande per
1: sì,
0: noi da capire, però non è così purtroppo Alessandro, perché non è, qui non si tratta di una questione di sfiga, numeri alla mano, qui si tratta purtroppo di quello che è intorno a noi,
1: che
0: dobbiamo
1: dicono
0: vedere,
1: che è una questione da affrontare in maniera sistemica, perché è sistemica, non è casuale, non è oggi questa poverina è stata sfigata, poi quell'altra, non è questo. Poi capisco, come dici tu Emilio, il voler mettere la barriera perché è una cosa che mi fa paura, però ragazzi io vi chiedo, forse ancora di più a noi che siamo qua, no, che tutti i giorni siamo insieme, ne parliamo tanto, che voi che ci ascoltate, di fare quello sforzo di iniziare a uscire da questo ragionamento che viene un po' in automatico, perché se no sarà difficile pure affrontarlo, se noi non partiamo dalla consapevolezza, il passo dopo la consapevolezza, che è fare qualcosa, metterci mano, iniziare a risolverlo, non lo possiamo fare.
0: Sentiamo ancora, aspetta, vai, che ci sono.
6: Ciao ragazzi, buongiorno,
0: messaggi, vai.
6: Ed auguri a Martina.
1: Grazie.
6: In merito al femminicidio, voi avete parlato prima, io sono dell'opinione che un certo tipo di reati deve essere punito non con la pena di morte, che è sbagliata, ma deve essere punita con i lavori forzati, nel senso che le nostre città hanno bisogno, Roma, Genova o tutte le altre città.
0: Grazie André, grazie. Chiarissimo. Tra poco avremo, tra l'altro parleremo di Genova in qualche modo, perché avremo Paolo che si soggono i nostri microfoni. Aldair, cuore giallo rosso. Aldair è stato anche nel Genova, fra le altre cose, è squadra che sappiamo, per la quale sappiamo fanno il tifo, Luca e Paolo, non sono d'accordo con te, nel senso che al di là di quella che può essere la punizione, chiamiamola così, per queste persone, noi ci dobbiamo occupare del fatto che non ricapitino queste cose, che non succedano, non dobbiamo cambiare la società, quello deve essere la nostra priorità, sì. Al di là del fatto quale possa essere la punizione per chi li ha commessi questi atti. Vai, sentiamo.
2: Scusate, ma prego. Uno che va a profanare una tomba stacca la testa di un cadavere, se la porta via, e questa testa era la testa della nostra ex che è stata uccisa da un altro ex. Come fa a non avere problemi psichiatrici? Io non vorrei che, per non sottovalutare un problema, ne sottovalutiamo un altro.
0: No, ma ragazzi,
1: no, ma magari verrà fuori, ma no, non è, però non deve essere quello il punto di partenza. Sì, sì. Cioè, magari verrà fuori che davvero era cioè una persona disturbata, ok? Ma non è non può essere quello il punto, sì, di partenza, anche perché, ragazzi, lo diciamo, non ti dico per tutti, ma per tanti casi di femminicidio. Vabbè, ma questo è matto. Cioè, è una cosa, sì, che, sì, non, certo, è che stiamo,
0: no,
1: di oggi. Appunto.
0: Allora, no, intanto, giustamente, per esempio, mi scrive Sara, le parole dobbiamo trovarle, purtroppo, sono femminicidio e sottomissione, sì, sono la discriminazione, sì, di genere, rilevabile, sì, anche nell'informazione. Allora, giustamente, una cosa che mi fa notare, ricorderete, ieri ci siamo occupati di un uomo, questo signor Mario Landolfi, che ha ucciso due donne. Sì. Bene, su tutti i giornali, tutti i giornali, dal sinistra, centro, non importa questo.
1: Ma questa è una situazione, è una cosa trasversale.
0: Era rappresentata questa notizia, ma forse anche noi l'abbiamo fatto, perché su questo voglio prendermi le mie responsabilità, nel senso che poi quando tu leggi una roba, come dire, sul giornale, certo, riporti un articolo, sei portato a rileggere quello che hai letto. E quindi cosa abbiamo detto? Anche noi qui al The Rock Show, probabilmente, non lo so, l'omicida delle due prostitute.
1: Sì,
0: è anche la modalità, no?
1: Sì,
0: ragazzi, ma queste sono due vittime. Adesso dire che sono due prostitute, che cosa
7: aggiunge?
0: Come entra nel racconto di questa roba orribile che sarà fatta? Cioè, è importante dire che erano due prostitute?
1: Sembra un po' il profumo della giustificazione, un po' a volte sembra,
0: sì,
1: leggiare.
0: Erano due
1: voglio dire che così,
0: no?
1: Sì.
0: Quindi voglio dire, sì, perché era sbagliato, però due prostitute. Buongiorno, ragazzi. Mi è appena capitato di cambiare frequenza e andare su RTR, Radio ti ricordi, RTR 99, sì. Però, allora, io voglio bene agli amici di RTR 99, il proprietario della radio e il direttore artista sono due miei cari amici, però tu sta su Radio Rock, amico mio.
1: Non me ne permetti.
0: Non lo puoi fare, eh.
1: Non te lo facciamo
0: allora, ci sono veramente così tante persone convinte sul partito di Vannacci. Beh, abbiamo detto 4%, non è tantissimo, però non è manco poco.
7: Non è manco poco.
0: Però,
7: può essere un ago della bilancia.
0: Però, dicevo, è quel mondo lì. Cioè, nel senso, la Lega ha il 6%,
7: sì,
0: rubacchi un pochino,
1: sì,
0: la Lega,
1: sì,
0: rubacchi,
1: sì,
0: un pochino a Fratelli d'Italia. Cioè, sono quei voti lì, sì, che girano, sì, ragazzi. Ora, non è che voglio dire con questo, che bello, abbiamo risolto tutto, però insomma,
1: cioè,
0: credo
1: il
0: che
1: problema
0: sia...
1: è che se Vannacci inizia a crescere e anche la Lega Fratelli d'Italia,
7: allora,
1: forse ci abbiamo,
7: no,
1: un attimo,
7: no,
1: più.
7: Ho capito
0: solo una cosa riguardo alle malattie mentali, che gli ospedali psichiatrici non dovevano essere chiusi ma migliorati. Nelle conferenze psichiatriche all'epoca mio padre partecipava, l'Italia era quella più indietro rispetto, diciamo, al blocco occidentale. Per fare terapia non devi per forza essere un malato di mente. Vabbè,
1: no,
0: arriva la nuova dei,
1: no,
0: Social Distortion, torniamo fra poco.
8: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Distortion con The Way Things Were. Bene, allora vediamo un po'. 3899 106 600, vai, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, vai. Io lavoro nella manutenzione, sì. E una cosa ho imparato nella mia vita, vai, professionale, che i problemi non vanno risolti, vanno prevenuti. Bisogna prevenirli, sì, i problemi, no? Risolverli, sì, sì, con le punizioni, sì, soprattutto, sì, è una cosa peggiore che ci,
0: allora, voi non avete idea, ragazzi, questo è un pubblico, il nostro, mi vanto del, come dire, poi magari è così, Mauri, non lo so, però mi sembra di poter dire che abbiamo un pubblico un pochino più aperto di testa, no? Radio Rock, tendenzialmente, insomma, sensibile. Salve,
2: quando facciamo determinati discorsi abbiamo sicuramente una,
0: cioè, no, rispetto alla cosiddetta gen, sì, pop, sì, no? Sì, nel, sì, senso che se io facessi questo discorso su radio più generaliste, probabilmente avrei una avremmo appunto i Vannacciani, avremmo,
3: no, certo,
0: un pubblico
3: diverse
0: di destra che magari direbbe delle cose, però mi stupisco come anche su questa radio alle volte arrivano ma che buttare a chiave, realtà, pena di morte, questo, quest'altro, da parte di uomini sempre. Poi quella cosa che mi colpisce è che alla fine sono quasi sempre gli uomini che dicono dobbiamo torture, lavori, capito, sì, forzati.
3: Questo ti fa capire che è una cosa veramente trasversale, sociale, culturale, e anche se tu sei una persona più aperta di testa spesso cadi in questo tranello. Secondo me, anzi, è un'ulteriore conferma di quello che diciamo sempre qui, no?
0: Ma non capendo che non è questo il modo per risolvere il problema, no, cioè, no, voi lo vedete, allora ragazzi, voi volete vendicarvi di una cosa, volete sfogare la vostra ira repressa o volete risolvere un problema? Perché se volete risolvere un problema, il cambiamento deve essere culturale, cioè deve, certo, e purtroppo dobbiamo anche accettare che non è un cambiamento che faremo domani,
3: no,
0: è un cambiamento che faremo purtroppo per le prossime generazioni, magari lo riusciremo a fare nei prossimi anni, ma non è una cosa come tutte le cose, no? Max trasportatore c'ha la foto di lui in palestra, si dice in palestra quando fai attività no pain no gain, cioè non è che se tu ti vuoi fare il fisico in palestra te lo regala qualcuno, lo devi fare col,
3: sì,
0: sacrificio,
3: sì,
0: qui è la stessa cosa,
3: sì,
0: ragazzi,
3: sì, è vero, è vero.
0: Se vogliamo fare dei passi avanti dobbiamo fare col sacrificio, ci dobbiamo mettere in discussione, non basta dire prendo uno e lo ammazzo, prendo uno gli faccio fare i lavori forzati, prendo uno, perché non è quello il problema, non è questa persona che ha profanato la tomba o chi l'ha ammazzata, Pamela, il problema è di tutti noi, e finché non ci rendiamo conto che dobbiamo tutti quanti lavorare allo stesso tavolo per cambiare le cose nella società, continueranno a succedere queste cose, ragazzi, perché voi volete svuotare l'oceano con un cucchiaino,
3: sì,
0: a Max, a Davide, purtroppo questo è il punto, non lo risolverete così,
3: ma
0: il problema, perché ammazzerete uno, ma ci saranno tutti gli altri.
3: Punto primo, punto secondo, basta che guardiamo nella storia quanto le punizioni corporali, o addirittura, ragazzi, la punizione, cioè la pena di morte, la punizione più grande che possa essere, cioè oltre quello non c'è nient'altro, credo. Non funziona.
0: No, lo dico perché Davide mi ha appunto scritto: ma qua i lavori forzati serve la tortura, e immagino quello che mi può dire Max trasportatore, che conosco.
2: Va bene, però non essere prevenuto.
4: Buongiorno ragazzi, auguri Martina.
3: Grazie.
4: Max, io penso che queste cose ci staranno sempre e non cambieremo mai niente.
0: Speriamo di no.
4: Non puoi sapere in anticipo se una persona sbrocca e ammazza qualcuno, cioè è una cosa imprevedibile, quindi ci saranno sempre. Quello che voi dite, cambiare la società, è utopia. Anzi, secondo
3: come
4: me,
3: Max, scusa, però
0: non è fatto utopia, Max.
3: Ma
0: abbiamo fatto dei cambiamenti noi pazzeschi come
3: società. A parte quello, ma poi tu che parli sempre, no? Insomma, che sei un po' il nostro cavaliere nero, in qualche modo, che parli sempre di rivoluzione, cambiare sistemi, buttare fuori. E allora mi stai dicendo il contrario.
0: Bravo.
3: Scusami, sì, Max, mi deludi
2: su questo
3: così
2: discorso.
0: Perché qui è contro le donne, dai, le donne, che se ne frega. Ma il punto è questo qui, cioè, ragazzi. Quando deponi le armi su queste questioni, che sono questioni invece, le armi chiaramente culturali, cioè, certo, sono questioni importanti da affrontare, e lì c'è poco da fare, ragazzi. La società ha fatto, se noi pensiamo per esempio, non so, al ruolo della donna 100 anni fa, ma abbiamo fatto dei cambiamenti. Se pensiamo
2: quelli sono culturali, sono sociali,
0: e allora si possono fare i cambiamenti,
3: certo, certo.
0: Che cazzo vuol dire non cambierà mai
2: nulla?
0: Una
2: mentalità,
0: ma la stessa
2: che
0: violenza
2: passata,
0: lascia perdere le guerre, la stessa violenza è diminuita moltissimo negli ultimi 100-150 anni. Abbiamo avuto un progresso tecnologico che ci ha portato anche delle cose molto importanti, cioè l'uomo può cambiare, può riflettere e può far tesoro degli errori che ha fatto e anche di quello che in qualche modo ha capito che va cambiato. io ci credo in questa cosa e sono convinto anche che avverrà. Non solo, guarda, non solo ci credo, ma sono proprio convinto che avverrà.
3: Pure,
0: poi magari la partita non si gioca su questo, Max. La partita si gioca su quanto tempo ci metteremo a cambiare. Non è il punto se cambia, perché sicuramente la cambieremo questa cosa. E già la stiamo provando a cambiare e piano piano la cambieremo. Magari ci vorrà troppo tempo. Su questo posso essere d'accordo con te. Magari tu non la vedrai perché schiatti prima.
3: Sì,
0: posso essere d'accordo con te, ma non è che non cambia. E dobbiamo fare, perché sennò diventa, Max, sì, perdonami, siccome non possiamo fare, siccome non la possiamo cambiare, non facciamo un cazzo. Perché tanto,
3: sì,
0: perché tanto l'hai detto, infatti, è fisiologico, no? Che uno poi sbrocca. Sono sempre gli uomini che sbroccano, che ammazzano le donne. Quindi voglio dire, è inevitabile, secondo te, questa
2: parte,
0: cosa.
2: Sì,
0: è inevitabile. È molto pericoloso sto messaggio, Max. Molto pericoloso.
5: Raga, forse un po' off topic, vai, però è un po' come il titolo del Fatto Quotidiano, che rispetto al a ciò che è successo a Modena titola che ci sono un sacco di psicopatici in giro. Quello, come dire, delegittimizza molto, quella parola delegittimizza molto i significati di quello che accade. E io sono d'accordo con voi quando dite che è un problema di sistema e che va cambiato.
0: Sì, ragazzi, non farei questi paragoni,
3: no,
0: perché sono due campi completamente diversi, capisci? Quindi teniamoci, se no poi allarghiamo troppo la questione.
3: Lui era una persona attenzionata, quindi insomma, sì, comunque due situazioni
0: fino a prova diverse. Contraria, noi abbiamo un problema femminicidio dato dal fatto che l'incidenza di questi atti è estrema. Parliamo di un atto ogni 3 giorni in media, qualcosa di questo genere. Non abbiamo un problema dall'altra parte, quindi di lì si può anche fare un discorso, no, volendo, una persona che aveva problemi psichiatrici, psichici, e che non è stata seguita come avrebbe dovuto essere, sì, fatto, perché non abbiamo uno al giorno che si butta, per fortuna,
3: che si
0: lancia
3: qualcuno
0: sulle strade,
3: sì, esatto,
0: cioè non abbiamo un fenomeno d'altro genere da attenzionare, abbiamo questo tipo, questa singola persona che ha fatto questa cosa.
3: E secondo me questo,
0: quindi,
3: si
0: per
3: fa
0: dire,
3: fatica ad accettarlo, è proprio
0: molta,
3: fa tanta fatica ad accettare questa cosa.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo, dai, torniamo fra poco.
6: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Partiamo?
1: Sì, ma con che auto?
0: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
0: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
0: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: Laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
10: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio, tutto incluso.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Radio Rock dal 2018 è green.
16: È green.
15: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
17: Enough talk! It's time to rock!
18: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
19: Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. E noi rientriamo con i Doors di Break On Through. Radio

0: allora rispondo, così rispondo anche all'amico che, perché ce l'aveva detto Emanuele, ce l'ha detto, ce l'ha scritto anche l'amico Vito, abbiamo già risposto, la provocazione, perché sui fatti di Modena sottolineiamo giustamente i problemi psichici del ragazzo e su un femminicidio dobbiamo metterlo su un secondo piano. Abbiamo spiegato il motivo, sono due cose completamente diverse. E secondo me il fatto che voi non lo capiate, io non mi voglio cioè nel senso c'è speranza per tutti, mi è da dire. Però il fatto che mi fai una domanda, secondo me è parte del problema sta domanda, nel senso che come si fa a mettere sullo stesso piano le due cose?
1: Sì, va bene,
0: sentiamo, vai, sentiamo.
2: Allora, secondo me basta semplicemente dire a queste persone che dicono sono matti che non è sufficiente a spiegarlo, perché altrimenti vedremmo altrettante donne usare quello stesso tipo di violenza sugli uomini. Invece la differenza è quella, perché i matti sanno ovunque, per carità, ma la manifestazione di questa follia è una violenza sistemica, non solo senso.
0: Grazie Eugenia. Sì. Io penso che, scrive Alessia, che l'educazione sesso-affettiva sia fondamentale e che se le istituzioni sono sorde serve bene organizzarsi in collettivi cittadini spontanei, incontri con psicologi, dibattiti eccetera. Sì, però purtroppo c'è una parte della società dove noi, Alessia, con questi incontri qui non arriviamo.
3: Sì,
0: quindi ci vuole che lo Stato si prenda la responsabilità di fare queste cose, e mi fa molto piacere che ci siano delle ragazze tipo Alessia che scrivono questo. Ci vuole l'educazione sesso-affettiva, quando poi abbiamo uomini tipo Davide che scrivono ci vuole la tortura poi si dà per ottenere cosa, così, giusto per cattiveria,
3: per una vendetta.
0: Cioè, io sono contrario ovviamente alla tortura, però sai, io torturo uno per farmi dire una cosa è un conto,
3: poi fra l'altro,
0: ma torturo uno dopo che ha fatto ammazzato una donna, capito, per ottenere che cosa? Per sfogare la mia rabbia repressa e il mio istinto animale.
3: Se dovessi pensare, no, mettiamo caso, ok, succede a me, io muoio perché mi uccidono, sono vittima di femminicidio, cioè l'ultima cosa che vorrei pensare è che dopo la mia morte ci sarà altro dolore, altra sofferenza. Cioè, tutta questa vicenda è un enorme fiume di dolore e odio. Cioè, no, è proprio il contrario. Cioè, questa cosa va davvero interrotta, perché sennò continua a essere tutto inutile.
0: Allora, no, voi non l'avete detto, le due prostitute, siete stati attenti alle parole, infatti grazie. Ma in realtà, secondo me, l'attenzione la dobbiamo fare costantemente tutti, anche noi, ovviamente. Sì, io voglio non morire. Non mi servono le punizioni esemplari, mi serve la cultura,
3: brava,
0: l'educazione ed il rispetto.
3: Sì,
0: sentiamo ancora, vai.
4: Io credo che i giornali, come le stesse radio, in qualche maniera debbano identificare vittime carnefici, perché sennò siamo tutti uomini e siamo tutti donne, sennò siamo tutti ragazzo e ragazza. Allora,
0: ma perché non si può dire due donne, scusa?
4: Disoccupato?
0: Ma ragazzi, allora cosa aggiunge? Anche
3: sì,
0: disoccupato,
3: però...
0: che poi cosa aggiunge alla notizia? Cioè, se io scrivo che sono due prostitute, qual è la linea di lettura, la chiave di lettura? Poi faccio un altro esempio. Se io faccio la prostituta, no? E tu fai la fai un altro lavoro, la commercialista. Tu scrivi due donne nel caso della commercialista,
3: esatto,
0: e due prostitute nel caso della prostituta. È chiaro che c'è
3: una differenza
0: molto, no?
3: Molto
0: allora, voglio
5: buongiorno,
0: dire.
5: Ragazzi, una
3: buongiorno,
5: piccola informazione per Max. I dati della Spagna dimostrano che l'inserimento dell'educazione sentimentale e sessuale a scuola nel corso degli anni, perché in Spagna hanno iniziato diversi anni fa, ha fatto ridurre nel tempo il tasso di femminicidi. Quindi perché per gli altri funziona e per noi non dovrebbe funzionare? Sono riusciti i cugini spagnoli, dobbiamo dire che sono uguali a noi, quindi
0: grazie Silvia.
5: Anche noi,
0: no? Ti posso dire una cosa? Io noto che purtroppo anche su queste cose le donne stanno avanti anni luce rispetto agli uomini, mediamente. Poi ci sono degli uomini,
6: ma sì, perché è una cosa che riguarda noi e riguarda il fatto che devi metterti in discussione, che devi perdere tra virgolette,
0: e non c'è cosa più bella. E non c'è
6: lo
0: più
6: so,
0: bella,
6: però,
0: non
6: per tutti, insomma, però, noi nei secoli, no? Noi cioè proprio la cultura patriarcale ci ha posto su sto piedistallo, per cui per qualcuno evidentemente scendere da questo piedistallo significa tanto lavoro, significa tanto sforzo, significa e non voler perdere dei privilegi che fino a oggi
0: sono
6: stati riconosciuti.
0: No gain,
6: certo.
7: Comunicazione di servizio per tutti i maschietti. Nella vita non basta essere belli e bravi o raggiungere postazioni di prestigio all'interno della società, bisogna anche interrogarsi, decostruirsi,
4: pensare alla propria personalità, ecco, cercare di appunto capire le emozioni che ti salgono dentro, bravo, un po' di educazione.
0: Grazie,
4: istettiva.
0: Bravo, bravo, non credo che lo dice con questo tono.
3: Lo però mi è piaciuto.
0: È un po' impostato. Allora, ci scrivono, anonimo, il discorso è molto più ampio, braccialetti elettronici che funzionano male, misure cautelari che scadono a 2 anni dal provvedimento, di processi penali ne durano 3 o 4, testimoni minori che sono costretti a frequentare il padre violento anche se con i conti protetti, donne che denunciano ridotte all'astrico per uomini di merda, è uno scempio, nessuno parla di quanta terra bruciata si crea attorno a una donna che ha denunciato un maiale schifoso e violento, ci scrive una persona.
3: È vero, fortunatamente però abbiamo i centri antiviolenza che sono veramente un'isola felice in questo, dove le donne possono trovare aiuto, ascolto e soprattutto prima di fare la denuncia possono, alle quali possono rivolgersi, perché lì l'aiuto è proprio anche per tutto l'iter, per esempio possono trovare un alloggio prima che magari l'uomo vada a processo, se deve andarci o altro, se la denuncia vada avanti, quindi è importante, questo che dici tu è vero, però è importante pure ricordare che i centri antiviolenza ci sono e fanno un lavoro incredibile.
0: Andiamo avanti, vai, sentiamo Max, vai Max, dici tutto.
1: Noi cambieremo, ma vedo tanta violenza, un genocidio in atto, le guerre, ma che esempio,
6: però
1: di
6: queste,
1: ragazzi,
6: sono altre cose,
1: è tutto uno schifo, politici corrotti, droga, prostituzione, i social che vedi le donne tutte nude, quindi magari uno le può desiderare anche a livello morboso, no? E ma poi anche impazzire,
6: ma tu c'hai la foto con i muscoli da fuori,
1: commette atti brutti, quindi io sono demoralizzato su sta cosa.
0: Fammi capire un attimo, Max, non ho capito bene, cioè uno commetterebbe degli atti brutti perché vede una foto di una donna, di
3: poi
0: una
3: hai
0: donna
3: paragonato un spogliato genocidio a una donna che si mette nuda sui social,
0: non so che dire.
3: Max,
0: mi viene da riassumere tutto in questa maniera, Max, secondo me bisogna, mettiamola così, voglio seguirti sul tuo piano, bisogna lottare per tutto quello per il quale vale la pena lottare, cioè c'è stato un genocidio e noi qua ci siamo espressi e stiamo cercando di fare quello che possiamo fare, però non è che siccome no, allora, perché se no, altrimenti, no, col tuo ragionamento, siccome tanto il genocidio noi non lo sconfiggiamo, allora non ne parliamo più nemmeno, facciamo finta di niente, no? Perché
3: però,
0: non si parla delle donne, dobbiamo lasciar perdere. Il genocidio,
3: scusa,
0: giustamente.
3: Infatti, no, sta cosa non ce la faccio, sto provando, non riesco a lasciarla andare. Allora, questa cosa te la devo sottolineare, Max. Rifletti sul fatto che tu abbia messo sullo stesso piano una donna che può decidere di mettere foto in déshabillé sui social, una prostituta che magari sceglie di fare quel mestiere, non solo con le guerre, con la droga, cioè hai fatto dei paragoni assurdi con i politici corrotti, ma come se fosse un'altra delle grandi piaghe di questa società. Questo non te lo permetto, non è possibile che tu metta sullo stesso piano una cosa del genere, e soprattutto se tu sviluppi per me, che ho messo una foto seminuda, un interesse morboso, il problema sei tu.
0: Eh certo, è una degenerazione, questa è porno anarchia, Max, è una degenerazione morale, ormai queste cose, queste pocce di fuori, vai, sentiamo. Vai.
8: Sono stato in una nota catena che vende accessori per auto e moto, la direttrice era una donna, e c'erano due ragazzi e una ragazza trans, a Max, ma che cacchio dici?
0: Bene, vai, sentiamo ancora, vai.
9: Mi passate Martina, per favore? Sono la Nives.
3: Buongiorno.
9: Tanti auguri, Martina, eh?
3: Grazie.
9: E ti ho fatto anche un regalo. Allora, ti abbiamo regalato Lampo, che è il mio assistente di gettoni. Eh sì, perché abbiamo dovuto smantellare la cabina telefonica, ho preso il telefono nuovo, quello col girello, no?
3: Sì.
9: Allora ho detto, cosa me ne faccio? Lo regalo a Martina.
3: Ah, grazie.
9: Bravissimo, lo chiamo Lampo mica
0: proprio. A me piace guardare Maurizio.
3: Bello, bello.
0: Sì, piace, va bene, grazie, ringrazio. Mi ha dato un audio di 6 ore, abbi pazienza.
3: Tu non ho capito che mi ha regalato.
10: Buon anniversario di nascita, Martina.
0: Dai.
10: E poi, ovviamente sono d'accordo con voi che la questione è culturale, ma proprio perché è culturale, a mio parere, va molto al di là, nel senso che molto più in profondità. Non sono d'accordo sul fatto che negli ultimi, come è stato detto, negli ultimi 150 anni la violenza è diminuita. A mio parere, se si vuole avere uno sguardo, no, molto allargato, globale, la violenza è stata semplicemente allontanata. Ma
0: allora io parlavo io parlavo di alcune cose che sono, la violenza è diminuita, in realtà è un dato, però io parlavo di alcune cose che sono migliorate, che sono oggettivamente migliorate, cioè se noi quando non votava nessuno perché non c'erano libere elezioni avessimo fatto il ragionamento del dire Eh no, però tanto non cambieranno mai le cose, no? Non avremmo avuto delle libere elezioni per gli uomini. Poi le donne non potevano votare. Se noi non avessimo detto, ma tanto sarà sempre così, no? Le donne non potranno mai votare. Non avremmo avuto poi il suffragio universale. Cioè, ci sono stati dei cambiamenti che sono passati anche per delle cose che nel momento in cui non c'erano sembravano inarrivabili. Eppure ci siamo arrivati. Dobbiamo arrivare anche a questo, ragazzi. Dobbiamo fare quest'altro passaggio fondamentale. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: Allora, trovo che in questa canzone di Bob Dylan, siamo rimasti un po' indietro con i messaggi, sono ripartito da Telegram. La voce è poco nasale, molto poco nasale rispetto a quella che ho sentito dal vivo nei suoi concerti, ma anche in altri dischi. Beh, l'abbiamo messo la versione in studio, caro. Tu dici che poi è diventata nasale in seguito la voce di Bob Dylan.
1: Buongiorno. Premesso che ovviamente è indagato e quindi non c'è ancora la certezza, però qualora fosse, cioè, questo Francesco Dolci è quello che andava in televisione a piangere, intervistato, l'hanno chiamato in tutti i modi dicendo che quell'altro era l'assassino, che lui non si capacitava. Cioè, è stato a destra e manca, è stato.
0: Bene, grazie Fabio. Sentiamo ancora Asadè.
2: Tavallo de Mubarak, Mubarak, Mubarak, Tavallo de Mubarak.
0: No, ragazzi, che meraviglia, che meraviglia.
3: Grazie,
0: tavallo,
3: grazie.
0: Tavallo,
3: tavallo. Tavallo te lo tole.
0: No, non è proprio così. Vabbè, no, comunque, ti auguro un compleanno di libidine coi fiocchi. Scrive tuo Jerry, ci scrivono. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno da Radio Rock. Felice genetliaco alla cara Martina.
0: Sì.
4: Sì, no, sul fatto comunque di definire pazzi alcuni che hanno certi comportamenti non ci siamo, perché comunque c'è una strana lucidità di fondo. E comunque sempre per Martina, complimenti per la maglietta dei grandi col bordello.
3: Hai
4: e se ripassate Santa Marinella mi fate
3: non
4: morire.
3: Possiamo,
4: ma non so,
3: credo,
4: non si può fare. Buona giornata a tutti.
0: Allora, a tutti quelli che si consolano con un ma è matto, vorrei dire che se ci stanno tutti stimati, il problema è alla radice, e comunque se ti fate per la tortura non è che siete tanto sani manco voi. E auguri Martina, Anna. È femminicidio senza se e senza ma. Nel tempo ci sono stati mille cambiamenti, la tecnologia allo studio, l'uomo si evolve, basta fare paragoni con la malattia mentale. Carla, i commenti di molti uomini sono così confusi, imbarazzanti, violenti e con una sconcertante mancanza di empatia. Quando si parla della violenza sulle donne e di giustizia, loro sviano il discorso sulle guerre, la droga o la mancanza di lavoro, per non parlare poi dei forcaioli. Luigi dice: mi piace pensare che le nuove generazioni abbiano una visione molto più ampia e aperta della vita e della società in cui vivono. Io con mio figlio di 12 anni cerco di fare in modo che abbia la mente aperta, che sia obiettivo, che porti rispetto e pretenda rispetto, che sia gentile e pretenda gentilezza. Ecco, una delle parole più belle del mondo per me è questa: gentilezza.
3: Sono d'accordo con
0: Luigi, il nostro Luigi. Allora, attenzione, ieri ho fatto una discussione.

0: di mettere tutto sotto piano, semplicemente è il suo modo di esprimersi. Martina, secondo me il tuo modo di bacchettarlo non aiuta a capire né il problema né a risolverlo, anzi magari fa chiudere le persone in se stesse. La sensibilizzazione è un lavoro che si deve fare nel tempo a tutti i livelli della società e si devono accettare le diversità, anche i livelli culturali delle persone, anche se non le condividiamo, e poter poi superare il problema. Questo secondo me, ovviamente, magari sbaglio, ma l'impressione che mi date a volte è questa: siete più interessati a bacchettare gli altri piuttosto che a trovare soluzioni. Guarda, tu ricordi sempre una cosa, questa è innanzitutto una trasmissione radiofonica, quindi tanto per cominciare, noi non siamo qui con la pretesa di educare nessuno, cioè
1: trovare soluzioni,
0: perché se no parti da, no, le possiamo anche immaginare insieme a voi,
1: le possiamo ragionare,
0: però il punto è che non è che io posso anche dirti che sei uno stronzo a te ascoltatore, perché non è che io ho l'intento di che tu mi dici giustamente se tenti un altro approccio è diverso, cioè anche perché poi siamo esseri umani anche noi, e quindi
2: poi mi sembra che
0: rispetto
2: in
0: a certe cose ci sono,
1: ma noi
0: delle
1: non siamo un
0: più
1: uno sportello d'ascolto,
2: no, ma poi mi sembra anche che
1: capito, non è che voglia, né siamo un partito politico per cui proponiamo delle cose. Noi parliamo con voi, noi diciamo le nostre opinioni come le dite voi. Io non è vero, cioè non è che Martina bacchetta, ma Martina dice in maniera molto sentita e risentita quella che è la sua opinione su questo argomento. E se ti vuoi sensibilizzare, ti sensibilizzi, ascoltando anche la sua opinione, anche se espressa in maniera veemente. Se non ti vuoi sensibilizzare, che c'hai un
0: problema.
1: Posso
0: dirti, Mario, una cosa? A me sembra il solito alibi questo qua.
1: Sì,
0: è
1: ma
0: il solito alibi. Anche perché io, Marco, ti potrei rispondere...
1: Parlaci piano, poverini, perché...
0: Cioè, guarda, non se ne esce. Io ti potrei rispondere anche che a volte non è detto che per comunicare una cosa... serve farlo in un determinato modo, magari per alcune persone è più efficace una comunicazione molto diretta,
2: che
0: magari
2: ti fa
0: come dire un attimo fermare e aprire la testa, e ci sono altri che hanno bisogno di un approccio diverso, ma siccome noi non facciamo una roba ad hoc, come dire, ad personam, cioè parlando con le singole persone, perché non facciamo questo di lavoro, ma facciamo comunicazione radiofonica, noi parliamo così, ci esprimiamo così, poi se qualcuno si convince
1: anche... posso anche dire la stessa cosa di voi quando ci criticate, fatelo piano, altrimenti
2: ma poi mi
1: noi...
2: sembra che ci si dimentichi delle volte dove invece noi facciamo così e siamo più accondiscendenti,
1: con tutti gli ospiti che abbiamo e tutti gli argomenti che trattiamo.
0: Cominciamo a metterci un po' in discussione tutti quanti,
1: poi per carità
0: arrivano i Kings of sul tema in questione, ecco, sull'argomento di oggi che stiamo affrontando, a ragionare come società, e non sviamo il

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Romana Auto!
0: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
5: Bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
6: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
7: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
12: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn
13: up loud. Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
14: We're back, baby. Let's get back to the rock.
12: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
15: E noi entriamo con i Nine Inch Nails di March of the Pixies.
16: Radio Rock. Back in time.

March of the Pigs, loro sono i Nine Inch Nails. Tra pochissimo con noi Paolo che si soglu per parlare del suo primo romanzo, Ieri è il momento giusto, comico, attore, conduttore genovese noto per essere il 50% del duo Luca e Paolo con Luca Bizzarri. Tra i suoi successi, Le Iene, Camera Caffè, Sanremo, la copertina di martedì sulla 7, molto impegnato anche sul fronte cinema, sul fronte musica, e arriva al primo romanzo che si intitola Ieri è il momento giusto, questo racconto di Federico, vita instabile, figlia in crisi, ex moglie, lavoro precario, muore improvvisamente papà in Francia e lui scopre, mettendosi sulle orme del papà che credeva insomma che vivesse una vita normalissima, e scopre in realtà una doppia vita e quindi inizia un viaggio alla scoperta di una misteriosa eredità, di un passato segreto di questo padre che non conosceva davvero. Tra pochissimo ne parliamo con Paolo che si soglu ai nostri microfoni. Intanto arriva la nuova dei Block Party. Brand new music.

0: Si chiamano Black Party, questa è Coming on Strong. Tra pochissimo ci mettiamo in contatto con Paolo Gesisoglu, forse. E allora, auguri Martina, c'hai ragione, la violenza è un circuito che passa soprattutto per noi uomini, che va interrotto prima o poi, perché chi pratica violenza l'ha subita, ci scrivono. Quindi, insomma.
1: Sì, forse sì, forse no, resta il fatto che sì, va assolutamente combattuta, ed è vero che però è una cosa che possiamo io sono invece molto fiduciosa, come dicevamo anche prima, che è una cosa che possiamo cambiare.

0: 9:49 minuti, questa è Radio Rock, questo è il The Rock Show, io sono Emilio Pappagallo con voi. Ragazzi, sapete che io, perché ve l'ho detto tante volte in questi giorni, con la direzione della radio, con questo film che abbiamo realizzato, Aldair Cuore Giallo Rosso, che poi Aldair, come giustamente ci scriveva anche Davide da Genova, e anche Cuore Rosso Blu, volendo dirla tutto. Comunque, vabbè, a parte questo, con questo film che abbiamo fatto, eccetera, sto impazzendo letteralmente. Allora, quasi polemicamente mi verrebbe da accogliere Paolo Kessisoglu, chiedendogli dove trova il tempo di fare tutte queste cose, perché esce anche il suo primo romanzo. Ciao Paolo, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, bene, grazie. Tu, ecco, mi stai chiedendo come faccio a fare tutte queste cose. Sappi che in questo momento io sono in metro,
0: sì,
1: mi hanno anticipato un appuntamento e gli sto facendo l'intervista.
2: Buongiorno.
0: Fai tutto insieme, quindi, praticamente. Buongiorno. Questo è il segreto. Multitasking.
1: Faccio tutto, sì, sono l'unico uomo multitasking.
0: Senti, è uscito il tuo primo romanzo che si intitola Ieri è il momento giusto. E, di solito non è sempre una regola, però insomma il primo romanzo è solitamente, diciamo, un qualcosa che sia dentro, che sia a volte anche nel cassetto per molto tempo, per molti anni. Sono dei temi importanti, delle cose magari a cui si tiene particolarmente. È così anche per te? Cioè, questa cosa era una roba che volevi raccontare da tempo e che sentivi, oppure è una seconda, terza idea che è venuta fuori casualmente per prima?
1: Ma guarda, forse non è nessuna di queste cose, ma è stata una casualità che però ha acceso un pensiero che così aveva sfiorato la mia mente quando sono mancati i miei genitori. Io, svuotando casa loro, trovai questa lettera d'amore e così mi misi sui social questa riflessione del fatto che a volte viviamo per una vita intera, siamo educati, siamo cresciuti da due persone che però conosciamo solo come genitori. A volte dietro questo ruolo non si intravede del tutto la persona, e questo è stato proprio lo spunto autobiografico che poi invece ha dato vita a un romanzo che non ha nulla a che vedere con la mia vita, però lo spunto, devo dire, è stato autobiografico ed è stato colto appunto da questo post, quindi per me era chiusa lì. Invece vedi, a volte i pensieri
0: infatti
1: sedimentano e vengono rilanciati.
0: Tra l'altro hai detto hai offerto, diciamo così, uno spunto molto interessante, perché secondo me riflettevo ieri proprio su questo tema di quanto le persone in generale, poi a maggior ragione colpisce ancora di più quando sono i nostri genitori, cioè le conosciamo per un aspetto, no, della loro vita, che è invece una roba stratificata, piena di implicazioni, situazioni, e forse non le conosceremo mai fino in fondo. Ecco, la morte di un genitore, io personalmente 31 maggio, tra 11 giorni hanno 10 anni dalla morte di mio padre, quindi questo romanzo mi ha colpito particolarmente. Il momento in cui c'è una morte è anche quel momento, poi perché devi sistemare cose burocratiche e pratiche, è anche il momento in cui fai i conti con il fatto che tuo padre, per esempio, non era solo tuo padre, ma era tante altre cose che magari tu completamente non avevi idea.
1: Esatto, è un po' quello che succede al nostro protagonista, che però diciamo in maniera estrema scopre non solo degli altri versi, degli altri modi di conoscere il padre, ma scopre proprio che era una persona diversa da come la conosceva, quindi scopre una doppia vita, una terza, forse anche una quadrupla.
0: Sì. Lo porti all'estremo, questa... diciamo, no? Nel tuo racconto lo porti sì, senza spoilerare nulla, però insomma chiaramente diventa quasi un giallo, no? Nel senso che poi alla fine scopri, ti sì, metti sulle tracce di questo padre, no? Che però
1: ci sono un po' di colpi di scena, devo dire, non pochi, però io credo che a volte i romanzi si chiamano romanzi e pensiamo che siano forse così lontani dalla realtà, ma certi colpi di scena capitano nella vita, tutto certo, sommato, quindi spero di avere colto appunto una storia che possa in qualche modo appartenere a tutti.
0: Senti, si dice ed è vero, perché insomma è una roba che abbiamo sperimentato purtroppo, insomma il momento in cui perdi un genitore, in particolare forse per certi versi un padre, è il momento in cui si fa il salto definitivo, no, verso l'età adulta, in cui si smette di poter essere bambini e si... ecco, questo passaggio chiaramente immagino tu l'abbia vissuto in prima persona, l'hai riportato nelle pagine del tuo romanzo. Quanto è importante anche, no, per la formazione poi di una persona, questa roba che è altrimenti drammatica, ma insomma, però poi ci svela una seconda parte di vita, mi verrebbe da dire.
1: Sì, poi ognuno ovviamente la vive a suo modo, però non c'è dubbio che nel momento in cui tu non hai più nessuno alle tue spalle, in qualche modo, da un punto di vista strettamente teorico, non sei più figlio, no?
0: Sì.
1: Però è anche vero che rivivi tutta una serie di cose da un punto di vista completamente diverso, tante cose che stranamente affiorano proprio quando i genitori non ci sono più. E quindi incomincia anche un dialogo, ovviamente in dimensioni diverse, non quelle terrene, che ti aiuta a comprendere delle cose di te, di comprendere delle cose dei tuoi genitori che forse non avevi messo a fuoco, e soprattutto incomincia a farti domande che prima non ti facevi perché pensavi che probabilmente gliele avresti potute chiedere anche domani o dopodomani. Certo. Invece ieri è il momento giusto, cioè nel senso che ieri è già tardi, è meglio farle certe domande, ed è un po' l'ossessione del protagonista per tutto il libro, no? Che avrebbe dovuto chiedere, avrebbe dovuto sapere meglio chi aveva di fronte. Quindi, se vuoi, anche un invito a non perdere troppo tempo, a approfondire le relazioni, soprattutto quando sono quelle dei nostri affetti più cari. Quindi è un consiglio, è un monito, uno spunto di riflessione.
0: Sì, ne parlavamo proprio prima di quanto sia importante. Tra l'altro, il fatto di fare questo tipo di riflessioni arriva, non sempre arriva per forza e non sempre arriva alla stessa età, però insomma arriva nel momento in cui ci rendiamo conto di alcune cose, per esempio il fatto che la vita è finita, che i giorni è finita, nel senso che ha una fine, che i giorni sono numerati in qualche modo, no? Che l'esperienza, io a un certo punto ho cominciato a fare questa riflessione che lì per lì è drammatica, no? Però poi a un certo punto può essere anche per certi versi liberatorio, cioè può aprire anche delle porte, no, in qualche modo. Cioè io vedrò mia madre un tot numero di volte nella mia vita ancora, non vivendo più con lei vive in un'altra regione, quindi no, passerò con lei, che so, tot compleanni, tot capodanni. Ecco, questa riflessione sul tempo che si apre già dal titolo del tuo romanzo, mi viene da chiederti che rapporto hai col tempo, come la gestisci, ecco, tra un appuntamento anticipato e l'altro, insomma, al di là delle questioni materiali, diciamo così.
1: Devo dire che il galoppare dei minuti, delle ore, dei giorni sta diventando un po' ossessivo per me, quindi sì. È anche un tasto interessante. Non so perché, scusate il toscano, non so perché mi è presa così, ovviamente sempre in modo tragicomico, no? Perché poi, insomma, grazie a Dio, l'autoironia, quando riusciamo a farne uso, è sempre un grande aiuto.
0: Certo.
1: Rende le cose più divertenti, però il fatto che, insomma, è meglio, cioè avere il pepe al culo secondo sì. me aiuta ad allargare le giornate, visto che tanto la nostra vita non si può allungare, noi cerchiamo di allargarle, cioè mettiamoci sì. dentro tante cose anche belle, visto che non possiamo decidere come allungarle, allargarle secondo me è una buona cosa.
0: Senti Paolo, prima di lasciarti, due o tre curiosità da parte dei nostri ascoltatori che stanno scrivendo, siamo sommersi dai messaggi dei nostri ascoltatori, metto insieme due messaggi perché c'è una cosa che mi segnalavi tu Maurizio, giustamente, però è che sì, c'è una vena, raccontando un pochino senza spoilerare però il tuo romanzo, è emersa insomma questa vena anche un po' malinconica, no? All'interno del romanzo, qualcuno dice che non è inusuale che chi fa... alla quale non siamo abituati nelle tue performance, diciamo così, comiche, molti dicono che insomma è così spesso e volentieri per chi fa comicità, no? Poi avere questa parte malinconica più custodita che magari tu hai tirato fuori in questo romanzo, oppure non è così, è un luogo comune?
1: Ma diciamo, ognuno può avere insomma la vela malinconica più o meno spiccata. Più che vera malinconica, credo che quello che piace a me, che forse fa parte dei miei riferimenti culturali anche cinematografici, di scrittura, che è un po' il tragicomico, nel senso.
0: Ecco, abbiamo perso lo tragicomico.
2: È giunto il momento, esatto.
3: Poi, ecco. È il succo della vita, se ci pensi. È la nostra vita,
0: era quello che stava per dire Paolo. È il succo della vita.
2: Finito la sua frase.
0: Conosco bene Paolo e stava proprio per completare la frase.
3: Lo penso proprio di
0: assolutamente sì. Credo che l'abbiamo proprio perso.
2: Che sei in metro, nelle, forse.
0: Capito, negli anfratti
2: sì,
0: più...
2: Sì, nei cunicoli.
0: Più nei cunicoli, più niente, non recuperiamo. Vabbè, insomma, chiudiamola così, io direi, ragazzi, perché purtroppo... Paolo è in metro
3: e poi e abbiamo fatto il discorso.
0: Perfetto. Abbiamo tentato di completare la tua frase. Poi ti mando il link al podcast e tu mi dici se è giusta come l'abbiamo finita. Paolo.
1: Esatto. No, ma era molto semplice. Dicevo solo che secondo me più che di malinconia si parla di passaggi repentini tra una situazione anche come dire intensa, emotiva. Anche cioè, mentre stai vedendo la cosa più drammatica della tua vita, poi prendi una storta e dai una facciata dentro un vetro e ti viene da ridere. Insomma, la vita è questa, in effetti, non c'è mai nulla di estremamente tragico e mai nulla di estremamente ridicolo. Le cose si avvicendano in modo sorprendente. E quindi mi piace un po' cercare di ricreare questo, la stessa cosa che ho fatto nello spettacolo che sto portando in giro è un po' questo. Spero, credo, presumo, mi dicono che si ride, però in qualche modo ci sono anche momenti che insomma si ride un po' di meno.
0: Di riflessione, diciamo così.
3: No, è solo una domanda veloce: perché hai scelto la Francia? Perché a un certo punto il protagonista parte, va in Francia, no? Per raggiungere il padre. Perché proprio il sud della Francia?
1: Ma diciamo il motivo principale è che secondo me scrivendo un libro si ha la fortuna di poter anche sognare e anche di andare in posti dove magari non sei mai andato e dove vorresti andare. Arles, che in cui davvero prende vita uno dei festival di arte fotografica contemporanea più importanti d'Europa e del mondo, è sempre un festival a cui mi sarebbe piaciuto vedere e non l'ho mai fatto, quindi mi piaceva che fosse lì e poi mi piaceva anche che queste persone compissero un viaggio da lontano.
2: Bello, sì. Beh,
1: quindi insomma, le due cose insieme.
2: Ci hai mandato il tuo protagonista, quindi in avanscoperta da parte tua, poi dai.
1: Esatto, era in missione per conto mio.
2: Per non conto non di tuo, Dio. Esatto, non di Dio.
0: Paolo, noi ti ringraziamo, ricordiamo di Paolo Cacisoglu, Ieri è il momento giusto, che è il libro della settimana qua a Radio Rock. Ti aspettiamo presto qua in studio. Fra l'altro ti dico, perché insomma ho piacere comunque dirtelo, che i nostri ascoltatori a distanza di anni sono ancora completamente impazziti per Camera Caffè, evidentemente uno dei prodotti di maggior successo della TV italiana. Mi è da chiederti un po' come ti spieghi il grandissimo successo di quel format che è nei cuori. Tra l'altro io l'ho dovuto dire, l'ho detto insomma a Carlo Gabbardini e a Luca Bizzarri quando sono venuti da noi, lo ripeto anche a te e ai nostri ascoltatori, appena dico i vostri nomi subito fanno battute da Camera Caffè. Non avevo la canzone che volevo proporre di proporci, e qualcuno mi diceva metti gli uomini soli, cioè certo. è chiaro che è una roba,
2: io mi sono trattenuta, dico questo
0: non se ne è, ma io pure avevo la tentazione di trattenermi, però Paolo, che dobbiamo fare? Te lo dico, insomma.
1: Guarda, quella è una sitcom che è entrata nel cuore. Io ancora adesso mi stupisco. Ora, con l'andare del tempo non sono più, come dire, i ragazzini di 10 anni che me lo dicono, ma magari i ragazzi di 20-25 anni che mi dicono andavo all'elementare oppure andavo all'asilo, certo. E mi guardavo Camera Caffè. Però sono sempre, sorprendente, molto giovani le persone, no? Che mi dicono questo. Quindi evidentemente è entrato proprio, ha penetrato il tessuto culturale, che passa anche ovviamente dal divertimento, di quella generazione lì e di molte generazioni, perché poi è stato replicato e ancora è replicato per così tanti anni, tanto tempo, che c'è una sorta di ricambio. Questo non può che ovviamente rendermi super contento e felice.
2: E poi il fatto che ancora appunto piace anche ai più giovani vuol dire che sta invecchiando benissimo, oltretutto. Quindi un'altra medaglia sul petto, insomma.
0: Voi e Camera Caffè.
2: Esatto.
0: Paolo, noi ti ringraziamo. Esatto. Non metteremo uomini soli. Hai una canzone che vuoi fare ascoltare? C'è qualcosa che stai ascoltando in questo periodo musicalmente che ti piace, che ti ispira mentre sei in metro?
1: Ma ultimamente sì. Allora, ultimamente sto ascoltando l'ultima canzone di Willy Paiotta con Bruno Risas,
0: sì,
1: che sto ascoltando a ripetizione, e poi mi piacciono molto questo complesso, non so se sia forse un complesso del Quebec, forse,
0: sì.
1: Che scimmiottano un po', ora lo dico senza offenderli perché sono molto giovani e quindi sicuramente hanno i loro riferimenti,
0: sì.
1: Mi ricordano un po' i Primus.
0: Credo di aver capito di chi stai parlando.
1: Hanno un nome impronunciabile, ora non me lo ricordo.
0: Angine de Poitrine.
1: Eccoli lì, sì, mi piacciono tantissimo.
0: Angine
1: sì,
0: de Poitrine.
1: Molto.
0: Condividiamo questa passione. Senti Paolo, ti ringraziamo, ti aspettiamo presto qui in studio quando vorrai venire qui a Radio Rock a trovarci, naturalmente. Quando,
1: molto volentieri.
0: Quando sei a Roma, ricordo, ieri è il momento giusto, edito da Solferino, Paolo Cheisisoglu è stato con noi. Grazie Paolo, alla prossima.
2: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: ciao,
1: a voi, a presto.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Partiamo?
8: Sì, ma con che auto?
7: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
8: Tipo?
7: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
8: Ok, allora si parte davvero.
7: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
13: They play the best music.
12: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Judas Priest perché è disponibile online su YouTube Battle Cry, live registrato dalla band nel 2015 durante la sua esibizione al celebre Wacken Open Air. Dalla durata di quasi due ore, lo show vide Rob Halford e compagni attingere a piene mani dal proprio repertorio, compresi i brani Dragon Out e Devil's Child, tra i meno eseguiti in assoluto dal vivo dal gruppo. Proseguiamo con gli Stained e l'annuncio del completamento dei lavori per un nuovo album in studio della band in uscita nei primi mesi del prossimo anno. Orfana dal 2024 del batterista John Wysocki, presente nella formazione dal 1995 al 2011, la band ha 5 volte disco di platino negli Stati Uniti e ha pubblicato nel 2023 quello che resta tuttora il suo ultimo lavoro, Confessions of the Fallen. Infine gli Iron Maiden, con l'apertura dei pre-order sul sito dell'editore Silvery Quell per la graphic novel ufficiale Peace of Mind, disponibile dal 17 giugno al costo di 20 euro spedizione esclusa. Composto da 146 pagine a colori, il volume contenente 9 fumetti, ognuno ispirato a una traccia dell'omonimo lavoro della band, vede tra i propri autori nel capitolo Revelations anche il cantante Bruce Dickinson.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 20 maggio 1944, nasce Joe Cocker, cantante e musicista inglese, vincitore di un Grammy con il brano Up Where We Belong, scomparso nel 2014.
3: 2007.
2: I Lordi diventano, con Hard Rock Hallelujah, i primi artisti finlandesi a trionfare all'Eurovision Song Contest.
3: 2013.
2: Muore Ray Manzarek, tastierista, organista e pianista statunitense, cofondatore e membro dei Doors.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin. Che dicevi?
5: Forte e chiaro.
4: Gagarin. Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Questo è Gagarin. On Radio Rock.
6: Le 10:11 minuti in questo mercoledì 20 maggio 2026. Buongiorno ascoltatori di Radio Rock, nello specifico buongiorno a tutti gli ascoltatori di Gagarin. Da parte di Marco Muscarà saremo insieme come ogni giorno anche in questo mercoledì fino alle 13. Ma fatemi dare il buongiorno a Nicole Fondato. Ciao Nicky.
7: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti e buon mercoledì.
6: Come va?
7: Molto bene, molto bene. Siamo pronti ad iniziare insieme questa porzione di mattinata.
6: Oggi ti vedo in splendida forma, puntata proprio carica a pallettoni.
7: Siamo pregni di entusiasmo per questa giornata. Vi daremo conto fra poco di queste e tante altre cose. Prima però i Deftones.

0: Just Dinner Party Big Dog, novità qui in rotazione su Radio Rock. Se vi piace questa in particolare, perché no, votatela sul sito radiorock.it. Caro Muschi, dobbiamo dare conto comunque di una cosa molto importante, perché ieri abbiamo tentato la strada della divinazione.
1: Sì.
0: Siamo cimentati, abbiamo dato i numeri.
1: Abbiamo dato dei numeri. Allora, tutto è nato ieri, per chi non avesse ascoltato, dalla notizia che il mago Thelma, il divino Thelma, scusami, non si fa chiamare mago, è divino, ha detto che lui per motivi deontologici non dà i numeri all'otto, ma se tu gli dai 100, gli ricarichi 100 euro sulla PostePay, lui non ti dà i numeri dell'otto, ma ti dà dei numeri
0: così,
1: che sono associati al tuo calendario astrale e potrebbero anche eventualmente essere numeri vincenti all'otto. Ma lui deontologicamente
0: noi
1: non,
0: non abbiamo deontologia fondamentalmente, no. Abbiamo deciso gratis di fornirvi dei numeri, ne avessimo preso mezzo.
1: No, nessuno.
0: Nessuno.
1: Ma non
0: nessuno.
1: Ci siamo... Hai presente che certe volte dicevo, ho giocato sei numeri, che so... Ho giocato il 78, ma è uscito il 79.
0: Niente.
1: O l'87. No, non c'è nessun criterio. Abbiamo dato i numeri più sbagliati possibile.
0: La cosa bella, poi, tra l'altro, io mi ero impegnata. Marco ha fatto la sua parte, ha giocato la sua parte. Io mi ero impegnata a fare la mia. Ieri sera a cena ho detto: hai giocato? No, mi ero completamente dimenticata. Ho temuto nel guardare.
1: Posso dire che per un momento hai temuto veramente che avessi fatto 6 al Super Enalotto? E poi come me lo spiegavi?
0: Posso dire, però, di aver risparmiato questo euro, di averlo messo in cascina e quindi poterlo investire in qualcosa di più fruttuoso almeno.
1: Oh, mi sembra giusta come cosa. Comunque, se ieri vi siete giocati la villa, lo stipendio o qualcosa all'otto sui numeri di Nicola,
0: ci telefonate a Marco, però, nel dubbio. È che lui è il titolare, quindi è lui che è responsabile di questo spazio radiofonico.
1: Esattamente. Tra poco, anzi, fate così, prendetevela con Tatiana, tanto non ci sta, torna lunedì.
0: Giusto.
1: Intanto scrivete qualcosa.
0: Tutta io sono Tatiana Fabrizio in questo momento. Sono io che vi ho dato i numeri ieri.
1: Oh, allora, mattinata molto piena, tra poco proseguiamo, abbiamo una serie di notizie di cui raccontarvi, una serie di argomenti in cui interpellarvi, ma prima arrivano i Blink 182.

0: Ci scrivono Melancholic Mood On, la malinconia un po' che fa venire questo brano Blink, Adam Song, effettivamente sia per magari il tempo in cui abbiamo ascoltato questo brano, sia anche per l'argomento di cui tratta, effettivamente è una canzone
1: è sul suicidio.
0: Esatto. Che ti può mettere in quella, in quell'atmosfera, insomma, così un po' di malinconia.
1: Allora facciamo così invece, siccome abbiamo iniziato con un po' di malinconia, vogliamo dare una sferzata a questa trasmissione nella primissima parte. 3899 106 600, canzoni che ti facciano ritrovare proprio la gioia di vivere, la voglia, l'energia, o anche una barzelletta,
0: una frettura.
1: Se vuoi te la racconto,
0: io una barzelletta. Allora fermi tutti che adesso Marco ci fa ammazzare dal ridere, ci fa sganasciare con una barzelletta.
1: Ho cercato barzelletta divertente su Google. Allora, barzellette divertenti per adulti, le 20 più simpatiche da raccontare agli amici.
0: Gli amici. Allora, vediamo un po' e ci diamo di gomito mentre
1: questa,
0: raccontiamo.
1: Questa è lunga.
0: Non pecoreccia, ve lo dico anche agli amici all'ascolto, se si vogliono così lanciare e produrre in un qualche freddura, che sia radiofonica, per favore.
1: Allora, un automobilista chiede un'indicazione a un passante. Mi scusi, come arrivo all'ospedale? Alla prossima curva vada dritto.
0: Ah, eh? Perché non avevo la prontezza di mettere le risate in sottofondo, fate finta.
1: Oppure
0: che...
1: dovevi mettere il tutucci. Lo so, è quella, bella
0: il
1: come
0: cosa. Il
1: nostro
0: amico ci scrive, no, perché la sentivo in adolescenza, non avevo idea del significato, però anche quella infatti era la mia prima supposizione, il fatto che a volte alcune canzoni che sentivi quando eri giovine ti riportano in quello stato là. Direi che a questo punto, per risollevarci il morale, possiamo affidare il compito alla musica, gli Aerosmith con la loro Crying. Arriviamo così alla pausa delle 10:30, ma torniamo tra poco, restate sintonizzati.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
3: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
4: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: La spesa?
6: Fatta.
5: La lezione di Pilates?
6: Fatta.
5: La visita al museo?
6: Fatta.
5: Lo screening per il tumore del colon retto?
6: Fatto.
7: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
9: Partiamo?
4: Sì, ma con che auto?
9: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
4: Tipo?
9: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
4: Ok, allora si parte davvero.
9: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Sei su Radio Rock.
11: More music now.
10: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Le 10.35 prosegue il mercoledì mattina di Radio Rock con Gagarin. Marco e Nicola ancora con voi fino alle 13. Ripartiamo dalla musica dei Twisted Sister, Burn in Hell.

0: Editors, Call It In, altra novità qui su Radio Rock. Devo dire che in questo frangente, caro Marco, hanno provato in tanti a muoverci al riso con delle barzellette, delle freddure che fuori onda, devo dire, hanno fatto il loro.
1: Ah, bisogna dire anche che avevamo, amici, delle aspettative bassissime e spesso il risultato di un qualcosa è anche in funzione delle aspettative che ci sono, no?
0: Però vi ringraziamo perché comunque il vostro lo avete fatto, il vostro contributo lo avete apportato.
1: Vogliamo sentire qualche testimonianza oppure
0: no? Sentiamo, non lo so, dimmi tu se il tasso lo vogliamo scomodare o lo teniamo per noi.
1: Scomodiamolo, dai.
0: Te ne assumi la responsabilità.
2: Buongiorno belli.
1: Ciao.
2: Un tasso incontra un altro tasso nel bot che gli dice: ma tu hai paghi le tasse? No, ma danno gratis.
0: La risata ti ringrazio perché mi ha regalato una gioia. La
1: posso dire, allora sarebbe stata un po' mesta questa battuta se tu non avessi sentito l'esigenza di mandare un secondo audio, quindi staccato dal primo in cui ridevi.
0: Io ti ringrazio infinitamente, Luciano, perché appunto ci hai fatto ridere, ma anche gli altri, quindi un contributo unanime per questa mattinata.
1: Oh, posso fare una domanda agli ascoltatori al 3899 106 e 600? Perché leggevo che il governo di Malta, primo paese al mondo a regalare ai cittadini un abbonamento a ChatGPT, quindi ogni cittadino di Malta che prende l'identità, fa l'attivazione dell'identità digitale, lo SPID, la carta d'identità elettronica, quello che noi abbiamo, insomma l'equivalente a Malta, ha in regalo un abbonamento pro a ChatGPT per poter utilizzare l'intelligenza artificiale. Io ho scoperto recentemente che molti dei miei allievi di teatro, che hanno tra 15, 16, 17, 18, 19 anni, mediamente l'età è quella, quindi liceali, mettiamola così, molti di loro utilizzano l'intelligenza artificiale proprio come strumento di confronto personale. Cioè, magari scrivono: mi sono innamorato di un mio compagno, ma quanto lui non mi ricambia, quanto mi dura questa cosa, mi sono affezionato, adesso sto in questo momento di ansia, cosa succede? Cioè lo utilizzano quasi come uno psicologo.
0: Sì, o come un amico, come un supporto per avere un consiglio.
1: Oh, ma a voi è capitato di... a me è una roba che da un lato mi incuriosisce, dall'altra un po' mi spaventa l'idea di utilizzarla così. Ma non mi spaventa tanto per l'idea di scrivere io, ma quanto la risposta che potrebbe arrivare dall'altro lato.
0: Allora, io non so se confessare questa cosa, io intanto la utilizzo. Sì. Però l'altro giorno ho litigato con ChatGPT perché
1: davvero
0: continuava a contraddire.
1: È impossibile litigarci, perché no, comunque dice scusami subito.
0: Continuava a contraddire, era stata un po' insolente.
1: Sì.
0: A quel punto mi sono molto offesa. Io mi sono offesa.
1: No, veramente insolente, ma ti dice sempre di sì, spesso è accondiscendente.
0: È l'unico caso che continuava a dirmi a contraddire. Avevo bisogno di una rassicurazione.
1: Sì.
0: Avevo bisogno di un supporto su una cosa molto specifica. Continuava intanto a rimandare, a cercare di comunque dilazionare queste risposte, e alla fine l'ho mandata mi sono sentita molto anziana perché ho mandato a quel paese ChatGPT e ho detto: adesso non ti scrivo più, adesso utilizzo un'altra.
1: Gemini. Gelosia ha provato a scatenare.
0: Ho provato a scatenare la sua gelosia. Tu sai che c'è? E ho fatto così per una settimana.
1: Ho utilizzato Gemini.
0: Ho fatto la passiva. Ho fatto
1: lo sciopero. L'equivalente dello sciopero del sesso. ChatGPT. vado dall'amante che è Gemini. E poi esatto. Gemini, però, ti ha risposto meglio oppure no?
0: No, alla fine non ho rinunciato perché forse ho dovuto convenire che aveva ragione. Cioè,
1: sei monologo.
0: Però io,
1: quindi,
0: essendo un po' rosicona, ogni tanto tendo così a prendere d'aceto e quindi mi è successo così con ChatGPT.
1: Posso chiedervi se avete utilizzato, cioè se l'avete mai provato a utilizzare in questo modo l'intelligenza artificiale? Perché in realtà poi noi la chiamiamo intelligenza artificiale, sono modelli predittivi del linguaggio, cioè utilizzano una parola e in base al loro database, che ormai è sterminato, qual è la parola che ci sta meglio in funzione del prompt che ha inserito accanto e così via, e poi costruiscono le frasi. Però è una roba... Cioè, io sono convinto che sia una roba che, secondo me, ancora non stiamo capendo fino in fondo, ma non come utilizzarla, ma più che altro l'impatto che sta avendo, soprattutto su... Lo vedo, insomma, con i miei allievi, sulle generazioni più giovani. A parte che loro sono diventati bravissimi a utilizzarlo nella scuola. Cioè, loro mi dicono: ah, ma i professori se ne accorgono che copiate da ChatGPT? E loro dicono: no, perché io gli metto il prompt in cui scrivo: mi fai il compito come lo farebbe uno della mia età, mettendoci anche 2-3 errori, ma non gravi, che possano condizionare il voto. e poi li cambiano di nuovo rendendolo umano, e quindi insomma.
0: Guarda, è uno spunto molto interessante, se volete diteci la vostra al 3899 106 600. Sono arrivati in contemporanea due parallelismi, sì, con Cioè, che era la rivista a cui ci rivolgevamo con fiducia quando eravamo adolescenti, noi più o meno fine anni 80 anni 90, poi magari ne parliamo, sì. Intanto andiamo avanti con la musica, ci proponevano prima, adesso vi do conto anche di chi, Marica diceva niente mi dà la carica di più di Don't Stop Me Now dei Queen, e quindi affidiamoci a loro invece per farci dare la carica.

0: Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre Reregaigim, re degli Unni, e Sepperned, re degli Ucri, sono impegnati con un corso di aggiornamento dal titolo Essere re oggi, privilegi e responsabilità, Targan, cugino di Reregaigim, e Seppermerd, fratello gemello che però non gli somiglia, di Sepperned, cercano prove della loro regalità.
1: A Seppermerd, sei sicuro che questo è il corridoio giusto?
2: A Targan sono sicurissimo. Sono anni che studio la mappa del palazzo inesplorato. Ecco, questa è la porta dell'archivio segreto.
1: Ma quale? Questa ando c'è sta scritto toilette?
2: In questo palazzo non è tutto come sembra. E voilà.
1: Sarà pure voilà. Ma me pare incesso.
2: No, no, non è che te pare, è incesso.
1: E mo che famo?
2: E che famo? Continuiamo a cercare.
0: 14 ore dopo.
1: Li mortacci a Seppermerd, so 14 ore che giriamo.
2: Mo ho capito perché lo chiamano il palazzo inesplorato. Aspetta un attimo. Eccola, l'abbiamo trovata. Questa è la porta dell'archivio segreto.
1: Ma quale questa? Dove c'è sta scritto archivio segreto?
2: Sì, sì, proprio questa.
1: E che famo? La apriamo?
2: No, mo che l'abbiamo trovata ce ne andiamo. Ma certo che la apriamo. Dai.
1: Anvedia, l'archivio segreto. Ma che dovemmo cercare?
2: Una pergamena che si chiama il testamento dei padri.
1: Ma niente, niente, è questa ando c'è sta scritto il testamento dei padri?
2: Sì, è proprio quella, aprila!
1: Guarda, c'è sta una scritta a oro. I legittimi eredi dei troni non sono Sepperned e Reregaigim. Che cosa vorrà mai dire?
2: Che Reregaigim e Sepperned non sono i veri re.
1: Sei sicuro?
2: E so sicuro sì, mi pare chiaro.
1: C'è un'altra scritta. Targan e Sepperned, il fratello gemello, che però non gli somiglia, sono i legittimi eredi. E quest'altra scritta che vorrà mai dire?
2: Che i veri re siamo noi.
1: Ma mi pare un pochetto azzardato. C'è un'altra scritta.
2: Dammi qua, questo lo leggo io. Primigenia luce tra metafisiche creazioni nei secoli ospitali principesche angeliche facciate. Ma che cazzo ordi?
1: Che al secondo piano dietro un tomo di astronomia c'è lo scrigno sacro che racchiude la pergamena dell'erede assoluto di tutte le terre del mondo conosciuto, il prescelto Van Drogen, del ristorante Van Drogen lo scapicollo. Cosa?
0: Uno per tutti, tutti per Unni. Just for fun.

0: I System of a Down con War, con un punto di domanda. È una domanda, ma invece è una risposta per le vostre serate, quella che ha da darvi Marco Muscarà. Radio Rock Promotion.
1: Soprattutto a chi non sa cosa fare domani sera, giovedì 21 maggio, perché Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. L'ingresso costa 10 euro, potete pagare direttamente in cassa. La rock band romana, che è attiva dal 2011, nata tra l'altro da varie esperienze musicali che si sono incontrate, porterà sul palco il sound energico e deciso che li contraddistingue, costruito su una sezione ritmica molto solida, intrecci vocali intensi, coinvolgenti, uno spettacolo unico assolutamente. Insomma, tra l'altro, fin dagli esordi il progetto si è distinto per un approccio molto evocativo, molto narrativo, che ha trovato una prima espressione nell'opera Rock Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Domani sera, giovedì 21 maggio, al Wishlist Club, Gut Feeling in concerto, via De Volsci 126B, chiaramente a Roma.
0: I Libertines invece ci accompagnano alla pausa delle 11. Restate sintonizzati su Radio Rock. Oh shit.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
7: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Le 11:05 minuti di questo mercoledì 20 maggio, entriamo nella seconda ora di Gagarin e lo facciamo con i Tame Impala, The Less I Know The Better.

0: giornata un po' schizofrenica quella di oggi alle 11.12 qui a Gagarin su Radio Rock, perché si parlava di vari argomenti, Nicole. Parlavamo della questione relativa alle canzoni che ti danno un po' una sferzata nella giornata, ma poi ci siamo incaponiti a parlare di ChatGPT e del fatto che venga sempre più utilizzato come elemento di confronto, non tanto per compiere delle azioni, no? O dei calcoli e cose di questo tipo, ma anche
1: cercare
0: come proprio
1: delle risposte.
0: Sì.
1: Cosa che è tipica degli adolescenti. Infatti molti facevano il parallelismo con quello che magari facevamo con Cioè. C'erano le lettere a cui si scriveva per che si leggevano per avere dei consigli magari sui primi sentimenti, sulle prime pulsioni,
0: cioè, e poi spesso era tipo mi sono baciato e posso rimanere incinta molte volte, e abbiamo scoperto tra l'altro recentemente che era Fabio Caressa che rispondeva, cioè.
1: È una cosa divertentissima, non so se vi sia capitato di inciampare in questa intervista a Caressa in cui diceva che era lui poi sempre a dover rispondere a queste domande, o a volte anche a inventare i quesiti per così trovare delle risposte da pubblicare nell'angolo delle lettere di Cioè. A me è capitato di recente di avere tra le mani un Cioè in un negozio di collezionismo, me ne sono accaparrato uno che ho da qualche parte a casa, e devo dire che ho provato una sorta di raccapriccio da una parte e di meraviglia e nostalgia dall'altra.
0: Spiega perché il raccapriccio, e spiega la meraviglia.
1: C'era comunque la meraviglia, intanto lo stupore di sapere che già l'oroscopo era affidato a Branco già negli anni 80.
0: Ma davvero?
1: Sì.
0: Un giovanissimo Branco.
1: Un giovanissimo Branco campeggiava sulle pagine di Cioè. E poi che c'erano queste pubblicità anche che ti vendevano il profumo per essere più sensuale e attirare più l'uomo, la donna dei tuoi sogni.
0: Che poi spesso aveva 14 anni l'uomo e la donna dei tuoi sogni.
1: Poi c'erano gli occhialetti a raggi X, quelle
0: tutte. Ma no, quelle, ma davvero, su Cioè?
1: C'era la pagina, quella degli annunci, meravigliosa.
0: Cioè, e gli occhialetti per vedere attraverso i vestiti?
1: E c'era chi secondo me li ha comprati per cercare di constatare quantomeno la veridicità di questi annunci.
0: Si può dire che era pubblicità ingannevole?
1: Sì, credo che si possa dire senza timore di smentita o di querela.
0: Non esiste. Forse oggi esisterebbe una tecnologia che magari riesce attraverso l'intelligenza artificiale a ricostruire, non lo so, quello che probabilmente potrebbe essere, no? Quindi non veramente, però chissà, all'epoca però erano dei pezzi di plastica.
1: Sì, e c'erano anche i fotoromanzi. Fotoromanzi che erano una parentesi forse buia della nostra adolescenza, in cui c'erano proprio delle storie con delle immagini, con anche degli attori che poi hanno avuto successo poi negli anni, che erano giovanissimi adolescenti all'epoca.
0: Ma davvero? Io non ricordo nulla, cioè non
1: Guarda,
0: era
1: io
0: proprio.
1: Ti assicuro, non mi ricordo se è a casa dei miei genitori o a casa mia, ma devo andare a recuperare questo ritrovato, cioè, e lo portiamo mai domani e vi do testimonianze. E a proposito invece di testimonianze, di richieste, c'era questa nota audio qui.
0: Vai.
2: Per una bella canzone che dà la carica, io proporrei, almeno per me funziona così, i Therapy con Stop It, You Are Killing Me.
1: E come direbbe Christian De Sica, aggiudicate.

0: Hey therapy, stop, you are killing it.
1: Ce la fai. No. Riproviamo.
0: Stop it, you're killing me. Ecco.
1: Oh, Nicky, tra l'altro qualcuno dice, perché non potrebbe tornare, cioè, nelle edicole? Forse perché non ci sono più le edicole, potrebbe essere una motivazione.
0: Sai che credo che ci sia ancora, in una versione più moderna. Penso proprio di
1: ma
0: sì,
1: davvero?
0: Lo sai. Adesso non vorrei dire una corbelleria.
1: Se c'è, è veramente la dimostrazione che, sai, io la mia grande teoria è che negli ultimi anni abbiano messo alla gestione dei palinsesti televisivi, TV che sono sempre viste da persone più anziane, è vero, una persona che è cresciuta negli anni 90, perché, no, recentemente è tornato, ormai un anno, più di un anno fa, La Ruota della Fortuna, che sta avendo un grande successo, è tornata Canzonissima in televisione, no, con... Milly Carlucci torna, non so se è tornato o tornerà a breve il karaoke con Michelle Hunziker. Ok, Il Prezzo è Giusto, ti ricordi, doveva tornare,
0: sì,
1: in Rai, poi invece
0: questa
1: Mediaset,
0: questa è una diatriba con Mediaset,
1: se l'ha ripreso, però dovrebbe tornare anche Ok, Il Prezzo è Giusto. Cioè, mi sembra che stanno tornando esattamente le trasmissioni che vedevamo negli anni 90, cioè,
0: in questo momento,
1: forse anche prima con Canzonissima.
0: Abbiamo vissuto tantissima nostalgia per gli anni 80, un po' si è esaurita anche dopo, insomma, anche il successo di Stranger Things e non solo. Adesso ci siamo spostati, un po' abbiamo dirottato questa nostalgia verso gli anni 90, sarà,
1: sì,
0: anche il ritorno di Beverly Hills,
1: gli 883, 90,
0: 210, o gli 883 grazie alla serie. Quindi secondo me anche nella moda, diciamo, se stanno tornando di moda cose che andavano negli anni 90, quindi insomma c'è un po' un ritorno. E ti confermo che, cioè, esiste ancora.
1: Esiste?
0: Un formato che non è più quello piccolo, tascabile di un tempo, è più grande e comunque è aggiornato, ovviamente è rivolto sempre a quel target adolescenziale, però ai tempi odierni.
1: Ma in edicola proprio esce o è digitale?
0: Sì, c'è scritto, guarda, qua ti leggo proprio testuale.
1: Leggi.
0: Dopo oltre 40 anni lo storico formato Pocket ha chiuso i battenti, ma il brand sopravvive, si è evoluto, cambio di rotta. Adesso si chiama, cioè, Max si concentra sui trend attuali, creator, la musica, include sempre i famosi gadget e poster. Quindi anche l'idea del poster che, insomma, che era nelle pagine centrali da staccare, degli sticker che si trovavano nel retro di copertina, esistono ancora.
1: Oh, vedi questo, che bello.
0: Adesso non so se c'è qualche genitore che ha a che fare con degli adolescenti che ne sa, che le ha visto in edicola. Io non l'ho mai più visto in edicola, però sapevo che c'era ancora.
1: Tra l'altro li vendono, vecchi, cioè, invece, quelli cartacei a prezzi abbordabili, 5-6 euro l'uno. Anche
0: di collezionismo, l'ho preso per un euro, insomma, così l'ho preso per uno per nostalgia, aveva in copertina DiCaprio, se non erro.
1: Sì, un DiCaprio giovanissimo, da genitori blue jeans, quasi.
0: Esattamente.
1: Okay.
0: Che era il mio, sì, anche se a me dei genitori, io ero incapricciata all'epoca di Marco Bellavia, che conduceva Bim Bum Bam, e
1: sì,
0: il Kirk Cameron, che era il protagonista di Genitori in Blue Jeans.
1: Ok.
0: È arrivato dopo Leonardo DiCaprio,
1: che faceva un personaggio secondario,
0: faceva, sì, adesso non ricordo se il trovatello che poi veniva quasi adottato dalla famiglia, adesso non ricordo, però insomma era un personaggio che è subentrato dopo.
1: A me è capitato recentemente di vedere una puntata degli anni 90 di a proposito proprio di anni 90, potremmo fare una cosa dedicata agli anni 90, visto che stanno tornando di moda, no?
0: Certo.
1: Nella prossima oretta magari passiamo un po' di musica anni 90 e
0: siamo partiti dalla nostalgia, in effetti,
1: oggi
0: il
1: è
0: Blink,
1: così,
0: che c'è così,
1: sì, cioè, no, in realtà non è stato un percorso chissà, a noi sembra un percorso chissà quanto complicato. Abbiamo sentito i Blink e ci si è aperta questa porta. Mi è capitato di vedere una puntata di Will, il principe di Bel-Air,
0: sì,
1: l'ho trovata lentissima,
0: sì,
1: cioè una noia, io me la ricordavo, come una roba bellissima, cattiva, ma quanto era divertente, rivoluzionaria per me da bambino, ragazzino che la vedevo. Oggi è di una noia, una lentezza, non succede niente in quelle puntate.
0: Sai invece cosa è invecchiato benissimo? L'ho rivisto tempo fa e mi sono, l'ho trovato ancora spassosissimo, i Jefferson.
1: Davvero?
0: Invece i Jefferson, nonostante abbiano, insomma, lì parliamo anche degli anni 70,
1: sì,
0: fine anni 70, se non sbaglio, invece quello lo trovo ancora divertente.
1: Mi sento di dire che invece i Robinson...
0: Male.
1: Però
0: lì però
1: là,
0: non
1: sì,
0: riesco a sfuggire comunque all'immagine di Bill Cosby in
1: sì,
0: altri panni.
1: Ma sai perché? Sai perché? Guarda, provate questo esperimento. Se voi, se vi capitasse di guardare una puntata,
0: sì,
1: del Robinson, che lui fa tutte quelle faccette,
0: sì,
1: quei sorrisetti a mezza bocca,
0: immagini,
1: che ve le immaginate, sì,
0: in altre faccende affaccendate.
1: Esattamente.
0: E se vi viene in mente qualcosa a livello di nostalgia degli anni 90, a livello musicale, cominciate a fare le vostre proposte. Qua già vedo che mi state solleticando su qualcosa di cui sto. Giorgia ha toccato una corda, perché ho fatto un rewatch proprio in questi giorni. Me lo sto affrontando, ma ne parliamo fra poco. Prima, i Fleetwood Mac con Rhiannon.

0: stare un po' nella sofferenza. Ma Giorgia chiama in ballo la Tata, che a livello nostalgico ultimamente mi sono rimessa lì
1: The Nanny.
0: E devo dire che ancora adesso la trovo spassosissima.
1: La sera
0: mi guarda almeno una puntata dilatata per così ristabilire l'ordine dell'universo.
1: Vogliamo dire che spesso all'interno di queste sitcom, poi quello sono, il maggiordomo era il personaggio più simpatico. Cioè Niles della Tata, Jeffrey di Willy il principe di Bel Air, comunque era... personaggio che comunque ne usciva sempre come il più simpatico, quello sì, un po' più particolare. C'era sempre questo maggiordomo di questa famiglia ricca.
0: Nigel della Tata Niles è il 90% di quella sitcom. Stanno arrivando diversi messaggi, continuate se volete a fare questo viaggio nella nostalgia, anche nella mestizia, rivedendo alcune cose, perché stanno arrivando diversi messaggi anche in tal senso. Noi arriviamo alla pausa delle 11:30 con Emil and the Sniffers, ma torniamo tra poco.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli.

0: Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
3: Rock. 11.34 qui su Radio Rock. Gagarin, si parla di nostalgia di anni 90. Fra poco vi leggiamo, vi ascoltiamo. Prima però ripartiamo dalla musica. Jimi Hendrix e Joe.
4: Radio Rock, back in time.

0: Megan, Waiting to Know, novità da votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it. Ci eravamo immersi, caro Muschi, in una nostalgia anni 90. Io ringrazio Tony che è andato a cercare, proprio a documentarsi, sì, sulla carriera di Kirk Cameron, che era l'attore protagonista di Genitori in Blue Jeans.
1: Oh.
0: In quegli anni in cui andavano di moda le famiglie, comunque, sì, le sitcom sulle famiglie americane.
1: Jefferson, Robinson, Will, il principe di Bel-Air, Otto sotto un tetto, te la ricordi?
0: Poi c'era Seven, com'era?
1: Seven Heaven. Era un reverendo che aveva, sì, 65 figli.
0: E anche l'attore del reverendo, comunque, poi è
1: davvero
0: venuto fuori un po' come Bill Cosby, che ha avuto
1: qualche problemino. Lui che, ricordo, una intera puntata di Settimo Cielo, sì, questa serie appunto di... che ruotava intorno al fatto che una delle figlie avesse bevuto una birra,
0: sì,
1: e quindi era tutta di una puntata di meravigliosa puntata di grande redenzione, di recupero dalle dipendenze. Veniva messa in comunità questa ragazza per aver assaggiato una birra da un amico.
0: C'è una puntata analoga di Beverly Hills, perché tanto Fabiana qui ci scriveva: ho provato a guardare una puntata di Beverly Hills ed è stato drammatico, lo, sì, adoravo. Adesso però dici, qual è stato l'impatto con Beverly Hills che ti ha dato questa sensazione di disastro? Però ricordo proprio una puntata in cui Donna Martin veniva pizzicata a fumare, ed è lì, anche lì, una puntata di dramma in,
1: sì,
0: cui comunque cercavano di redimerla e farle smettere.
1: Gli amici, no? Non i genitori, cioè gli amici diventano: no, Donna, non ti perdere!
0: Esattamente.
1: Fai quello che devi fare. Tra l'altro, Donna, che era Tori Spelling, sì, se non sbaglio, sì, che evidentemente, insomma. Poi all'epoca io non notavo queste cose, che recitava in quella serie perché era la figlia
0: del produttore.
1: E quindi
0: Spelling, uno dei produttori più potenti all'epoca,
1: sì, che ha detto: bella la serie, ve la produco, ma metteteci mia figlia.
0: Però adesso ti do conto di quello che è successo a Kirk Cameron, perché pare che non sia rimasto nel mondo dello spettacolo, ma
1: no,
0: è diventato pastore protestante dei mormoni, o comunque di una setta cristiana fondamentalista. Questa,
1: bene,
0: è la fine del povero Kirk Cameron.
1: Sai che c'era un'altra serie a proposito di Beverly Hills che io preferivo, che però secondo me era più di nicchia, che era Bayside School.
0: Bellissimo!
1: Che era molto più bella, con tra l'altro un'attrice che era Tiffany Amber Thiessen, che,
0: sì,
1: poi andò a Beverly,
0: sì,
1: Hills a un certo punto, o viceversa, non mi ricordo.
0: Era Kelly Kapowski, il suo
1: Kelly
0: personaggio.
1: Kapowski,
0: bravissima,
1: bravissima.
0: Zach poi c'era, che era il bello della situazione.
1: Sì, c'era Zach, c'era Screech, che era l'attore più simpatico, insomma,
0: sì,
1: era chiaramente, c'era il belloccio, c'era il latinoamericano, c'era il quello un po' più simpatico che aveva meno successo,
0: c'era la secchiona, insomma,
1: c'era la bionda e
0: po'...
1: la mora, come anche in Beverly Hills. Diciamo che il cast veniva fatto in maniera abbastanza. Cioè, abbiamo una bionda, ci serve una mora.
0: E poi la cosa che accomunava tutti, che i 15 anni venivano interpretati da gente che aveva già due divorzi alle spalle, 60 anni e pronti alla pensione.
1: Sai che penso che Andrea di Beverly Hills ha avuto a lungo il record del personaggio più grande, cioè la persona più grande che interpreta, sì, un personaggio giovane, battuta soltanto poi quando venne fatto il film di Harry Potter. Da ora meno male che mi hai detto bravissima, perché stavo dicendo il fantasmino del bagno, però
0: ti avremmo capito comunque.
1: No, sì, però mi avrebbero ucciso i fan di Harry Potter.
0: Però aveva 29 anni lei quando ha iniziato Beverly Hills, quindi
1: Andrea
0: aveva 30 anni l'attrice, quindi insomma per interpretare una quindicenne, però se li portava benissimo.
1: Invece penso che l'attrice che ha fatto il fantasmino, che si chiama, mi hai detto?
0: Mirtilla Malcontenta.
1: Esattamente, quando ha fatto, lei è del 65, Harry Potter, non so quando è uscito il primo Harry Potter, più o meno a livello insomma di uscita, forse era il 2002, è stato 55, cioè aveva 40 anni, faceva un adolescente.
0: Eh sì, pregevolmente. E tu altrettanto pregevolmente, caro Muschi, ci devi ricordare una cosa molto importante.
2: Radio Rock Promotion.
1: Dal 1973 SME è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita. SME è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori, piccoli rivenditori. Si va dall'illuminazione, cavi elettrici, energia, sicurezza, climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati, tanto tanto altro, tra l'altro con personale qualificato sempre pronto a offrirvi consulenza tecnica e preventivi su misura. In più, grazie al laboratorio interno, è possibile realizzare quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. SMEA è in via Giuseppe Mirri 18 e in via Rapagnano 101 a Fidene.
0: Noi andiamo avanti con la musica, voi se volete continuate al 3899 106 600 con gli AC/DC High Voltage.

0: Gli AC/DC, stavamo parlando di questo tuffo nel passato, negli anni 90. C'è chi ricorda benissimo Bayside School. Sentiamo.
1: Il latinoamericano era Mario Lopez.
2: Mario Lopez,
0: che tra l'altro ha continuato una carriera abbastanza brillante, fa anche dei podcast, comunque fa il presentatore, ha avuto un buon successo poi dopo Bayside School, ancora adesso credo che sia in auge.
2: Sì, è vero. Sai invece che ha avuto una carriera discreta come ballerino anche, e ha fatto l'equivalente di Ballando con le Stelle, vincendo negli Stati Uniti, l'attore che fa Carlton in Willy il Principe di Bel-Air.
0: Ribeiro è il cognome, il nome Alfonso, non mi ricordo. Alfonso Ribeiro, sì.
2: Lui che ballava benissimo, cioè ballava It's Not Unusual, solitamente era la canzone che ballava in maniera incredibile là all'interno, e ha vinto tra l'altro la versione americana di Ballando con le Stelle, ballando appunto It's Not Unusual come canzone.
0: Giustamente.
2: Sì.
0: Ci scrive Marco: mi sta da far morire. Calcola, Marco, che ho fatto assaggiare per ridere la birra alle mie bimbe di 2 anni solo per vedere la loro espressione. Ovviamente ho bagnato loro le labbra prima che scattano denunce.
2: Sì,
0: no, non vorremmo mai. Ma
2: eravamo già pronti a contattare a mandare una PEC ai servizi sociali.
0: C'era in quegli anni anche un'altra serie con Neve Campbell, di cui non ricordo il titolo, in cui loro erano tipo in 5 e rimangono orfani perché i genitori muoiono nella prima puntata. E anche lì c'è queste storie
2: di famiglia,
0: no? Sì, comunque di gente che si perde e poi ecco va messo nella strada della redenzione.
2: Allora io
0: non ricordo il titolo.
2: Adesso mi è venuto in mente, tra l'altro potremmo passare anche qualcosa degli Smashing Pumpkins.
0: Assolutamente.
2: Mi è venuto in mente, vediamo se capisci il collegamento mentale che ho fatto sugli Smashing Pumpkins.
0: Vai.
2: Il cantante degli Smashing Pumpkins.
0: Ah beh, questa la so perché ne ho parlato pure anche recentemente di questa
2: allora,
0: cosa.
2: Allora, perché un'altra delle serie televisive che andava tantissimo era quella con quella di Super Vicky, che per chi insomma avesse più di una certa età, era questa sorta di robottino creato da un ingegnere, Ted Lawson lui si chiamava, per aiutare nelle faccende domestiche. E questo robottino, che aveva le sembianze di una bambina, diventava a tutti gli effetti un membro della famiglia.
0: Comunque la tenevano in un armadio.
2: La tenevano in un armadio, perché bisogna ricordare che...
0: Bisogna ricordarlo, quello che sono stati gli anni 80.
2: Chi è? E questo robottino bambina, molto simile a Pinocchio ma in un armadio appunto, aveva un fratello che era Jamie Lawson, questo bambino, che per anni si è creduto a una leggenda metropolitana che voleva fosse Billy Corgan, il cantante degli Smashing Pumpkins, senza considerare che nella serie televisiva quel bambino aveva 12 anni e bastava incrociare con la data di nascita di Billy Corgan, che ne aveva 19 in quel periodo, e quindi era proprio...
0: Ma non solo, non erano neanche omonimi,
2: no,
0: era anche un altro nome.
2: Ma non
0: però
2: si assomigliavano nemmeno, ma avevano veramente 7 anni di differenza, cioè 12-19, cavolo, si vede.
0: Io a questa cosa ho creduto fuori tempo massimo,
2: sì.
0: L'ho scoperta, diciamo, di recente questa cosa, perché ero convinta che fosse lui. Quando all'epoca comunque se incappavi in una bufala avevi meno mezzi per poterla smentire in pochi istanti.
2: Non c'era, ora sembra vecchio da dire, ma non c'era internet, quindi dovevi scoprirlo incrociando magari sul librettino del disco degli Smashing Pumpkins.
0: Esatto, io credo, guarda, ti dico anche la data in cui ho scoperto che questa cosa non era
2: il trauma.
0: Era il 2016, perché
2: ma, no,
0: in una
2: dai.
0: Precedente esperienza radiofonica parlandone ho detto questa cosa e mi è stato detto: ma tu sei scema, ma non esiste, perché l'ho creduto insomma fino all'età adulta. A questo punto direi che possiamo riascoltare proprio gli Smashing Pumpkins con Disarm.

0: Smashing Pumpkins non è Billy Corgan, il bambino che interpretava Jamie Lawson in Super Vicky, tra l'altro si chiamava Jerry Spearan, e ho scoperto che poi ha avuto una vita veramente tragica. Dopo essere stato un bambino prodigio e ha guadagnato tantissimo chiaramente con Super Vicky, ha perso tutti i guadagni nel corso degli anni, insomma, sperperati in dipendenze, relazioni tossiche, cattive decisioni finanziarie, è finito a diventare un senza tetto. Poi è stato riscoperto da una trasmissione televisiva americana che lo sono proprio andati a cercare in strada, e ha avuto insomma poi qualche possibilità, insomma, senza tornare nel mondo dello spettacolo, però quantomeno di ricostruirsi una vita, così come anche l'attrice che faceva Vicky,
1: sì,
0: in Super Vicky, anche lei ha mollato molto presto la carriera.
1: Lo scrivevano dicendo anche che diventare infermiera, sì, quindi ci dicevano un po', ci raccontavano l'evoluzione di questi attori. C'è invece, intanto ringrazio Claudio che si ricordava Party of Five, era la serie dei ragazzi rimasti orfani, mentre invece Marco chiama in ballo Buffy l'ammazza vampiri,
0: sì,
1: è stata nominata perché è la serie più figa degli anni 90. Per moltissimi è la serie feticcio, più che Beverly Hills, è proprio Buffy.
0: Posso chiedere una cosa rapidissima? Dai. Se qualcuno se la ricorda, veramente utilizzo in maniera privata. Io vedevo una serie, ora vi racconto la trama, vediamo se qualcuno mi sa dire, io non ho più trovata quel tipo di serie. Parlava di questo ragazzo che era una specie di ragazzo americano, normale, che aveva una sorta di superpoteri. Allora lui riusciva a volare spruzzando con delle bombolette spray per terra e volava.
1: L'hai vista solo
0: questa? No, mi sa che l'ho vista solo io in Italia. No, però esiste, ve lo giuro, la facevano all'ora di pranzo.
1: Megaloman?
0: No, aveva un nome strano, tipo Amici. Il mio amico Ultraman.
1: Grandi,
0: il mio amico Ultraman. Parlava di questo. Vedi che tanti lo dicono. Parlava di questo ragazzo.
1: Allora, io me lo ricordo, ma non mi ricordavo le bombolette. Il dettaglio,
0: no,
1: delle
0: lui
1: bombolette
0: volava con le, cioè lui spruzzava le bombolette e volava grazie alle bombolette.
1: Era un grande superpotere.
0: Beh, più che altro, se, cioè, era dipendente dalle bombolette.
1: Allora, fra poco continuiamo. Se volete le vostre testimonianze, la vostra nostalgia, anche proposte musicali a tema anni 90, noi continuiamo proprio con i Nirvana, Rape Me, e arriviamo alla pausa delle 12.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
8: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25, grupporosati.it.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
11: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
13: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.
15: Stai ascoltando Gagarin. Gagarin.
16: Una trasmissione spaziale.
17: On Radio Rock.
18: E 12:07 minuti, Gagarin andrà avanti ancora per un'ora, poi arriverà Giuliano Leone con Soul Driver e noi ripartiamo dagli Incubus con Stellar.

0: Stars, questa è una novità da votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it.
1: Allora, stavamo parlando di, in realtà, anni 90 a caso, un po' di serie televisive, di cose relative agli anni 90. Qualcuno parlava appunto di questo, di questa serie, di cui ho dato delle indicazioni molto vaghe, mi rendo conto, cioè di questo ragazzo che diventa un supereroe e vola.
0: Però hanno capito tutti.
1: Spruzzando con delle bombolette spray. E hanno indovinato tutti che era il mio amico Ultraman. Tra l'altro ci raccontano anche varie cose. Dicono, c'era anche questo, è vero, mi sono ricordato la faccia, l'immagine. C'era questo scienziato che era Gerry Scotti, era identico a Gerry Scotti. E che effettivamente poi faceva sì che lui avesse questi superpoteri. Qualcun altro scrive: il buco dell'ozono si è creato per far volare
0: per colpa sua, quest'attore. Assolutamente sì,
1: assolutamente.
0: Però invece adesso ho un momento così, a proposito di serie un po' age, c'era Flash, che era interpretato poi dall'attore che successivamente da adulto ha fatto il padre di Dawson in Dawson's Creek, se non sbaglio.
1: Ma davvero?
0: Adesso sono così, ho avuto dei momenti in cui ho sentito nominare Gerry Scotti, non so perché mi è passata tutta la mia vita davanti e ho pensato a Flash e al suo attore. Era comunque il padre di qualcuno in una serie, credo proprio Dawson di Dawson Creek.
1: Oh, vedi. Tra l'altro, serie quella del mio amico Ultraman canadese, avevo detto americano, mi correggono, serie canadese, è importante, insomma, specificarlo, perché ci tengono molto i canadesi a questa differenziazione per quanto riguarda appunto, tra l'altro non ho visto una recentemente di serie, adesso anche questa, porca miseria, vedi, dovrei, cioè, mi rendo conto, sto dando informazioni grossolane questa mattina, ma è un po' una caratteristica di questa trasmissione. No, ho visto un'altra serie canadese qualche tempo fa, ormai è finita da un po' di tempo, molto molto carina. Dai, che lui è il protagonista, è il papà di American Pie.
0: Sì.
1: E lei è l'attrice che faceva Senti chi parla.
0: Che
1: è scomparsa
0: Allen.
1: Recentemente.
0: Non ricordo la serie, però, sai.
1: Era molto divertente. Adesso ci diranno subito qual è.
0: Sì,
1: Però lui è veramente molto molto molto bella, molto
0: questo
1: divertente.
0: Non lo ricordo, però mi dicono la morte più stronza della storia l'ha fatta il padre di Dawson. Sai che non ricordavo fosse morto il padre di Dawson? Il padre di Dawson è morto nella serie.
1: Beh sì, non ti ricordi come muore?
0: Come muore?
1: Io me lo ricordo, io non vedevo Dawson Creek, ma è il momento della morte.
0: E come muore?
1: Muore che lui stava, se non sbaglio, guidando e mangiando un gelato contemporaneamente. Gli cade il gelato. Lui si abbassa per raccogliere il gelato, si rialza e lo prende un camion.
0: E gli sceneggiatori.
1: O esce fuori strada.
0: I si erano ubriacati quel giorno. Non lo ricordavo fosse morto Dawson Creek.
1: Sì, è morto.
0: Forse l'attore aveva da fare, perché non si spiega, sennò perché una morte così repentina e sciocca. Comunque dovrebbe essere proprio lui l'attore di Flash nella serie degli anni 90. A questo punto, per andare avanti e portare così in alto un discorso musicale anni 90, direi che possiamo continuare con i Pearl Jam e la loro Black.

0: ci dice che questa canzone strazia sempre l'anima. E siamo
1: allora,
0: d'accordo.
1: Fammi tornare la serie che, di cui parlavo, era in realtà Schitt's Creek. E lei non è Christy Allen, ma l'attrice che faceva la mamma, non di Senti chi parla, ma di Mamma ho perso l'aereo, anche lei scomparsa recentemente, Catherine O'Hara. E lui era invece Eugene Levy, appunto il...
0: Questa però è recente, però non è vecchia.
1: La serie Schitt's Creek? Sì, abbastanza...
0: Non è anni 90, insomma.
1: No, ho detto era carina, no, parlavo di serie canadesi. Ah. No, è abbastanza recente, sì, assolutamente. Oh. Penso che sia intorno a... boh, gli anni 2015.
0: Ero proiettata verso... Anche Christy Allen mi aveva un po' così proiettato
1: verso quegli
0: anni.
1: È degli anni 2010-2015, penso, come serie televisiva.
0: Ci dicono anche che il padre di Clark Kent non muore benissimo, quindi qui stiamo entrando nel magico mondo delle
1: come
0: morti.
1: Come muore?
0: Sai che non ricordo, ma stiamo parlando di... del Superman, diciamo, di quello più di Superman adolescente, di quella serie, di questo Smallville. Io non l'ho vista quella,
1: nemmeno io. Parlavamo di questo perché il papà di Dawson in Dawson Creek muore mangiando un gelato mentre guida, gli cade il gelato, se non sbaglio era così, insomma, la morte. Ora magari ricordo male, anche perché io non seguivo Dawson Creek, però erano in quegli anni in cui facevo il liceo e lo seguivi per osmosi.
0: In Dawson Creek anche Jen, una delle protagoniste, alla fine la fanno morire abbastanza male, insomma non c'era motivo di farla morire oggettivamente alla fine della serie. Però a questo punto, se vi vengono in mente altri morti, diciamo, un po' immeritate e anche un po' sciocche nelle serie TV.
1: Beh, ce l'ho una che non è immeritata, ma è nel Trono di Spade. È il capo della famiglia dei Lannister, Tywin Lannister, che viene ucciso con la balestra mentre sta facendo... al bagno, facendo la cacca.
0: Vabbè, nel Trono di Spade, però, nei catombe lì.
1: No, sì, però, insomma, aprono la porta e lo uccidono mentre fa la cacca.
0: Però lo uccidono, quindi lo uccidono. Non è una morte accidentale come quella lì.
1: No, è vero.
0: Mangi il gelato e ti strozzi.
1: Sì. È che va a sbattere, no? Non si strozza, proprio va...
0: Ma va a sbattere.
1: Sì.
0: Per colpa di un gelato.
1: Per colpa di un gelato, perché lì cade, lo prova a raccogliere, non so perché, dal tappetino della macchina. Almeno allora, ricordo così io.
0: Ma Riptide non viene mai nominata, per me è una delle preferite. E anche questo sono colpevolmente scevra del... non credo di averne visto mai neanche una puntata. So perfettamente qual è, però non l'ho seguito.
1: Nemmeno io.
0: Mentre invece Marissa in OC, la serie, non ha più avuto senso. Anche lì, morte senza senso, secondo me. Anche morte male, era caduta in un burrone, se non erro, Marissa in D.O.C.
1: Non lo so, anche D.O.C. sai che è una di quelle serie che la seguivi per obbligo, perché la sentivi in tutti i modi, però non la ricordo benissimo.
0: Allora, fateci rivivere le morti più senza senso e anche inopportune nelle serie TV. Noi a questo punto, per completare e continuare questa playlist un po' anni 90, arriviamo alla pausa delle 12:30 con i Crash Test Dummies e la loro...

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: La spesa?
3: Fatta.
2: La lezione di Pilates?
3: Fatta.
2: La visita al museo?
3: Fatta.
2: Lo screening per il tumore del colon retto?
3: Fatto.
4: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
7: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
8: Always the best music.
7: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: 12:33 minuti, entriamo nell'ultima fase di Gagarin, poi arriverà Giuliano Leone con Soul Driver e noi ripartiamo da Lou Reed con Vicious.
0: Radio Rock, back in time.

0: Deep Purple qui su Radio Rock quando sono le 12.39, gli ultimi 20 minuti in vostra compagnia per questo mercoledì 20 maggio. Poi chiaramente arriverà Giuliano Leone con tutta la sua sapienza per condurre Soul Driver. Intanto però si parlava di varie cose, tra cui morti sciocche all'interno delle serie televisive. Qualcuno cita la serie televisiva Lost, in cui banalmente muoiono in...
1: come mosche.
0: Sì, muoiono, sì, muoiono tantissimi personaggi. Dicono il personaggio di Nicky e Paolo, che sono due personaggi secondari che vengono inseriti all'interno, non ricordo se nella seconda o della terza stagione, proprio fino a, non si erano mai visti nelle prime stagioni, cioè erano...
1: C'era un motivo, perché...
0: Come alcuni, a un certo punto fanno una puntata solo su di loro, evidentemente serviva da collante, insomma, in cui pensano che siano morti, li seppelliscono, in realtà non erano... non erano morti.
1: Si scrivono: riguardo le morti divertenti o strane, a parte Grey's Anatomy, dove muoiono come mosche perché la protagonista porta palesemente tela, questo
0: sì,
1: non lo sapevo
0: nemmeno io,
1: questa leggenda. Vi cito Dead Like Me, dove la protagonista nella prima puntata muore colpita dalla tavoletta di un gabinetto del bagno di una capsula della stazione spaziale che stava rientrando. Anche questa serie è canadese.
0: La tavoletta del bagno?
1: Questa mi sfugge, non l'ho mai visto.
0: Perché dice a gravità zero se tira addosso.
1: Però aspetta, la
0: tavoletta,
1: la protagonista è questa, e quindi il presupposto poi come si srotola poi la storia se la protagonista muore nella prima puntata.
0: Eh sì, con la tavoletta del bagno. Posso dire anche gli sceneggiatori proprio cattivissimi. Cioè, falle sbattere la testa contro qualche apparecchiatura tecnologica, una tavoletta... In una stazione spaziale effettivamente non è il massimo.
1: Ci citano il povero Scott di Beverly Hills. Sai che anche questo è finito in un buco nero della mia memoria. Non ricordo né il personaggio né il modo in cui è avvenuta la sua dipartita. Io so soltanto per certa una cosa, e questo vale sia per serie TV che per i film: se c'è un animale che per sbaglio viene ucciso o muore, per me quella serie diventa nemico giurato e viene cancellata automaticamente.
0: Allora, sto vedendo il personaggio. Era un attore biondino con la riga da una parte.
1: L'amico di David Silver, è vero, adesso lo ricordo. Te lo scrivo,
0: allora,
1: è vero. Come muore però?
0: Muore tragicamente nella seconda stagione, ucciso accidentalmente da un colpo partito dalla pistola del padre mentre giocava con l'amico David Silver. In realtà la motivazione è che il personaggio era considerato secondario e quindi se lo sono voluti togliere di mezzo.
1: Vabbè, fallo
0: in maniera
1: sparire
0: rapida e indolore. No, perché poi, come dicono in Boris, io lo so come vanno a finire queste cose. Poi questi personaggi ricicciano. Io vorrei che morisse invece.
1: Così per dare proprio un senso. Però non è vero, perché poi Sentieri ci insegna che poi, per esempio, è successo al personaggio di Riva, che fu clonata e ritornò.
0: Ma davvero?
1: Sì, ma anche... Ecco, questo ti posso dire: Riva fu clonata in Sentieri, mentre invece Taylor in Beautiful era morta in un incidente, ma invece si scoprì dopo anni che si era accoppiata con Kabir Bedi, era tipo un principe saudita, adesso non ricordo, e stava da qualche parte nel mondo e quindi resuscita praticamente.
0: Beh, la stessa cosa non è successa, ora ricordo male, al personaggio di Ricky Memphis in Distretto di Polizia?
1: Che morì proprio.
0: No, però non l'hanno fatto tornare poi. Non lo ricordo, ora vado a vedere.
1: Allora,
0: però...
1: se vogliamo parlare di morti che ancora adesso io non ho perdonato alla storia degli sceneggiatori, è la morte di Paolo Libero in Distretto di Polizia.
0: Chi era Paolo
1: Giorgio
0: Libero?
1: Giorgio Pasotti, che era il compagno del personaggio, era il compagno di Claudia Pandolfi in Distretto di Polizia. Lo fanno morire e io quella cosa non l'ho mai perdonata a nessuno. È stata inaccettabile quella dipartita.
0: Ma ora vado a vedere, forse mi ricordo male, però ricordo che a un certo punto ricicciò fuori così Ricky Memphis, però magari...
1: Adesso ci documentiamo, vediamo, ti do anzi Marco il tempo dei Green Day con Good Riddance, Time of Your Life.

0: Marco, vieni aspramente e duramente ripreso perché
1: sì.
0: Non è andata così
1: no.
0: La storia di Ricky Memphis.
1: Non è tornato.
0: In realtà non è tornato.
1: Ma amici, non mi sono sognato nulla perché leggo nell'ultima puntata della sesta stagione, che è quella in cui muore Mauro Belli, si illustra come potrebbe essere ancora vivo, anche se di questo fatto non si hanno riscontri oggettivi. E poi questo escamotage è stato inventato dagli autori per permettere eventualmente all'attore di tornare in scena nelle successive puntate, cosa che però non è avvenuta, quindi si erano lasciati la porta aperta. Qualcuno lo diceva, ma siamo sicuri che sia proprio morto, la buttano là, capito? A un certo punto, dicendo al limite.
0: Tu non mi puoi far morire Ricky Memphis e aspettarti che io poi continuo a vedere la serie.
1: Sì, e invece no, poi hanno continuato a vedere la serie perché alla fine, no? Andò bene, quando arrivò fu un grande successo con Tirabassi, Ricky Memphis.
0: Sì. Era un'ottima serie, però ecco, io dalla morte di Paolo Libero
1: non mi sono più ripresa,
0: quindi è stata una cosa insormontabile. Ci sono quelle morti che comunque uno trova ingiustificato, che ti fanno soffrire al punto che decidi di abbandonare la serie.
1: Però posso dire, per esempio, sono anche il forte di alcune serie. Parlavamo prima del Trono di Spade, la cosa caratteristica, ora non spoilererò troppo, però è pure vero che è uscito ormai da tanti anni, se ve la siete persa è anche un po' colpa vostra. Nel Trono di Spade, soprattutto nelle prime stagioni, muore chi non ti aspetti. Cioè, nella prima puntata ti presentano un uomo, Ned Stark, che dice, vabbè, questo sarà il protagonista, si vede della serie, muore, il figlio prende il posto, tu direi, vabbè, questo sarà il nuovo protagonista, è chiaro, lo deve vendicare, muore, cioè, muoiono tutta una serie di personaggi che sono importanti e probabilmente il problema del Trono di Spade è proprio che nell'ultima stagione non muore più nessuno, quasi.
0: Secondo me quello è anche il limite di Stranger Things, che tu sai che tanto
1: sì,
0: non muore nessuno.
1: È vero. Cioè che non, quantomeno a un certo punto.
0: Cioè quella che viene definita la plot armor, ovvero l'armatura, insomma, che comunque che sei un personaggio principale, quindi tu non hai mai quell'idea, forse può morire, e quindi non hai mai quel brivido.
1: Che però nel Trono di Spade non c'era, se non nell'ultima stagione in cui non fanno morire nessuno e quelli che fanno morire prima li rendono cattivi apposta in maniera artefatta rapidamente per dire, vabbè, non ci sono rimasto male.
0: Il Trono di Spade, per chi l'ha visto, per me è inaccettabile. Accettabile e completamente senza senso. Lì è proprio anche lì una botta così, un colpo di sole degli sceneggiatori.
1: Sì, sì,
0: proprio
1: sì.
0: Così, intollerabile.
1: Finisce con delle persone sedute, dopo azione, delle persone sedute intorno a un tavolo che dicono, vabbè, che facciamo?
0: Vabbè.
1: Chi vuole fare il re? Lo faccio io, va bene, vai, te fai il re, a posto.
0: Allora, e la puntata di The Walking Dead dove ammazzano tre personaggi è un trauma. Io so di che puntata tu stai parlando ed è una puntata da cui non mi sono mai più
1: davvero
0: ripresa.
1: Io non l'ho visto, su consiglio di Giampiero Giuli lo dico, perché Giampiero mi ha detto, se ti vedi le prime stagioni ti lasceranno a bocca aperta, poi sarà una lunga agonia il resto della serie, quindi non iniziare.
0: Allora io per esempio cerco sempre di vedere questo tipo di serie in ritardo, in differita rispetto agli altri, perché io voglio sapere prima chi muore. Non voglio una sorpresa.
1: Ma davvero?
0: Me lo devi dire prima chi muore, devo essere psicologicamente pronta, perché se lo subisco sul momento poi sto male.
1: Ma proprio quello è il bello, no?
0: E quindi in questo caso The Walking Dead mi sono fatta dire prima, quindi ho affrontato la puntata consapevole. Altrettanto consapevolmente direi, Moschi, possiamo arrivare quasi alla fine, abbiamo ancora qualche minuto, quindi se volete continuate con gli Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
2: Born to Gleben, Glauben, Globen.

0: scrivono, caro Muschi, serie TV in cui muoiono, The Russian Doll, in cui la protagonista muore più volte già tra la prima e la seconda puntata.
1: Ma che vuol dire?
0: Io non l'ho
1: volte?
0: Visto, adesso dovrei capire perché, perché sì, magari c'è fantascienza e quindi ci può stare che muoia più
1: però
0: volte.
1: Però vabbè, se è quello, se muori rinasci, non vale allo
0: esatto
1: stesso modo
0: quindi
1: di una morte
0: punto
1: normale.
0: Però sapete, una TV dove non ci sono questi colpi di scena così traumatici, o forse
1: per
0: sì,
1: adesso
0: chi
1: aspettiamo
0: può
1: dirlo, a dirlo, non lo sappiamo. È la Radio Rock TV, la vostra radio preferita, potete anche guardarla scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti.

0: arrivati a quel momento brutto della giornata nel quale dirci non addio ma arrivederci a domani sempre alle 10 con Gagarin. Però per ogni notizia brutta ce n'è una bella, perché adesso chi arriva, Nicole?
1: Arriva Giuliano Leone con Soul Driver, che vi terrà pregevolmente compagnia per le prossime ore. Noi vi rinnoviamo l'appuntamento con Gagarin ancora in questa formazione fino a domani. Dalle 10 alle 13
0: è stato bello. Ci salutiamo con una canzone che racconta un po' tutte le morti e anche quelle
1: spoiler
0: che non vorreste sapere, di Caparezza. Si chiama Kevin Spacey. Ciao.
1: Avete ascoltato Gagarin.

0: The winner is
1: Kevin Spacey.
2: Kevin Spacey.
3: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
4: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: Rock Spot.

0: hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
11: Anche a noleggio tutto incluso.
10: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock,
12: tutta un'altra storia.

0: Sesso con Leone.
1: On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon mercoledì 20 maggio, sono 5 minuti passati dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15. Ovviamente prima di tutto mi corre l'obbligo, nonché il piacere, di salutare Marco e Nicole che vi hanno tenuto compagnia fino a poco fa. Noi saremo insieme per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Oggi è mercoledì, ci sono Deeds and Treasure che potete richiedere al 38 99 106 600. Prima di tutto un po' di Black Rose.
1: Radio Rock, back in time.

0: Two Hands On, nella versione dei Black Crowes, ad aprire le nostre due ore insieme e ad anticipare la prima novità di Soul Driver per questo mercoledì 20 maggio. Si tratta di Still Around dei Fico.
1: Brand new music right here.

0: potete continuare a votare il picco di Still Around sul nostro sito radiorock.it. 13:11 di mercoledì 20 maggio. La voce che sentite è quella di Giuliano Leone, con voi fino alle 15. Il mercoledì di Soul Driver è dedicato agli Hidden Treasure, le canzoni che non si sentono tanto spesso, un po' di a mo' di tesori nascosti, quelli che non vengono passati in radio. Intanto Luigi, buon pomeriggio, sor. E vabbè, e iniziamo con la solita volgarità, è andata così anche oggi. Fra pochissimo darò spazio anche alle vostre proposte, alle vostre richieste. Nel frattempo, come al solito, inizio di testa mia. È un bel po' che non passo i miei adorati Pixies. E questo caso con un piccolo tesoro, anche strano, perché dura più di 4 minuti, non è la loro cifra stilistica.
1: Jersey, ella me dijo que eso no es vida buena ya. Bien rica, bien ch-

Emilia della Tipixis qui a Radio Rock con Vamos, tratto da Surfer Rosa, disco pazzesco, e questo è un brano che supera i 4 minuti, cosa molto inusuale per i Pixies. Veramente bello, bello, bello. Allora, un po' di messaggi, di richieste al 3899 106 600. Luigi ci tiene a sottolineare che intendeva dire Sor Leone, vabbè, è scritto Roar. Comunque sì, è stupido io, avrei dovuto capirlo. Davide scrive: ben trovato Giuliano Caro, ma ci regge una splendida per me Uncertain Smile di The Madonna, che bella, bella, sì sì, bene, se no bene uguale. Un abbraccio Davide. Il The gruppo pazzesco. Nadia poi scrive: buon pomeriggio, bellerimissimo. Sì, bellerimissimo. Fighierimissimo. Sì, sono io. Inutile che ti passo i brani che passano pochi in radio, tanto tu non li passi, manco te. Vabbè, non è vero. Non è assolutamente vero. Ogni tanto ti accontento, che siete tanti, tantissimi. Buongiorno Giuliano, come stai? Oggi mi piacerebbe riascoltare l'organo di Ray Manzarek in Peace Frog The Doors, dato che oggi ricade il 13° anniversario della sua scomparsa. Un saluto Davide da Genova. Va bene, va bene, terrò presente anche questa richiesta. Nel frattempo continuo a fare di testa mia, in questo caso con Tim Buckley, Phantasmagoria 2.

capolavoro di Tim Buckley, questa Phantasmagoria in Two, una delle canzoni d'amore più belle e più amare di sempre. Vediamo un po' chi c'è al 3899 106 600. Gianni scrive: buondì, santità, per l'Hidden Treasure di oggi vorrei suggerire un godibilissimo brano anche a tutto volume. Io lo passo, poi spetta a voi alzare più o meno il volume delle vostre autoradio. Esiste ancora l'autoradio? Vabbè. Little Texas, tratto da un pessimo, a mio giudizio, poco conosciuto disco di David Lee Roth, DLR Band, del 1998. Va bene, va bene, va bene. Bellissimo Tim Buckley, porca di quella vacca! Siamo calmi, Chris? A grande sire, cosa ne pensi di Slip Away, The Mad Season? Mi credi? Lo passo, perché ho sentito tutto Above la Deluxe Edition l'altro giorno e ho pensato proprio a Slips Away. Grande, grande Chris. Gioiello cantato da Mark Lanegan, nascosto nella bonus track di Above nella versione rimasterizzata. Bravo Chris, sicuramente sarai accontentato. Nel frattempo io direi un po' di Arthur Connolly a Radio Rock.

0: questo per chi confondeva il nome della mia trasmissione Soul Driver con qualcosa di musicale dedicato al sole. In questo caso una piccola digressione, uno dei capolavori appunto di musica soul di Arthur Conley, Sweet Soul Music, qui a Radio Rock, dove comunque si continuerà a fare rock, però ogni tanto, no? Una capatina anche in altri generi ci sta sempre, sempre bene. Vediamo chi c'è. 3899-106-600. Pietro, vai Pietro, ti aspetto.
1: Buon pomeriggio Sire.
0: Buon pomeriggio a te, caro.
1: Queste sonorità, sì. Adesso io non so quanto siano i Hit 3, c'ho pure quest'altri, vai. Perché i vinili adesso escono poco e le ristampe costano.
0: Sì. Un occhio
1: della testa.
0: Sì.
1: Ladies and gentlemen, ho chiesto settimana scorsa il Level 42, rimaniamo
0: bello.
1: Sui bassi che si fanno
0: bello.
1: Sentire.
0: Bello,
1: i
0: sì.
1: Primus.
0: Bello, sì.
1: Che
0: sì.
1: Ne dici?
0: Più grande bassista.
1: Qualcosa da Pork Soda che magari non sia Manelli.
0: Bello, Pork Soda è bello, sì. Va bene.
1: Vedi un po' tessire.
0: Grande. Ciao, Pietro, okay. Io adoro le Claypool e il suo basso. Vi ho mai parlato degli Oyster Head? Trey Anastasio, le Claypool e Fish, un power trio con un solo disco all'attivo. Mi sa di sì, me ne parlate diverse volte. Cercatelo, Oyster Head, veramente un gioiello. Ma segui Sire dopo la figuraccia di ieri, qual era? Destiny in the Dark, versione merda. Dovrei stare in assoluto silenzio, però non ce la faccio, vabbè. Non è proprio nascosta, ma per radio non la sento mai. Emilia paranoica, grazie e comunque buon proseguimento. No, ti sbagli, amico mio, perché la passiamo spesso. La passa anche sovente Tatiana, quindi no, non è come dici, sì, però... Non è proprio un hidden treasure, ma ci può stare. Poi ancora, sentiamo, vai, Mario. Che? Siamo calmi.
2: Visto l'estremo entusiasmo, sì, con cui t'ho sentito condurre la promozione del film ieri.
0: Quale film?
2: Ti volevo dire solo questo.
0: Cosa?
2: Resisti. Dopodomani potremo finalmente tutti dire. Anche Stoldail,
0: no,
2: solo
0: no.
2: Siamo levato dalle palle.
0: Ne stavo parlando poco fa con Marco e Nicole e secondo me poi ci sarà la promozione per il DVD, poi l'uscita sulle piattaforme. Io ho voglia ancora. Non è così semplice, amico, credo, credo, poi non lo so. Io la devo fare perché poi ripeto, l'ho conosciuto l'altro giorno, è veramente una persona squisita, è un termine che non avrei mai voluto usare. In questo caso ci sta tutto, va bene. 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda gli Hidden Treasure. Ce ne andiamo in pausa proprio con una vostra richiesta.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: me va tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Valigia pronta?
12: Sì.
11: Documento preso?
12: Certo.
11: Bagaglio a mano?
12: Eccolo.
11: E il parcheggio?
12: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
13: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
15: Always the best music.
16: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: Basso con Leone on Radio Rock.
1: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo mercoledì 20 di maggio che si apre come forse meglio non potrebbe.
2: Radio Rock, back in time.

Aldair Piotta qui a Radio Rock, 13:42, mercoledì 20 maggio. Giuliano con voi, i vostri messaggi al 3899 106 600. Ciao mio immenso e spettacolare Sire, mi scrive Angelo, sì, sono io. Prima che riattacchi a lavorare, mi passi Miles Kennedy con Love Can Only Heal, per favore? Sì, sì, però non so a che ora tu andrai a lavorare, però entro le 14 lo avrai, te lo prometto. Però scrivimi a che ora devi riattaccare, così magari mi regolo. Poi non è proprio un hidden treasure, se vogliamo proprio essere fiscali, però va bene, dai, sua realtà, addirittura. Si può avere 20th Century Boys dei T-Rex? Certo, sì. Vediamo un po' per volta, però mi era rimasta una bella proposta che tra l'altro avevo già pensato l'altro giorno ascoltando proprio l'intero disco Bob. Si tratta di Mad Season, ma Sleep Away.

Sleep Away, capolavoro di Mad Season, con la splendida voce di Mark Lanegan, richiesta al 3899 106 600, dove c'è anche chi scrive: buongiorno Sire, devo dire molto sportivo da parte di questa radio juventina sponsorizzare così tanto un film su Aldair. In effetti noi siamo molto sportivi, il direttore Emilio Pappagallo, che è proprio capo ultra a bianconero, ha detto durante una riunione: ragazzi, so che può sembrare dura, ma dobbiamo fare questa promozione per il film su Aldavir, vabbè, pur essendo tutti noi dal primo all'ultimo di fede bianconera. Quindi hai ragione, caro. Patrizia scrive: ciao Giulianino, passereste anche qualcosa di italiano che credo in radio non sia mai passato? Mi riferisco al Sacrificio, al Sacrificio degli Dei, sì, degli Equipe 84, proprio il brano Sacrificio degli Dei, o quello che preferisci tu. Ma tu vuoi chiedermi qualsiasi cosa, lo sai che non ti dirò mai di no. Igor mi manda un link con gli UFO Mammut, ti propongo i 4 minuti di Stigma dei grandissimi UFO Mammut, che ne dici? Ne dico un gran bene, ma andiamo con ordine, mi avete chiesto i T-Rex.

0: 20 Century Boy, loro sono i T-Rex. Richiesti al 3899-106-600, dove c'è anche chi scrive. Roger, l'amico Roger, mi sembra giusto. Anche il pezzo del Piotta, pensavo che si merita un musical al Daira. Quando? Non dare idee, per favore. Non dare altre idee, per favore. Tra l'altro mi hanno detto che è molto bello il film, ma io andrò a vedere un film solo su Torricelli, ecco, mettiamolo così. Ciao Giuliano, che ne dici di The Prodigy, No Good, Start Dance? Buona giornata a te, cara Giulia, sì, assolutamente. Grande Giuliano, in attesa di beccarci di nuovo al supermercato, io li frequento spesso i supermercati perché sono un ghiottone. Che ne pensi di Whiskey and the Water dei Tinder Sticks? Un abbraccio Alessio, bella Alessio, grande. Avevo già pensato ai Tinder Sticks, in realtà, però mi piace anche la tua proposta. Vediamo di accontentarti nella seconda parte di Soul Driver dalle 14 in poi. Scrivete ancora 3899-106-600 le vostre proposte, i vostri hidden treasure. Ce ne andiamo in pausa con una vostra proposta, ma prima c'è il Just for Fun.
1: Just for Fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Allora, Ermedico, secondo lei chi c'ho?
3: Ma secondo me è un principio de morbo de Pakistan. Ma è quello che tremi.
2: Ma quello non è di Parkinson?
3: No signora, è suo, non di Parkinson. Avanti al prossimo.
4: Buongiorno Ermedico.
3: Buongiorno, allora mi dica, secondo lei che c'ha?
4: Secondo me c'ha pressione alta. E secondo lei che me posso prendere?
3: Dicono che per la pressione alta va bene l'hashish.
4: Ma è sicuro dottor?
3: Sicurissimo, vada vada. Pronto?
5: Augino, sono Ermedico in prima linea.
3: Oh, ciao, bello!
5: Senti, allora lì come va?
3: Va bene, bene, ho appena prescritto una cosa a uno che ha la pressione alta.
5: E che gli hai dato?
3: È il solito, l'hashish.
5: L'Asix, vorresti dire. Pronto? Ci sei?
3: Sì.
5: Vabbè, dai, sti cazzi, tanto in quella clinica sono tutti vecchi, l'essenziale è che te fai pagare.
3: Sì, sì, tranquillo, ma dentro stai?
5: All'altra clinica, due piccioni con una fava. Senti, ma qualcuno ha capito che sei Ermedico in prima linea, immagino, il portantino?
3: No, non credo, perché sta a fare un bel lavoro proprio.
6: Presto, presto, correte!
5: Oh, mi raccomando, se qualcosa va storto, tu non sei Ermedico, ma Roberto Stronzetto.
2: Non è possibile, ma stava tanto bene, presto!
3: Ok, perfetto. Mo provo a mannà che mi sa che ha infartato il vecchio, quello dell'hashish.
5: L'Asix, si dice l'Asix.
3: Sì, sì, quello è l'Asix.
2: Ermedico, presto!
3: No, chi è Ermedico? Io mi chiamo Roberto Stronzetto.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
11: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei. L'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Sei su Radio Rock.
16: Get ready!
15: Tutta un'altra storia.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Judas Priest perché è disponibile online su YouTube Battle Cry, live registrato dalla band nel 2015 durante la sua esibizione al celebre Wacken Open Air. Dalla durata di quasi due ore, lo show vide Rob Halford e compagni attingere a piene mani dal proprio repertorio, compresi i brani Dragon Out e Devil's Child, tra i meno eseguiti in assoluto dal vivo dal gruppo. Proseguiamo con gli Stained e l'annuncio del completamento dei lavori per un nuovo album in studio della band in uscita nei primi mesi del prossimo anno. Orfana dal 2024 del batterista John Wysocki, presente nella formazione dal 1995 al 2011, la band ha 5 volte disco di platino negli Stati Uniti e ha pubblicato nel 2023 quello che resta tuttora il suo ultimo lavoro, Confessions of the Fallen. Infine Iron Maiden, con l'apertura dei pre-order sul sito dell'editore Silvery Quell per la graphic novel ufficiale Peace of Mind, disponibile dal 17 giugno al costo di 20 euro spedizione esclusa. Composto da 146 pagine a colori, il volume contenente 9 fumetti, ognuno ispirato a una traccia dell'omonimo lavoro della band, vede tra i propri autori, nel capitolo Revelations, anche il cantante Bruce Dickinson.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 20 maggio 1944, nasce Joe Cocker, cantante e musicista inglese, vincitore di un Grammy con il brano Up Where We Belong, scomparso nel 2014. 2007, i Lordi diventano, con Hard Rock Hallelujah, i primi artisti finlandesi a trionfare all'Eurovision Song Contest. 2013, muore Ray Manzarek, tastierista, organista e pianista statunitense, cofondatore e membro dei Doors.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver a spasso con Leone. We are Radio Rock.
3: La seconda ora di Soul Driver di questo mercoledì 20 maggio si apre con i Blondie di Maria.

Blondie con la splendida voce di Debbie Harry qui a Radio Rock con Maria, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per gli Europe, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Si chiama 101. Brand new music, right?

0: potete continuare a votare gli Europe di One on One sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un click a garantire ulteriore longevità agli Europe, tornati con questo singolo che a me piace, devo dire. 14 e 15 di questo mercoledì 20 maggio, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Oggi giornata di Den Treasure, sentiamo chi c'è al 3899106600. Nadia scrive: ci provo. Anthony and the Johnsons, Hope There's Someone. Bello, apriva I Am Bird Now, bellissimo disco. Oh, You Are My Sister con Boy George, bello anche in questo caso. Però vediamo cosa succede. C'è chi scrive: ciao Sire, tra le Hidden Treasure ci può stare My Guitar Gently Sweep? No, sarebbe While My Guitar Gently Weeps. Ah sì, ok, alla guida difficile, massimo 10 messaggi mentre guidate, non di più, che poi diventa pericoloso. Di Regina Spektor, credo che vada meglio nel giorno delle cover del martedì, credo, Colonna sonora del bellissimo film di animazione Kubo e la spada magica. Va bene, vediamo se ci riesco. Nel frattempo vi devo ricordare una cosa molto bella, ossia che Radio Rock sbarca anche in TV, la vostra radio preferita, la potete ascoltare e anche guardare. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.it o su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV.
1: Come

voce pazzesca questa di Anthony, detto adesso Anthony, Annoni, tipo Tarzan Annoni. Questa meravigliosa Hope There's Someone, anche se mi capitò, mi pare di averlo già raccontato qui in radio, mi capitò di vederlo dal vivo all'auditorium qui a Roma, è una voce pazzesca, ma supportato da una band veramente mediocre. Io e gli altri ascoltatori, cioè spettatori del concerto, rimanemmo anche abbastanza sbalorditi veramente dalla pochezza delle esecuzioni da parte anche della linea ritmica. Fu straniante. Lui bravissimo, per carità, però il concerto in generale, non so se c'era qualcuno, non ricordo, almeno una quindicina di anni fa, vent'anni fa qui a Roma, fu pazzesco, al contrario però, in senso negativo. Vabbè, hai ragione, Cover Day, ok, sì. Valerio la tocca piano dicendo: comunque, se ti stai straziando per la Juve, Giuliano, non è che te la puoi rifare su di noi con sta lagna in pausa pranzo. Vabbè, ma come siete, però. Vabbè, dai, mi rifaccio, questa la scelgo io. Bone Brothers con Good Texan, vergognatevi, guarda.

That's right, baby. Come on.

0: Texan. Loro sono i fratelli Vaughn, sia Jimmy and Stevie Ray Vaughn, con qui a Radio Rock. Non mi dite Vaughn, che vi meno, giuro, vi prendo a schiaffoni. Vaughn, ok? Io ci tengo, lo sapete che rompo le palle sulle pronunce dei gruppi. Va bene, sentiamo chi c'è. 3899106600, vai, veloci però. Chi è?
1: Quante gocce di rugiada intorno a me.
0: Bravo Luciano, sì.
1: Cerco il sole ma sì, non c'è.
0: Bello, sembra un CD.
1: Oh. Una preghiera, caro Sire, chiedo a te. Impressioni di settembre sol per me.
0: Ma non è un Hidden Treasure, bello. Ma l'hai già cantata benissimo tu, che bisogno c'era? Io c'ero al concerto di Anthony a Roma, non ho potuto notare quello che dici della band perché ero incantato a sentire la sua voce meravigliosa. E invece fu veramente uno shock per me. C'ero anch'io al concerto di Anthony, ma sinceramente non ricordo una band così scandalosa. La ricordo alquanto scarna, però no, io ricordo un bassista che era proprio fuori luogo. Ad ogni modo, questa che hai passata, che fece in solo piano e voce, fu una pugnalata al cuore, sì, meravigliosa, anche se qualcuno l'ha definita una lagna, vabbè, poi ognuno. Buongiorno Sire, propongo This Is England, The Clash. Va bene, sì, sai che ti dico, cioè, andiamo proprio in pausa con loro, This Is England, The Clash, Radio Rock.

0: Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
2: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
9: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.
10: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Groenlandia,
17: Sky Italia,
16: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
17: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
16: solo al cinema dal 21 maggio.
17: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
16: Francesco Totti,
17: Carlo Verdone,
16: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
18: La migliore musica rock tutto il giorno.
19: Just like that!
20: Radio Rock. Tutto

0: a spasso con Leone on Radio Rock.
1: Ultima mezz'ora di Soul Driver di questo mercoledì 20 maggio che si apre con John Lennon, Imagine.
0: Radio Rock, back in time.

0: Back in Time, che più classico non si può, è affidato appunto a John Lennon con Imagine, che lascia spazio anche all'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta della cover di She Does It Right dei Black Keys.
1: Brand new music right here.

0: Keys a Radio Rock con She Does It Right, ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme. 18 sono i minuti che vi separano dalla vostra trasmissione preferita in assoluto, Antipop, subito dopo Soul Driver. Oggi mercoledì 20 maggio ci sono gli Ten Treasure, ultimi messaggi. Sentiamo Luigi, vai, vai Luigi.
1: Okay. Grande Stevie Ray Vaughan, grandissimo.
0: Certo.
1: Forza Roma, Sire,
0: no,
1: forza Roma,
0: no,
1: sempre, dai.
0: No, queste nefandezze qui non sono ammesse, non parlo solo di Soul Driver, ma in tutta Radio Rock. Non farti sentire, io poi sono magnanime, va bene, ma non farti sentire mai più con una schifezza del genere. Per favore, ok? Qui siamo tutti bianconeri. Ciao Giuliano, una cosa un po' borderline, ma figa. Curiosity Kill the Cat con Coin T. Ah, che hai scritto? Ci sta, Paolo, forse Down to Earth, credo, perché il sito Coin T. Earth, vabbè, dovrebbe essere Down to Earth. Bella, bella, erano fighi Curiosity Kill the Cat. Ma una Panse Massacre, belli, che è Ulan Bator. Bravo Alessandro. Però dammi contezza sul fatto che i musicisti del concerto di Anthony and the Johnson fossero, come dite voi a Roma, delle pippe. Avene Ulan Bator a Radio Rock, Panse Massacre.

brano meraviglioso questo degli Ulaanbaatar, Pence Massacre, con tutto che io non amo particolarmente, non ami particolarmente la lingua francese. Io ho un sacco di difetti, lo so, lo ammetto, non me ne vogliate. Comunque bella richiesta da parte di Alessandro qui al 3899 106 600. E poi Paolo si scusa dicendo sì, down to earth, pardon, no, lo capisco, è che non riuscivo ad intelleggere quea o anti earth, vabbè, sì, giusto perché conoscevo il brano, caro Paolo. Poi ancora grande Giuliano, bellissima playlist anche oggi, sì, ma il merito è anche vostro, perché poi lascio molto spazio alle vostre richieste, soprattutto per gli Hidden Treasure. E poi c'è questa canzone, ha un solo problema, dura troppo poco, è vero, sì, molto molto bella, va bene, continuate 3899 106 600 con le vostre proposte, ma per gli ultimi 10 minuti o poco più, un quarto d'ora, neanche scarsissimo, avevo intenzione di riproporre, questo non la faccio sentire da un bel po' di tempo, forse un anno e più, qualcosa dei Deer Hunter, in questo caso Desire Lines.

0: Deer Hunter con Desert Lines, brano che dovrebbe e potrebbe durare all'infinito con questa coda psichedelica finale bellissima. Ultimi messaggi, dai, poi me ne vado. Comunque forse ero troppo piccolo, avrò avuto 21-22 anni al massimo, ingenuo per giudicare la perizia tecnica dei musicisti, ed era troppa l'emozione di vedere Anthony dal vivo. Sì, lo capisco, però ripeto, a me non fecero una pessima impressione, e non solo a me. Ecco, ciao Giuliano Leone. Ancora non c'è numero nella pagina Facebook di Radio 3 Rai. Buona giornata a te Giuliano 15, Leone 15. Io leggo quello che c'è scritto, grazie, un bellissimo messaggio. Poi ultimo messaggio e me ne vado.
1: Grande Giuliano, sono puntata io. Clamorosa. Però, domani l'ascolto.
0: Bravo, bravissimo. Si vede che sei degno ascoltatore dei tre che seguiranno la mia trasmissione. Sto parlando ovviamente di Antipop. Io con questo ultimo messaggio carico di speranza per il futuro vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Vi lascio, come ho detto, con Antipop. Voi non lasciate i 106 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
2: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto.
5: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
7: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio tutto incluso.
7: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
10: E usata? Da 0100.
9: Assistenza e ricambi? Da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
10: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
14: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
15: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
16: That'll be fun.
17: Yeah, good.
15: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
18: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.

0: mercoledì 20 maggio 2026, questo è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, buon mercoledì cari amici radio ascoltatori, ma soprattutto buon pomeriggio a un raggiante Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio a Biordo Michelotti, ma soprattutto un saluto a all the birds, all the girls all'ascolto appunto di Radio Rock.
3: Ciao Giampi.
2: Ciao.
0: Oggi non è montata sopra, è entrata bene.
2: No, fa piacere questa cosa, fa piacere soprattutto che insomma dopo una stagione, perché ci avviamo verso la conclusione di questa annata fantastica di Antipop in cui abbiamo riconquistato tutto quello che avevate perso come castrichini alla luce.
4: No, è vero.
0: Che è il finale di stagione d'Antipop che coinciderà con la finale dei mondiali, anche diciamolo subito.
4: Allora, non tocchiamo questo argomento perché ieri ho visto una cosa devastante.
0: No, poi è che adesso diciamo si fa l'effetto nostalgia pure sui mondiali, mettiamola così, dai.
4: Quindi diciamo si proietteranno
0: le partite vecchie,
4: le partite del 2006.
2: Dove?
0: Vabbè.
4: Ma basta cercare un po' in giro
0: dalle parti di un quartiere sud di Roma, anche un laghetto.
4: Vabbè, diciamo che non sono lì, magari anche da altre parti, no?
0: Si farà, così mi ha detto lui che
4: faranno vedere le partite.
2: Proprio il signor Euro
4: no, anche altre situazioni. Va di moda questo revival sportivo, visto che non possiamo andare ai mondiali
0: guardiamo le partite.
2: A parte che non è vero questa cosa, perché oggi ho letto proprio l'articolo che ci sarà,
4: c'è la possibilità,
2: la FIFA che delibererà sull'ingresso o meno.
0: Ma l'Italia ha già detto che c'è l'anno. Quindi...
2: Però scusa, se all'Iran non gli riconoscono i documenti,
4: sì, però io credo,
2: no?
4: Che, io credo che l'Italia e gli italiani abbiano già prenotato le vacanze.
0: Sì,
4: quindi
0: già, ma cioè, se lo siamo meritato, però che non
2: ma questo lo dite voi, perché siete, perché andate a tifare le altre nazionali.
0: No, perché io, ecco, magari ce n'è qualcuno che guardo con interesse, tipo a me l'Olanda piace come nazionale. Il Brasile, tutto sommato, se vince sono contento.
4: A che ti piace ballare un po',
0: sì,
4: capito?
0: Sì, sì.
4: Le carioca, no?
0: Un po' anche le cariole. Saudaggi le cariole. Di tre ore che è Antipop.
4: Valerio ama le cariole.
0: E la saudaggi, esattamente. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18. Iniziamo con gli ZZ Top di Lexa.

0: Onlax, loro sono gli ZZ Top. Noi siamo arrivati al nostro appuntamento, quello bello, no? Di inizio trasmissione, che ha un po' cambiato nome, però vabbè.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Allora, oggi sono andato addirittura a scomodare la pagina Virgilio Sapere per cercare una rima che sia attinente con Giuliano. E, vediamo, si può dire Giuliano centromediano, che ti dà un po' quell'immagine.
3: Già l'abbiamo utilizzato.
2: Ma quella era Ligabue.
3: No, una vita da centromediano l'abbiamo utilizzato.
2: Un falso piano, però che è un falso piano.
3: Renzo Piano, scusate.
0: Renzo Piano.
2: Dai, quello è il complimento, dai.
0: Ah, okay. Lui non vuole.
3: Ah, Giuliano non è Renzo Piano.
2: È un appoggio a mano.
0: Appoggia mano.
3: Asciugamano perché... non ti piace.
2: No, appoggia mano perché ti dà l'idea di Giuliano come bastone della nostra vecchiaia radiofonica.
3: Appoggia mano, tutto attaccato, no?
2: Sì.
3: Appoggia mano, mi piace.
2: Appoggia mano, dai, oggi è stata
0: fatta. Che oggi ce l'abbia.
2: Dai.

0: Strong, Block Party, ci propongono Giuliano il Sultano, così se volessimo
1: carino, con cosa? Le rime. Vediamo, vediamo.
2: Senti, no, fate voi le rime, no, no, sono suggerimenti, devo tirare fuori una rima, poi sono, uno è sempre più bravo.
1: Calmati, calmati, sono suggerimenti, non è...
2: Giusto,
1: ma
2: grazie.
1: Con tutti i danni che ha fatto quel testa di vi vedete pure il mondiale, sarebbe da boicottare sia in televisione che dal vivo. Beh, dal vivo... chi ce va?
0: Vabbè. Non ci andiamo.
1: Forse se gli tocchi i soldi si rendono conto di quanto so stronzi e la smettono di andare in giro per il mondo a fare guerre. Credo che ci sia un mischione di roba in questo messaggio che cioè non c'entra
0: guardare
1: niente.
0: Guardare il mondiale non è un modo
1: mondiale
0: per
1: la
0: politica,
1: di chi che sia. Questa è proprio un'altra roba, cioè che c'entra?
2: Ma che ne so io? Io penso tutto sommato che però pure voi è sempre pro Trump,
1: Chi è pro Trump?
2: Voi due, ma mi sembra che anti-pop stia diventando una trasmissione
1: antipop
2: da
1: sempre.
2: Qua a questo
1: punto. Da sempre è sovranista come trasmissione antipop.
2: Certo.
1: Però qui si può discutere più o meno delle politiche, delle scelte di Trump. Però qua parliamo del mondiale. Cioè
2: ma quando mai abbiamo parlato delle politiche?
1: Ogni tanto l'abbiamo fatto.
2: Ma fuori onda.
1: Fuori onda.
0: Sì, ma prima della trasmissione.
2: Ma lui parla di Trump.
1: Noi siamo sovranisti fuori onda. Infatti, assolutamente. Sovranisti fuori onda.
2: Sì.
1: Però ecco, il mondiale è un'altra cosa. Cioè, non penso siano più collegate.
0: Si sono fatti in Argentina. Quando c'era Videla i mondiali, quindi,
2: però
0: dire...
2: si può dire anche che tutto sommato io dopo le dichiarazioni di Infantino, no?
1: Di Emanuele, pensavo di...
2: ma no Infantino che è insomma il capo supremo della FIFA, no? Si può dire così.
0: È uno che vede l'ora di accreditarsi
2: verso
0: Trump, no?
2: Che ha detto, ha fatto questa dichiarazione che se tu non puoi pagare 7.000 euro per un biglietto per vedere una partita del mondiale, beh, allora dovresti vedere un po' le tue priorità all'interno della tua vita.
0: Io, che so sicuramente
2: io
0: altre.
2: Devo dire che a me se c'è una cosa di cui non me ne frega un cazzo. Ma
0: sì,
2: lo dico,
0: le partite dei mondiali.
2: Le partite dei mondiali, Italia o meno. Cioè, sì, compresa...
0: Gli Stati Uniti a 50 gradi all'ombra. Poi.
1: Però lì è una cosa che effetti ti fa dire, ok, perfetta, te la guardi te, tua sorella, tuo zio, la tua famiglia.
0: La dirigenza FIFA.
1: Che sono gli unici che possono evidentemente permetterselo. Perché quella è una roba che ti fa venire voglia di boicottare.
0: Vabbè, sì.
1: Perché è detta dal presidente
2: però
1: della federazione.
2: Pensi, però se ci pensi, no, questa dichiarazione poi di Infantino, no, che fa, che rende un po' esclusiva la Coppa del Mondo, quindi la cosa che diciamo nasce come popolare diventa una cosa esclusiva così, cioè
0: come tutto il calcio.
1: Ecco, sì, però rispondo ad esempio a Marco che dice, regà, sono tanti soldi, boicottaggi, come pensate che si fanno?
0: Sì, ma non capisco come sta cosa possa
1: faccio un esempio,
0: Trump,
1: io ho l'abbonamento a una piattaforma che farà vedere,
2: vabbè,
1: a DAZN,
0: si può dire ogni tanto.
1: C'ho quello lì, io posso dare la disdetta, ma non è che Trump c'ha meno soldi se io faccio la disdetta,
0: cioè proprio il calcio,
1: non c'entra niente,
0: non c'entri nulla proprio con Trump, non è una cosa che gli smuova niente.
2: Sai, però
0: ecco,
2: che dovremmo fare oggi, ricordi le trasmissioni sportive quando, che ne so, togliete l'abbonamento a Sky, ecco, dovremmo fare, che so, togliete l'abbonamento all'ATAC, togliete l'abbonamento a qualcosa,
1: non so, anzi, se
2: rinunciate a un abbonamento.
0: Quale che sia,
1: se doveste rinunciare a un abbonamento,
0: quale sarebbe?
2: Oh,
0: questa è una bella puntata, dai.
2: Emanuele,
1: che domanda
2: assurge a mezzo di più oggi, incredibile.
0: 3899 106 e 600.

0: So che Red Hot Chili Peppers è in polemica con la Cina, darei la disdetta all'abbonamento al centro massaggi cinese al Quadraro,
1: però...
0: Leonardo che ce l'ha con la Cina lui. Vabbè, comunque non è che vado deve forza prendere con qualcuno.
1: Com'era ieri?
0: L'importante è che disdiciate un abbonamento.
1: Ieri avevamo, avevamo tra le varie portate gli annunci, c'era Flavia, sì, donna cinese, sì, che ti dà il benvenuto.
2: Ma come se si ricorda?
1: No, perché giorni nessuno scrive più nella chat quella degli argomenti.
0: Ricorda.
1: No, allora, sta tutto qua. Cioè, siamo gli unici che utilizziamo la chat contenuti per...
2: smettila, dai, fai una cosa, basta, fa niente.
0: Basta. Ecco, fai un atto di protesta. Basta, non scriviamo più gli argomenti nella chat contenuti.
1: Basta.
0: Tanto tutti parlano delle cose degli altri, scusa.
1: Bravo, bravo.
0: C'è Paolo Giampiero che non sa più che ricorrenze fa per questo motivo.
1: Valerio fa la disdetta a Radio Rock, all'abbonamento di Radio Rock.
0: Sì, esatto, perché noi abbiamo anche... Com'era che si chiama? Patreon, quello che usavano pure i musicisti per fare le dediche, no?
2: Pace.
0: Cioè, sotto il Covid.
1: Era Pacis.
2: Mio padre.
1: Quella è un'altra cosa, penso.
0: Senti,
2: pensa che il musicista è padre, no?
0: No, per carità, però non è quello che stava a dire.
1: Non so se avete saputo.
2: Oggi non ci capiamo. Oggi forse è Emanuele che ha messo proprio finalmente.
0: La freccia.
2: È riuscito a tirar dito.
1: Sto aprendo gli occhi.
0: Io la poco li ho aperti.
1: Senti, c'è una notizia per voi, ma dopo.
2: Dopo.
0: Tra poco.

0: Girls Again, ok go, buon pomeriggio. Per protesta ho disdetto il conto in banca dove mi accreditano lo stipendio, perché è troppo poco sto stipendio, non ho capito. Vabbè, comunque avevamo promesso una notizia, una delle tante che daremo oggi.
1: Abbiamo diverse notizie, sì. Abbiamo la prima, vabbè è fattuale, la prendiamo, sì, così, che l'Arsenal dopo 22 anni torna a vincere la Premier League.
2: Ma voglia di parlare di sta cosa oggi? Che c'hai preso i soldi?
0: Non era scontato però che
2: accadesse. Arsene Wenger, no,
1: visto che
2: pagato,
1: comunque è punto a punto, no, punto a punto, no, cioè Arteta, punto Arteta a punto con il Manchester City, alla fine è sempre bello,
0: è certo
1: quando...
0: punto, ha anche rischiato di prendere, sì, il sopravvento.
1: Ma la sensazione
0: ma
1: era
0: molto
1: quella...
0: romanista come storia,
1: bravo,
0: rischia di essere quella dell'altra.
1: Bravo, e invece... invece
2: scusa,
1: niente.
2: Non è la notizia però è anche che... l'altro giorno, l'altro ieri se non sbaglio, Pep Guardiola ha detto che non allenerà più, sì, il Manchester City, e ieri guarda caso,
0: sì,
2: Manchester City mi perde col Bournemouth,
1: ha pareggiato 1-1,
2: pareggiato,
1: sì, che però poi ha sconfitta, esatto, esatto,
0: perde comunque, sì,
1: quindi stai dicendo, mi stai dando la notizia,
2: io te,
1: cioè che Pep Guardiola sarà sulla panchina.
2: Io mo perché non so giornalista, Emanuele,
0: ma
2: se forse vuol dire? Ti potrei, vabbè, dare una notizia.
0: Hai finta adesso, lo che te frega.
2: Sì? Sì. E poi faccio troppi nomi.
1: Perché nomi? Non ho capito.
2: Faccio i nomi dei...
1: Vabbè, durante la puntata
2: fare
1: di oggi, quindi, Giampierigio svielerà, sì, sì, la prossima panchina.
2: Mi arrivano le viole.
1: La prossima squadra di Pep Guardiola.
2: Eh beh sì, la S Roma, dai, lo possiamo
1: ma
2: dire.
1: Ma è vero, c'è, cioè, Gasperini, dai.
2: Lasciamo Gasperini, vediamo se Pep Guardiola...
0: Vabbè, ovvio, uno potendo scegliere.
1: Massimo ascolto,
0: storia.
1: Giampiero giù due punti. Gasperini, vattene. Benvenuto, no, Guardiola.
2: Vieni, prendiamoci Pep Guardiola, ma non è meglio, scusa, non è...
0: Ma scusa,
2: ho già qualche trofeo in più.
0: Scusa, ma che è diventato Giampiero pure Gasperini.
3: Ciao,
2: Che è successo? Ciao, Giampiero, ci vediamo, ciao.
1: Cugino del dentista.
2: È arrivato Pep Guardiola, ragazzi.
1: Cugino del dentista mio.
2: Io sto andando a Fiumicino.
1: Il cugino
2: adesso,
1: del dentista mio
2: a prendere Beppe Guardiola.
1: Mi ha detto che c'è uno che ha visto e che ha preso casa a Montagnola, tra l'altro.
0: Ha questo Guardiola?
1: Beppe Guardiola. Sì, Guardiola, Guardiola.
2: Vabbè, sì, perché a Montagnola ci sta dietro, tra l'altro proprio dietro a lui. Cazzo ridete, ma che
0: ma
2: ridete?
0: Vero. Ah, ma la risata poi...
2: Ma poi una risata
0: falsa. Ma che?
2: Vabbè, comunque dietro casa mia c'era effettivamente un castello, un castello che poi veniva depredato dai giovani, no?
1: Adesso...
2: Adesso l'ha preso Guardiola e l'ha riempito di trofei. Incredibile.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06

0: 44 29 11 96. SMEA, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicaticci è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
11: Anche a noleggio, tutto incluso.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Sei su Radio Rock.
16: Get ready to...
15: Tutta un'altra storia.
17: Stai ascoltando Antipop.
15: La trasmissione che peggio è impossibile.
18: On Radio Rock.
19: Antipop di nuovo con voi dopo il primo break, quello delle 15.30. C'è una coppia speciale che ascoltiamo adesso, ovvero Paul McCartney e Michael Jackson, assieme per questa 666.
20: Radio Rock, back in time.

0: 666, Paul McCartney, Michael Jackson, Guardiola, bello bello e bravo, a Roma purtroppo non ci verrà mai, se venisse poi accompagnato da Holland, tante emoji di questa faccia che ride. Vabbè, quindi stiamo smentendo il professor Giampiero, scusa.
1: Vabbè, allora c'hai ragione.
0: Ha detto che viene,
1: hai ragione. No. Allora adesso non viene, allora non
2: però
1: viene,
2: se non vabbè. Viene la colpa è la vostra,
1: bravo,
2: capito,
0: questo sarà anche un test per vedere la reazione
2: capito.
0: Della piazza,
2: ma rosicato
1: voto in più,
2: pare abbia già venduto il castello a Montagnola, quindi
0: sì.
2: Insomma fate una domanda,
0: sì.
2: Restiamo un attimo in Inghilterra, però
1: ha comprato le quote, ricordiamo sempre a Montagnola di mobili stanca, quindi
0: questo non lo sapevo,
1: no però questo ci tenevo a dirlo perché
2: Guardiola si è comprato.
1: Sì, le quote, dacci le quote.
0: Potrebbe tornare.
1: Vabbè, della serie Cook, se torno qualcosa c'è un appoggio, un piede a terra. Ce
2: tipo benissimo, no? Quando vedi un giocatore famoso, non so, una squadra forte a Roma a luglio, cioè, cosa starà facendo? Sta in vacanza,
0: sì, la città mondiale, insomma.
2: Esatto. Comunque, restiamo un attimo in Inghilterra, non parliamo del Manchester City né dell'Arsenal. Andiamo un attimo in Championship, cioè che è la serie B inglese.
1: Ma che è una trasmissione di calcio oggi? Che
2: oggi
1: è diventata?
2: Sì.
1: Non
2: lo so.
0: Sentiamo che vuole dire.
2: Semplicemente perché il Southampton, insomma, squadra che tutti conoscono.
1: Il documentario su Netflix.
2: Sì, molto bello. È stato escluso dalla finale playoff per spionaggio.
1: Oh, l'ho fatto bene.
2: Ma come hanno fatto bene?
0: Spionaggio di che?
2: Cioè, chi ha fatto bene? Aspetta.
1: A spiare, hanno fatto bene.
2: Però sono stati esclusi.
1: Vabbè, ho capito.
0: Perché hanno fatto male a farsi sgamare.
1: Cioè, spiare è giusto, però farsi sgamare è sbagliato.
2: Il Southampton è stato escluso dai playoff.
1: Non hanno spiato bene, perché sennò
2: di Championship, dopo essere stato ritenuto colpevole di spionaggio nei confronti del Middlesbrough o dei Borough alla vigilia della semifinale d'andata. Una decisione sciocca che ora riscrive il finale di stagione, quindi è stato escluso, mentre l'Hull City è stata ammessa alla finale di Wembley, insomma, per salire. Spionaggio, c'era questo nascosto nel cespuglio che cercava di spiare.
0: Mimetizzato malissimo, quindi.
2: Ma cose che succedono anche da noi, però. Che chi era?
0: Sì, sì.
2: Dov'era che era successo?
0: Ma qualcuno che ha
2: messo
0: sopra una collinetta.
1: Il film di Oronzo Canà, quello che lui sta.
2: No, l'italiano.
1: Va a vedere Zico.
2: In Italia, che erano a spiare.
0: Ma
2: l'allenamento della
0: Bosnia. Con la Roma,
1: italiano.
2: Ma non mi ricordo questa cosa. Però comunque è bello spiare le persone.
1: A me piace.
2: Questa
1: spiare.
2: È un po' la domanda.
1: Io
2: capito?
1: Se dovessi. Lo so, magari può risultare un po' immorale spiare.
0: Un po' impopolare.
1: Però. Sono impopolare, però ripeto. Se tu spie e nessuno se ne accorge, va bene. Il problema è quando poi te beccano.
2: Quindi il problema è beccare.
1: È una figura di me.
2: Però sì. Chi fa la spia non è figlio di Maria, questa è una cosa. È il dito.
1: Non è figlio di Zé Maria.
2: Di Zé Maria. Va bene, va bene.
0: Zé Maria. Brand new music right here.

0: Teens War Social Distortion.
1: Comprati la Roma, Manuele.
2: E comprati sta Roma,
3: no, cantavano Emanuele Bagarino, quelle cose così, no?
2: Comprati la Roma.
3: Era già partita la contesta.
2: Portaci a qui. Ah no.
3: Che cosa?
2: Pensavo.
3: Ma io credo che
2: io penso che abbia esaurito il bello il coro Emanuele portaci a piedi patetiche.
0: Come faceva il
2: portaci a peri patetiche Emanuele, portaci a peri patetiche,
3: tutto lo stadio che
2: tutto lo stadio contento, felice.
3: Vabbè.
2: Ma so quelle cose, no,
3: goliardiche,
0: cioè, ma ovvio. Partiamo dalla Roma, è un po' come stasera chi te le suona, non so in che senso.
3: Perché io vedo questa cosa, cioè non è che dobbiamo parlare di Guardiola, se no parliamo di Guardiola a Roma.
2: Io vorrei parlare di Guardiola.
3: Calciomercato.
0: Parliamone, che ne so.
2: Non lo so. Ma soprattutto, qual è il colore preferito di Guardiola? Perché queste sono notizie che nessuno dà.
3: Io continuo a dire.
0: Tu lo sai?
3: La verità la dico io, però dopo.
0: Dopo?
2: Che sei, Guglielmo Marconi?
3: Potrebbe essere.
0: Tra poco.
4: Ma vi ricordate Borini? Lui era una spia, ve lo ricordate che segnava, si metteva la mano in bocca, andava sul tè, nessuno se lo filava. Lui era uno spione, poi era infatti spione. Ha preso pure le botte, mi sa.
3: Questo lo sei te,
2: mi sa che l'ha prese. E quindi ti volevo dire, guarda, se l'ha presa anche da un allenatore attualmente, credo.
3: Tu la sai, cioè,
2: vabbè,
3: lo sai per certo.
0: Insomma, lui gioca
2: No, lui credo che abbia smesso di giocare. Ma se c'erano queste parole riguardanti, diciamo, uno, sai quando metti attacchi una giacca al muro più o meno?
0: Sì.
2: Ecco, la stessa cosa, però con più forza, con più.
3: Vabbè, comunque non dobbiamo parlare per forza di calcio. Oggi, dopo i Magdet, abbiamo una notizia che è la notizia.
2: Calafiori è diventato campione.
3: Ho contatto per lui,
2: vero?
3: Sì.
0: Ah, bella storia.
2: Bella storia.
3: Ho contatto per lui, sì.

0: Cells, loro sono i Megadeth. Promotion. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock S Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, quindi a partire da domani. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, musiche di Piotta, info e biglietti su nexostudios.it. Oh, dicevamo di un'altra notizia, no?
1: Sì, forse la notizia di oggi, perché l'Università del Tennessee sta tenendo dei corsi di storia di GTA, il videogioco, corsi di un videogioco GTA, che perché sarà storico, importante. Sì, esattamente. Butta la pasta, una cosa del genere, però giochiamo a GTA 6 e...
2: Vabbè, però si può dire questa cosa, che GTA sta sfuggendo
0: è uscito, quindi pensa quando uscirà.
2: Allora, proprio in generale,
1: gli studenti non dovranno giocare, tantomeno possedere i giochi. Il corso prevede l'uso di registrazioni, immagini e dimostrazioni condotte direttamente dal professore. L'attenzione sarà rivolta a come il franchise abbia rappresentato contesti e fenomeni reali dei media e la loro crescente polarizzazione all'ambiente di Vice City negli anni del, diciamo, nel 1980, fino al richiamo ai disordini di Los Angeles del 92 in San Andreas. Quindi hanno utilizzato questi accadimenti. Lo stiamo apprendendo adesso, no? Olson, che insomma il professore, ha spiegato che il percorso sarà soprattutto un corso di storia americana, con Grand Theft Auto utilizzato come strumento narrativo per indagare il passato recente, quindi sfruttare quello che racconta GTA per poi parlare di storia americana. Non so se è uno strumento idoneo o meno, ma basterebbe leggere un libro di storia americana, non lo so, mi viene in mente.
0: Sì, io non avevo carpito tutti questi rimandi alla storia attuale e non di,
1: cioè,
0: di
1: sarebbe
0: GTA,
1: stato
0: però
1: forse più divertente dire è un corso di, che ne so, grafica, che cazzo ne so, sì, cioè, sfruttiamo GTA, cioè, allora, come
2: sì,
1: videogioco,
2: no, ma così non ha veramente senso,
1: così non ha senso,
2: ma veramente
1: senso,
2: ma per me che me frega della storia di GTA, ma sinceramente, diciamo, adesso poi non è una una storia così avvincente, cioè, probabilmente,
0: no,
2: cioè,
0: per lo più cose inventate,
2: questi tre personaggi, uno è lui, esatto.
0: Comunque voi sapete, allora, facciamo così, facciamo un gioco, io vi faccio sentire un piccolo estratto, questo sì, è GTA San Andreas, sì, è una persona famosa questa che fa il DJ all'interno di una delle radio di GTA.
2: Come no?
1: Sì, sì.
0: Giampiero già sa la risposta,
1: sì, io forse
0: sentiamo
1: pure,
0: e qualcuno ci arriva, eh? This is Tommy Nightmare Smith on the dust. Here's some Bowie coming up next, proving you can still wear makeup and make it in life. Vabbè, insomma, è un piccolo estratto così.
1: Marco Muscara.
0: Fuoco.
1: Non lo so.
0: Fuoco
2: non è Muscara.
0: Dai.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Seconda ora di Antipop di oggi, di mercoledì 20 maggio 2026, che si apre con Eric Clapton, la sua Tears in Heaven.
4: Radio Rock. Back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: Quelli buoni, si boom, voilà. Allora, noi ci eravamo lasciati con questa domanda, sì. Ovvero chi è questo personaggio famoso che ha fatto il DJ e lo si ascolta in una delle radio di GTA, Grand Theft Auto, in questo caso San Andreas.
1: Music is like a drug, but listen to the same thing for a couple of days and you're on the dust.
0: Vabbè, questo insomma è un altro estratto, qualcuno aveva proposto tra noi Marco Muscarà, che però
2: sì,
0: non è
2: Muscarà.
0: No,
2: non è
0: Muscarà. Marco Muscarà, quanto cazzo ho riso, scrive Carlo Armato, che poteva essere lui. Scusa,
2: stai calmo però.
0: No, deve essere anche lui.
3: Sembra...
2: tu devi ridere con noi, no? Di noi.
0: Esatto, bravo. Esatto.
4: Io sono della provincia di Foggia, sì. A noi il modulo 1 di GTA, sì. Cioè rubare le auto, ce lo fanno fare alle scuole medie.
0: Anticipate, fate la primina. Quindi ci arrivate
2: sì,
0: prima
3: so
0: degli
3: che dire.
0: Allora, farine,
2: quindi, già mangiati,
0: quindi diciamo quello dice lui.
3: A Foggia si fregano le macchine.
0: Lui lo dice. No, lui che è foggiano ha detto questa cosa.
2: No, però è la provincia. Scusa, di Foggia.
5: Scusa, con Peppe.
0: Chi?
5: Peppe, che mi confermi Muschio? È sempre Muschio? Va bene. Confermato Muschio.
2: Raga, se c'è dei pro, se c'è dei problemi, non potete
3: mangiare. Ma non ha un codice per fregare.
0: Lui prima ha scritto color Muschio è facile.
3: Non lo so, Muschio Scevola forse.
0: Forse Muschio Scevola, muschio tradizione.
2: Possiamo andare
0: Roma.
2: In musica.
0: Ma io direi
2: sì, vai. Se no adesso mi prendo schiaffi da sì. Solo.

0: Self, Audioslave, quello che avete fatto sentire prima era palesemente Alessandro Cristofori. Ehi. Si sente bene anche Puffo in sottofondo.
1: Ma non è bene.
0: Sì, era un po' Axl Rose, un po' era soprattutto Alessandro Cristofori con Fuffo, il nostro Fuffo. Vabbè, comunque, bando alle ciance.
2: Le ricorrenze foggiane di Giampiero.
1: Calmi. Allora, il 20 maggio, una giornata densissima del calendario del rock, una data in cui tutto cambia, ma il cuore batte sempre a tempo di musica. Tante voci. Ma perché dovete dire ogni cosa che dico? Sembra che.
3: È la vecchia che lancia i risate.
0: Sì, sì, è lei che guida proprio la curva. Sì.
1: Tante voci che convergono in questa giornata densissima del calendario rock, ma non l'avevamo già letta questa cosa?
3: È simile, probabilmente.
0: Forse è per quello che ride il pubblico.
1: Ripetita Juventus. Senti, oggi io vorrei andare subito con un compleanno. 1946, un artista che magari non è proprio rock nel musicalmente parlando, però secondo me è rock nell'animo, incredibile.
0: Attenzione.
1: Però detta di voi, Mike, buongiorno.
3: Sì. Esattamente.
1: Esattamente. E oggi è compleanno, insomma, nasce nel 1946, Cher, il nome di, insomma, del nome d'arte di Sherilyn Sarkisian.
0: 80 anni, quindi
3: oggi. Ricordate Sarkisian,
1: sorella di Mkhitaryan.
3: No, un'altra cosa quella.
1: Dalla coppia con Sonny e Bono e I Got You Babe, all'epopea dance di Believe, è vero, fatto pure Believe.
3: Believe è un capolavoro.
0: Sì, quello è uno degli ultimi successi.
1: È l'eterna fenice del pop rock americano, diva, icona, rivoluzione attraverso non uno, non due, sei decenni. Sai che vuol dire?
3: Ci scrivono anche, ed è pure il compleanno mio, al 3899 600.
1: Se hai fatto una canzone, ce lo dice, noi la passiamo.
0: Esatto.
1: Senti, a proposito di I Got You Baby, questa poi insomma la canzone degli anni 20 con secondo Sonny, ma non mi ricordo di quando era, ma credo, 65 c'è scritto qua.
3: Gli anni 20,
1: gli anni 20,
3: gli anni 20 del 65,
1: gli anni 20 del 65. Io quando andai in America nel 1998 durante i mondiali di Francia 98 acquistai questa compilation che si chiama Beavis and Butted Experience, una compilation della Geffen Records, dove erano presenti insomma molti artisti rock come, che so, Nirvana, c'era i Red Hot, gli Aerosmith, gli Anthrax e tutto quanto, canzoni intervallate con dei dialoghi insomma di Beavis and Butted. E c'è questa versione molto simpatica secondo me di I Got You Baby, in cui non c'è Sonny, ma al posto di Sonny ci sono proprio Beavis and Butted, quindi Cher featuring Beavis and Butted, questa è la loro versione di I Got You Baby, che mi suscita sempre molta simpatia.

0: Is that true that you used to be like married to that Bono dude?
1: Bono, Sonny Bono.
0: Is that that dude that's like a cop in San Diego?
1: No, he was a mayor of Palm Springs.
0: He's a wuss.
1: Yeah, well, kinda, yeah.
0: So, like, sure. I heard you're, like, you know, into young dudes.
2: Ah, cazzo, baby, nella versione qui di Cher, ma con Beavis and Butthead, visto che oggi sono i suoi 80 anni, di Cher, non di Beavis and Butthead.
3: Beh, magari anche loro, insomma.
2: Sono giovanissimi.
3: Non sono più giovanissimi, mannaggia. Senti, passiamo al, apriamo il pallone pubblicazioni, perché vedo Emanuele si sta già emozionando per la prossima ricorrenza.
2: Sì, eh?
3: Sì, perché oggi Shiva su Elettra, Elettra Lamborghini, incredibilmente, il singolo apripista di Load di Metallica, ovvero anti le Slips. Molti ce l'hanno con Load, tantissimi ce l'hanno con Reload, però secondo me anti le Slips è una delle poche parentesi felici, insomma.
4: Noi non ce l'abbiamo con nessuno, no?
3: Io ce l'ho con te in primis,
4: non persone che qui presenti, riferimento ad altro, no?
3: No. Vabbè, niente, se ce la vogliamo sentire.
2: Beh, andiamo al break a questo punto, no?
3: Assolutamente.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
1: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
4: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
5: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio, tutto incluso.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
15: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
18: Todis, buongiorno.

0: Questo è
1: Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:37, questa è sempre Antipop, appunto, la trasmissione che peggio forse è impossibile, aggiungo io. Nirvana, Hush a Box.

0: loro sono i Foo Fighters.
1: Andiamo avanti con le pubblicazioni di quest'oggi, perché nel 2003, pensate, proprio i Deftones facevano uscire un disco e si chiama proprio Deftones.
0: Intanto le band lo fanno, che non è il primo album, però prima o poi ne esce uno che si chiama come loro.
1: Si chiama, pensa Valerio, si chiama album omonimo, sì, incredibilmente.
0: Esattamente.
1: Esce su Maverick, che era insomma l'etichetta, e sonorità più stratificate e moody, che era quello dei Bursa, se non sbaglio.
0: Anche.
1: No, quello è Woody.
0: Quello è Woody, non
1: Woody. Vabbè, proprio meno ti dà quell'idea lì, tra trip hop e shoegaze. Conferma la capacità dei Deftones di evolversi oltre i confini del metal alternativo.
0: Sai, ogni album dei Deftones è un po' un parto, come artisticamente
1: parlando. Però ogni album dei Deftones è bello comunque. Cioè,
0: sì, di questo disco è interessante quello che disse ad Aprox nel 2020, quindi anni dopo, Chino Moreno, il loro cantante, è probabilmente uno dei nostri pochi dischi che quando lo ascolto mi dà una strana sensazione.
1: Ah, attenzione.
0: Alcuni pezzi non mi mettono a mio agio. Questa cosa mi fa ridere.
2: Ha
0: scritto lui. Invece
2: non mi piace.
0: Lui tra gli altri.
2: Ero poco ispirato. No, mi mettono a disagio.
0: Sì, vabbè. Noi però.
2: Un po' come antipop.
0: Vogliamo sentirci a disagio a questo punto.
2: Sì.

0: Minerva, Deftones, da questo loro album omonimo del 2003, appunto Deftones. Stavamo ricordando episodio curioso che riguarda proprio i Deftones.
1: Sì, perché nel 96 vennero scelti dai Kiss per insomma come gruppo di apertura per la live worldwide tour, insomma, della suddetta band, ovvero i Kiss. Vedete, loro aprivano questa in quel di Chicago, soprattutto, cioè è il luogo dove accade questo fattaccio brutto, perché i Deftones vengono fischiati in maniera proprio sonora, proprio fischi. A un certo punto Ciro Moreno impazzisce e dice: lo sapete cosa c'è? E la cosa divertente è che domani i vostri figli compreranno i nostri dischi e voi li accompagnerete. Che
0: poi più o meno andata così.
1: Più o meno andata così, questa risposta mi ha sempre fatto
0: a ridere.
1: Molto ridere, sì. Just for fun.
2: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
3: Re Gaigim, i guerrieri sono schierati.
4: Bene, Plifildic il valoroso. E gli Ukri?
3: Aspettano una nostra mossa.
4: E noi li faremo aspettare. Guerrieri, mantenete la posizione!
5: Sì!
2: Intanto, nell'avamposto degli Ukri.
6: Sanguinario Sepperned, i guerrieri sono schierati.
7: Bene, Lecchinomallodrat! E gli Unni?
6: Aspettano una nostra mossa.
7: E noi li faremo aspettare! Guerrieri, mantenete la posizione!
8: Sì!
2: Due giorni dopo, nell'accampamento degli Unni.
4: Ancora fermi? Mantenete la posizione?
9: Scusate, posso andare in bagno che mi scappa?
4: Belmi la pippa, ma proprio adesso dobbiamo mantenere la posizione.
10: È schifo la pizza!
4: Sifilitico!
9: Vabbè, dai, allora me la faccio addosso.
2: Una settimana dopo, nell'avamposto degli Ukri.
11: Truculento Sepperned, un messaggio da parte di Re Gaigim, re degli Unni.
7: Cosa dice?
11: Infamone Sepperned, dal momento che dopo 7 giorni ancora stiamo così, vogliamo fa che invece che il primo che si muove perde il primo che ride?
7: Che dite, famo così?
8: Sì!
7: Bene, dai messaggero, ora ammazzati.
8: Perché?
7: Perché hai letto il messaggio.
8: Uffa, mannaggia però.
7: Sto scherzando, faccio ammazzare solo quelli che leggono i messaggi segreti. Te sei cagata sotto,
4: Abbiamo riso.
7: E quindi?
4: E quindi abbiamo perso.
7: Cosa?
2: Unno per tutti, tutti per Unni.

0: Full of Stash, Lucifer.
1: Va bene, concludiamo questo bellissimo momento relativo alle ricorrenze di quest'oggi con un evento e una curiosità.
0: Sì.
1: Ensemble, insieme, vero?
0: Sì.
1: Se segnassi ogni tanto quello che dico, potremmo anche fare un'ottima
2: Muti
1: trasmissione.
2: Che poi sarebbe Vuti, lì siamo rimasti.
1: Ho capito, però dall'aria però
0: detto altre cose.
2: Ma che dici? No, per finire, era il talk prima.
1: Valerio, puoi chiudere un microfono dei tre, per uno a caso, esatto, grazie. Allora, nel 2006 i Lordi vincono l'Eurovision con Hard Rock Alleluia all'Olympic Indoor Hall di Atene. La band finlandese in costumi mostruosi vince l'Eurovision Song Contest con 292 punti, che voglio dire, se la Roma avesse fatto 292 punti,
2: non penso si possano 63 fare
1: campionati
2: in un campionato.
1: Vabbè, secondo me se sei forte li puoi fare.
0: Sì.
1: Comunque sia, il record assoluto, prima e unica band hard rock a vincere il concorso, prima vittoria finlandese in 44 anni di partecipazione, quindi voglio dire, sono un sacco di prime volte, quindi
0: no? Poi insomma c'è un altro record che loro batterono per quanto riguarda
1: quello delle puzzette in camera.
0: Sì, no,
2: sul palco pure
0: anche, sul palco. Il Guinness dei primati di karaoke, laddove a Helsinki il 26 maggio 2006 si raccolsero più di 80.000 persone per cantare al karaoke canzone.
2: Ma
0: fa ridere.
2: Avete sentito invece la canzone vincitrice dell'ultimo Eurovision?
0: A cagare, ma
1: guarda, non tirare fuori il razzismo adesso. Perché
2: cosa c'entra il razzismo? Semplicemente brutta come canzone.
0: Lui ti fa per da Vinci.
2: Sì,
1: è chiaro. Lui
2: me l'ero giocato.
1: Ora se fa il balletto, no? Quello così che dai, ho fatto pure male.
2: Ma il balletto
0: fa così sulla neve.
2: No, lo fa l'altro balletto, quello della vincitrice dell'Eurovision di quest'anno.
1: Bravo.
2: Sì, bello.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
3: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Valigia pronta?
10: Sì.
9: Documento preso?
10: Certo.
9: Bagaglio a mano?
10: Eccolo.
9: E il parcheggio?
10: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
9: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
12: I like it.
11: Questa è Radio Rock.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Giampiero ed Emanuele con voi fino alle 18. Arrivano anche i Fleetwood Mac di Everywhere. Radio Rock. Back in time.

0: Brewer, Fleetwood Mac. Allora Giulio Pantalei, che voce, chitarra, mente dei Panta, prenderà parte questo sabato all'Atlantico Live qui a Roma col suo progetto I Panta, appunto, a Manchester, che è questo evento tributo alla cultura e alla musica di Manchester. Ed è proprio per parlare di questo, ma non solo, che è tornato a trovarci oggi in studio. Ciao Giulio.
1: Ciao ragazzi. Yeah. Felicissimo di essere qui sempre.
0: Questo evento porta per la prima volta a Roma un omaggio, cioè mai si è visto così ampio, no? Alla musica appunto di Manchester. Tu pensi che ci fosse anche un po' un vuoto da colmare nella nostra città in questo senso?
1: Beh, guarda, io rivendico subito il titolo di questa...
0: È roba tua, eh?
1: Perché sui giochi di parole da Amale dire che l'ami, che era un nostro brano di qualche anno fa... Io queste sono sempre abbastanza ferrato, e quindi quando appunto Riccardo Carotenuto dell'Atlantico mi ha chiamato qualche mese fa proprio per ideare insieme a lui e un'altra insomma squadra, che poi pian piano citeremo, sì, un grande omaggio appunto tra, in questo ponte non solo musicale tra Italia e Inghilterra, mi è venuto in mente questo nome che mi ronzava in testa da mesi, come se dalla fine di una città dovesse iniziare l'altra e viceversa, e quindi apparentemente due città molto distanti, ma insomma almeno linguisticamente si incastravano bene, e poi noi sappiamo che anche musicalmente e culturalmente in senso più ampio si incastrano decisamente bene, quindi sì, forse era tempo di arrivato il tempo di farlo.
0: Abbiamo fatto sabato, ci siamo.
2: All'interno della serata ci saranno diverse situazioni, diverse realtà. Da che cosa vuoi partire?
1: Esatto, allora partiamo dalla musica, perché ovviamente si muove tutto da lì, e diciamo che appunto volevamo far dialogare innanzitutto proprio chi dal punto di vista proprio del live, quindi della musica suonata, tiene un po' in vita quelle sonorità a Roma oggi. E non è appunto solo musica tribute, come si potrebbe pensare, ma ci sono anche delle realtà originali. Quindi la line-up sarà in apertura Francesco Arpino, sì, che è un bravissimo cantautore e ha fatto un disco insomma qualche mese fa che si chiama Back to Brit, quindi solo dal titolo
0: indicato di lui insomma.
1: Esattamente, poi ci saranno I Panta insomma, che rappresento qui,
2: e qui mettiamo un piccolo asterisco per
0: che
2: poi
0: dire delle cose,
2: dopo.
0: Esatto.
2: Sì, sì.
1: E poi ci saranno gli iFlame Band, che sono il più storico tributo agli Oasis diciamo romano, fondato ormai anni fa da Michelangelo Goldsend, che insomma a seguito di questo anno incredibile con la reunion degli Oasis, anche quello proprio che ha smosso in termini insomma più ampi, no? di pubblico, sì, di dibattito e di insomma gioia collettiva, così possiamo dire, in termini musicali, in termini non solo di Brit Rock ma di rock in generale, perché se ne è riparlato anche grazie a loro in tanti versi e sfaccettature. Diciamo che insomma il primo ovviamente tributo e passaggio dal punto di vista delle cover l'abbiamo pensato ovviamente con gli Oasis come traino principale.
3: Beh, senti, ma io ho una domanda, una curiosità. Tu, vabbè, insomma, chiaramente suoni con I Panta e hai suonato, adesso non so se suonerai anche con gli iFlame Band, giusto?
1: Una maratona. Esatto.
3: Non è che ti togli la parrucca e sei pure Francesco Arpino, no?
0: Oppure sei Fabio D'Antonio che mette i dischi.
1: Esatto,
0: dopo.
1: Che con l'occasione salutiamo.
0: Oasis,
1: esatto.
0: Fans Club.
1: Oasis Fans Club, che è stato pensato il primo fans club europeo addirittura.
0: Addirittura. Non italiano, europeo proprio.
1: È italiano, ma insomma uno dei primi anche
3: qualche
1: europei.
3: Qualche cosa ce l'ho pure acquistata sul
1: qualche
3: sito.
1: Qualche fanzine d'epoca.
2: Quindi diciamo che c'è roba... originale, passami il esatto. termine, quindi mm-hmm. dal cantautorato al rock, ce n'è, e poi c'è la componente Oasis che rappresenta invece la musica di Manchester come tribute, per chi invece è più interessato a quel contesto, a quel
1: segmento. E poi
2: segmento.
1: Col DJ set cerchiamo di unire tutto,
2: di fare una festa.
1: Manchester ovviamente non è stata solo Oasis, ma si parte dai Joy Division e poi con gli Smiths, i New Order e tanti altri.
0: Che anche
1: insomma.
0: Lì ti riguardano. Insomma,
1: esatto, quindi. Che anche lì mi riguardano. E quindi sì, insomma, devo dire che Manchester ne ha espressi, come dire, di gruppi anche con sonorità diverse,
2: molto,
1: no?
2: Diverse,
1: quindi andiamo dal post-punk insomma all'indie rock proprio, no?
0: Al
1: Britpop naturalmente.
2: E, senti, togliendo un attimo anche quelli che sono gli adempimenti burocratici inevitabili, dove possiamo trovare i biglietti? E sì, poi dopo iniziamo con tutto il resto, perché sono forse cose un po' più interessanti.
0: Beh,
2: a livello...
0: anche un ospite in particolare,
2: capito?
0: No? A parte
1: allora,
0: quello che dobbiamo dire sui Panta.
1: Sono su Boxhall e quindi insomma si possono acquistare oppure in cassa, naturalmente lì in loco, diciamo, sull'evento, e appunto si aprono i cancelli dalle 19:30 perché sarà concepito un po' come un festival vero e proprio, quindi ci saranno stand con libri, ci sarà l'abbigliamento a cura di Tristroke, che è un brand, insomma, diciamo dell'epoca indie e mod anni 2000,
2: storico,
1: che farà tra l'altro una maglietta limited edition per l'occasione, insomma, Roma Manchester. Quindi, come dire, abbiamo cercato di lavorare un po' sulla cura del dettaglio,
2: bello,
1: diciamo così,
2: bello,
1: per
2: i dettagli sono fondamentali in queste serate, soprattutto perché ce ne sono un miliardo, non così, ma che comunque un po' tutte si somigliano, e quindi quando lavori sul dettaglio che differenzia.
3: Però come si dice, che si somiglia si piglia, no?
0: Anche.
2: Certo, sì, vabbè, perché se una cosa funziona è giusto
0: però
2: replicarla.
0: Si dice anche riguardo le persone.
3: Vabbè, era per dire.
0: Quando sono insieme spesso si somigliano. Va bene, tra poco parliamo di una specifica, di quel famoso asterisco riguardo i Panta, poi di un ospite in particolare che ci stavi raccontando a microfoni spenti, che domani arriverà qui a Roma, quindi con qualche giorno d'anticipo. Nel mentre, la nuova dei Dead Cat for Cutie, questa Punch in the Flowers. Brand new music right here.

0: Cats and the Flowers, Dead Cat for Cutie, sì. Giulio, questo sarà l'ultimo concerto dei Panta, quello di sabato.
1: Questo è l'asterisco di qui sopra.
0: L'asterisco di qui sopra, niente che non abbiamo già detto anche nello spot e nella citazione relativa a questo evento, però parliamone anche di come stai vivendo questo momento. È una chiusura definitiva, lasci una porta aperta, cioè, è un momento importante.
2: La porta aperta la lascio sempre perché sono un romantico, sì, proprio per natura.
0: Pure perché le reunion, sai bene, insomma, vanno di moda.
2: Esattamente.
0: Hai visto mai.
2: Ma poi, no, ci sembrava veramente l'occasione giusta per fare un fuoco d'artificio finale e, insomma, siamo in realtà tutti d'amore e d'accordo su questa decisione. Io, anzi, colgo l'occasione per salutare Davide Panetta al basso, Giordano Ardecchi alla chitarra, Bruno Visentino alla batteria, con cui siamo tutti amici, claro, insomma, fraterni da anni. Diciamo che quando ho fondato i Panta erano un po' la parte musicale di un progetto più ampio nella, sì, mia testa, che allora era molto vago e poi negli anni chiaramente si è definito. Cioè io già i Panta sono nati in maniera strana, perché sono nati i Panta e la prima cosa che abbiamo pubblicato è stato un libro e non un EP o un disco, come si poteva immaginare, che un po' corrispondevano alle mie due anime che ho sempre, certo, avuto, e sono state quelle della, diciamo, scrittura più letteraria, diciamo così, e quella invece appunto musicale. E quindi negli anni, soprattutto negli ultimi anni, questa cosa ha preso una piega molto più definita, e da quando l'anno scorso è uscito questo mio libro, dopo insomma 5 anni, per Einaudi, che era uno dei miei sogni più grandi e che si chiama Una lingua per cantare, mi ha donato molte gioie, molte date anche all'estero, così via. A un certo punto abbiamo parlato con i ragazzi e abbiamo detto: o questa cosa, come dire, la trasformiamo verso quella direzione, perché io, insomma, ho fatto quasi 200 date in questo anno e mezzo e sono veramente, come dire, instancabilmente felice, oppure insomma cerchiamo di capire cosa è meglio fare, anche a seguito dell'ultimo disco che era uscito e che poi avevamo avuto questo privilegio immenso di poter ricevere, insomma, la produzione di Abbey Road. Quindi siamo andati in Inghilterra, insomma, ed è stato quello forse il più alto punto che abbiamo raggiunto come band, e poi abbiamo appunto deciso che, insomma, la direzione mia, visto che ormai percorro un po' tutte le arti, cioè tra quella appunto libraria, quella musicale, le mostre, quindi si è aperta un po' nella direzione che avevo sempre sognato, e la musica rientra in questo, ma non c'è sicuramente più magari quel tempo che c'era prima, o quella, anche, come dire,
3: anche quella pazienza,
2: pazienza, esatto, che c'era prima tra come dire, di portarla avanti come un discorso band, ma per me come un discorso più ampio, che è quello poi di cui io vivo oggi proprio materialmente, che era un po' il mio sogno, e che, come dire, è un po' forse la cosa più difficile quando uno pensa nella vita, no, voglio vivere d'arte, ok, e tu dici ok, poi, sì, poi che fai veramente? Sì, claro. Invece
1: senti, come ti stai avvicinando quindi a questo evento, più come Panta, quindi tristezza, un po' quel velo di malinconia, o comunque come una grande festa, pur consapevole che però c'è questo elemento, no?
2: Guarda, devo dire grande festa, cioè nonostante
1: in ogni caso una grande
2: io
1: festa,
2: quello spleen mancuniano, appunto, no, un po' alla Morrissey, ce l'ho, invece sto giro non ce l'ho, incredibile. Quindi secondo me è proprio un gran finale, che poi come tutti i finali possono essere degli inizi, no? An end as a start, come giusto, dicevano gli Editors. E quindi chissà che appunto Romanchester non diventi poi un appuntamento, no, più frequente.
0: Perché poi, insomma, parliamo anche degli ospiti, no? Tra gli altri ci sarà Brian Cannon,
3: grande,
0: che ha dato un volto visivo a una delle stagioni più iconiche, questa, no, del rock inglese. Ecco, secondo te quanto ha pesato quell'estetica, pensiamo ad esempio agli Oasis, due lavori in particolare, nel successo proprio degli Oasis, e se c'è un vinile che tu porterai per fargli firmare, perché poi il gioco è anche questo.
1: O se ci sono diversi vinili,
0: o se c'hai una valonata di vinili che farai firmare lui.
3: Se va a firmare i vinili da tutti.
2: No, Brian Cannon veramente, che magari non è questo nome noto alle masse, ma per gli addetti ai lavori e agli appassionati è veramente una leggenda, perché possiamo dire che è stato l'art director del Britpop, quindi, come appunto diceva Valerio, colui che ha dato un'estetica proprio anche visiva e visuale a tutta quella stagione musicale. Quindi, oltre ad aver, tra le varie cose, inventato il logo degli Oasis, che penso conoscano anche i Sassi, ma non solo, poi
3: Verve,
2: ha fatto Swerve, i Pulp, gli Suede, ha fatto pure quelle, le prime tre copertine e tutti i singoli, perché poi noi citiamo le copertine degli dischi degli Oasis e anche di tutti i singoli degli Oasis, che per me sono dei capolavori. Ovviamente ce l'ho a casa tutti incorniciati, quindi sto decidendo questi giorni cosa
1: non
2: portare.
1: Puoi portarli tutti,
2: non posso portarli tutti,
1: cioè,
2: però
1: se no fai quelle e non suoni, cioè, nel senso stai lì in fila
0: e fai i vinili.
2: Questa volta sfrutterò di abitare vicino all'Atlantico, perché una volta faccio un concerto vicino a casa, a Roma, che non mi è mai successo nella vita,
1: è vero,
2: penso,
1: io lo suono dall'altra parte proprio del mondo,
0: è vero, non capita mai che uno faccia le cose vicino.
3: Sai come c'è di andare con l'NCC secondo me?
0: Pure a piedi,
1: ma come Pippo, no? Senti, e quindi c'è anche la possibilità per farsi insomma autografare i propri vinili, cassette, CD o qualsiasi altra cosa.
2: Brian è stato disponibilissimo,
1: tipo firma copie proprio,
2: esatto, e quindi farà sia questa signing session firma copie con i vinili, e poi farà un DJ set insieme appunto a Fabio D'Antonio, che abbiamo nominato prima. E quindi secondo me un DJ set di Brian Cannon e Fabio,
1: qualcosa,
2: già solo quello,
1: qualcosa
2: dell'interessante.
1: Tanto c'era, ecco, Giambiero prima,
3: io
1: che ci dava i verbi.
3: No, io quest'estate andai al negozio di Brian Cannon,
1: quello,
3: perché sono andato
1: sì.
3: a vedere gli Oasis a Manchester. Lui ha questo negozio Microdot, appunto, dove uno si può rifornire di magliette, poster e quant'altro. Tra l'altro ci sono delle prime stampe clamorose che costano anche parecchio, ma sono proprio le sue dell'epoca, quindi è una cosa incredibile. Lui mi aveva detto però, fa, guarda, io
1: lui è presente
3: from,
1: proprio lì,
3: lui era, vabbè, chiaramente in quel momento era,
0: stava lì per forza,
3: ci doveva stare insomma, no? e mi disse che sarebbe venuto a Roma, però non c'era ancora la questione di Romancia, sarebbe venuto dopo, quindi prete, lui non era mai stato a Roma e quest'anno ci è venuto due volte.
1: Bellissimo.
3: Il giro di un paio di mesi, io penso che tu l'abbia anche visto a Roma quando è venuto qualche giorno.
2: Ma quindi guarda, compie 60 anni tra l'altro il 23, quindi
0: vabbè,
2: facciamo pure
0: il compleanno suo,
1: viene a festeggiare il compleanno,
2: a festeggiare
1: tutti insieme, bello.
2: Devo dire che Liam Gallagher due settimane fa è venuto a Roma, e quindi
3: sì.
2: c'è un ponte pure dall'altro
1: lato, vero,
2: da Manchester verso Roma, questo lo possiamo certificare, e quindi noi siamo qui apposta proprio per, come dire, mettere in piedi questo dialogo.
1: Quindi mentre ancora non sai bene quale disco porterai insomma da farti autografare, hai qualche anticipazione sulla scaletta dei Panther già definita, o magari anche lì qualche sorpresa?
2: Ma allora stiamo immaginando sia per quella dei Panther sia per gli iFlame Band, perché io sono poi chitarrista solista degli iFlame Band,
3: sei anche Francesco Arpino, dillo.
1: E forse anche Brian Cannon, vediamo un attimo.
0: Sto fatto che è venuto a Roma due volte,
3: no, è strano, qualcosa non torna, ma capiremo.
2: Stiamo preparando qualche sorpresa decisamente, per quanto riguarda i Panther, visto che appunto, come abbiamo già nominato prima, forse quegli episodi in Inghilterra, anche il lavoro che abbiamo fatto con Steve Lyon, che è stato questo produttore che ricordo sempre, perché insomma storico collaboratore dei Cure, dei Depeche Mode, con cui ovviamente abbiamo fatto un grande tratto di strada in termini proprio produttivi. Cercheremo ovviamente di pescare anche, come dire, delle chicche da lì, e insomma io mi sto accingendo con grande emozione, ma anche con grande gioia, devo dire, senza malinconia.
1: Mi sembra tutto giusto e tutto perfetto.
0: E approfittiamo anche per regalare in chiusura a questo punto 4 biglietti, dai, tanto ci eravamo detti che
1: sì,
0: lo avremmo
1: fatto. Da qui fino a sabato abbiamo tempo e modo
0: per scriveranno anche adesso, se riusciamo.
1: Sì, certo.
2: Scrivete, chiamate, vi aspettiamo.
0: 3899 106 600, il numero è quello, che sia WhatsApp o Telegram è uguale, nome, cognome, la parola Manchester in questo caso.
1: Sì, semplifichiamo.
0: Va bene, Romain Manchester, l'appuntamento quindi è per sabato, Panta, iFlame Band, Francesco Arpino in apertura, poi il DJ set di Fabio D'Antonio dell'Oasis Fans Club, Brian Cannon per far firmare i vostri vinili preferiti. Giulio, c'è qualcosa che vuoi aggiungere in chiusura?
2: A parte veramente la gioia di questi anni ogni volta di tornare qui, e sento che avete seguito i Panta insieme a me, quindi colgo l'occasione per
1: Bellissimo.
2: Ringraziarvi sempre di cuore.
0: Ringraziamo te e ascoltiamo una volta di più con piacere un vostro brano, ovvero Arcobaleno Elettrico. Ciao Giulio, grazie.
2: Ciao.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
0: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
0: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
0: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
8: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Partiamo?
17: Sì, ma con che auto?
16: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
17: Tipo?
16: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con 3 tagliandi inclusi.
17: Ok, allora si parte davvero.
16: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
18: Enough talk! It's time to rock!
19: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
20: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.
21: Welcome everybody, welcome.
22: We are back.
23: We are back.
22: Back to
23: Antipop.
22: Antipop.
19: State ascoltando
22: Antipop.
19: La trasmissione che peggio è impossibile.
20: On Radio Rock.
24: Antipop che gioca tra pochissimo con voi fino alle 18, non a indovina chi te le suona, scopriremo a cosa, sicuramente però ora ascolta con voi gli Oasis di Stand By Me.
20: Radio Rock, back in time.

0: Stand by me, Oasis.
1: Va ora in onda, Biliardino.
2: Beh. Forza che è ora del quiz, indovina chi te lo suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniatta Mondata.
4: Ah, bella, bella idea.
3: Ma quanto cazzo staccano i rei?
5: Questo è il nostro biliardino radiofonico, ovvero il fantastico radio game show.
0: Prego. E il discorso Trump sul successo di Melania mi mette in cattiva luce. C'è spazio per una sola star, dovrò sbarazzarmene. E tu risate.
5: La gente che ride c'ha sotto.
0: È pure un po' toccato.
5: Però che cosa c'entra?
0: C'entra che noi siamo un po' il successo di Melania, che mette in cattiva luce tutto il resto di Radio Rock.
5: Certo. Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare la band o l'artista, il titolo del disco, qual è il premio e il livello di difficoltà. E poi ti chiedo se possono fare le girelle.
4: Sì, okay. Assolutamente, non verrete multati né mandati in prigione. Allora,
5: ma perché è reato.
0: Okay. Perché in alcuni paesi
5: sì. Alcuni
4: paesi sì. Allora, il livello di difficoltà è la prigionia, grazie al biliardino, sulla libertà che il biliardino crea. Quindi la cosa un po' più filosofica di quello che è il premio. Quest'oggi abbiamo dei biglietti per voi per questa nuova questo nuovo happening che si terrà appunto sempre all'Atlantico, ma il giorno dopo, che è Romexican, il
0: non c'entra nulla la band.
4: Chievano le forti, ci sarà praticamente, la possiamo raccontare, questa serata incredibile, dove ci sarà appunto Emanuele Forte da solista, poi De Pischelli, Stavini, Imexia e il DJ7 di Emanuele Forte in chiusura. Quindi pensate che serata.
5: DJ7 di 20 minuti.
0: Comunque rimane.
5: Comunque, vabbè, dov'è? È il terzo album della band o dell'artista, pubblicato nel 1991. Fu il primo di due dischi pubblicati contemporaneamente per accompagnare l'avvio di un importante tour mondiale.

0: anche oggi il maestro sì. Cesare ha deciso di suonare uno strumento particolare. Oggi cosa suona, maestro?
1: Il successo di Melania. Certo. Ah. Mi sembra anche coerente
0: concettuale
1: con quello che stavamo dicendo, assolutamente.
0: Come suona Impurezza e poi...
1: Sentiamo prima Impurezza, appunto. Questo era il successo di Melania in Bello.
2: Da come lo dici, però io mi aspetto sempre un po' il successo di Melania e poi Melania sul, capito?
1: Ah, sul.
0: Sul vabbè, cesso. Però.
2: No,
0: vabbè.
2: Ho capito.
1: No, non era Melania sul cesso.
2: No, sembrava quello, sembrava.
1: No, non era quello, te lo posso assicurare.
0: Invece all'interno del disco.
1: Suona un po' diverso il successo inteso come la fortuna, la fama di Melania, eh.

0: Io vorrei conoscere comunque chi è che realizza tutte le canzoni in 8 bit.
1: Ma guarda che si fanno da solo.
0: Sì, però mi immagino uno che prende e lo carica, cioè lo decide di caricarlo.
1: Credo che sia Giulio Dei Panta.
0: Forse fai in 8 bit tutto.
2: Su YouTube si trova come Chiptune Planet, a quanto pare. Vabbè.
0: Molto bello.
2: Detto questo, il gioco appunto biliardino, valgono anche le rovesciate, le
0: rotelle, le girelle.
2: 3899106600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: Dog, Last Dinner Party, sono i San Matteo da Gallese dal disco La Tettoia di San Fammiano. No, urge un recap, quindi.
1: È il terzo album della band dell'artista pubblicato nel 1991. Fu il primo di due dischi pubblicati contemporaneamente per accompagnare l'avvio di un importante tour mondiale. Dai, ultimi indizi. Poi non so se vogliamo aggiungere anche l'indizio del maestro Giambiero. Di solito quello spoiler che tu dai qualcosa in più, no?
2: Vabbè, no, vabbè, gruppo, no?
1: No, dopo.
2: Gruppo
1: dopo. Prima c'è la cassettiera e il reverso.
0: La cassettiera,
2: Gruppo che...
3: La copertina mostra una figura stilizzata ispirata a un dettaglio della scuola di Atene di Raffaele.
1: La scuola di Ocuto.
3: L'uomo seduto in un ambiente architettonico classico, colto in un momento di contemplazione.
2: Quindi, però se lo vogliamo dire,
1: dicevi il gruppo di Maurizio, tu, no?
2: Beh, oddio, no, non erano proprio loro. Oh, che abbiamo il reverso, prego.
0: Allora, sentiamo anche il reverso.
1: Hai capito,
0: sentiamo anche il reverso.

0: mi pare ovvio di chi si stia parlando. Il maestro ha colto qualcosa.
1: Questa canzone che al contrario parla di filobus. Adesso capiremo.
2: Di filobus?
1: Sì, sì, in accezione questo filobus che porta ad Ausgang.
0: Ah.
1: Chiaramente, cioè, dice proprio questo in maniera incontrovertibile.
0: Quello che dice il maestro è legge.
2: Ci chiedono, ma radio dei Rammstein?
0: No.
2: Vabbè, noi.
1: Non è radio Rammstein.
0: Noi siamo qui a fare tutti altri discorsi. Vabbè, dai.

0: for a day, Faith No More. Allora, cari Emanuele e Giampiero, Giampiero ed Emanuele, che si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì, dai, sì.
0: Andiamo a sentire, a leggere se come dite voi. Io credo senza tema di smentita che il primo ad arrivarci sia stato Daniele, che scrive: buonasera ragazzacci, User Illusion 1 Guns and Roses. Si dimentica l'apostrofo, ma non fa nulla,
1: dai,
0: perché poi ce ne vogliamo andare soprattutto noi. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Ma grazie a te, Valerio.
2: Ciao,
1: Cesari, ciao. Grazie a te, Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao Serena Brancale, appuntamento all'umano, incredibile.
0: Lasciamo con Emanuele Rumore con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico sempre, the show must go on. Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: È partito il cantiere per rifare l'area verde tra via Tito e via Giustiniano Imperatore ad Ostiense, superando il vecchio progetto di un parcheggio. I lavori manterranno gli alberi storici e realizzeranno percorsi e punti di sosta per i cittadini. Finocchio, antica città di Gabi, è la nuova denominazione della fermata della metro C. Nuovi anche gli allestimenti che introducono romani e turisti al parco archeologico del municipio Sesto. Inaugurata anche la linea ATAC 052B che collega la stazione all'area archeologica il sabato e la domenica. È in corso la campagna di Roma Capitale per contrastare la diffusione della zanzara tigre. Ai cittadini e ai condomini si consiglia di evitare innaffiamenti continui e ristagni d'acqua e di effettuare trattamenti contro le larve, avvertendo l'amministrazione tramite l'apposito modulo online sul sito istituzionale. Info su comune.roma.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
11: Anche a noleggio, tutto incluso.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Groenlandia,
16: Sky Italia,
15: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
16: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
15: solo al cinema dal 21 maggio.
16: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
15: Francesco Totti,
16: Carlo Verdone,
15: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
17: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
18: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
19: Sei su Radio Rock.
20: More music now.
19: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
21: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.

0: edizione della sera.
1: Apriamo oggi con i Judas Priest perché è disponibile online su YouTube Battle Cry, live registrato dalla band nel 2015 durante la sua esibizione al celebre Wacken Open Air. Dalla durata di quasi due ore, lo show vide Rob Halford e compagni attingere a piene mani dal proprio repertorio, compresi i brani Dragon Out e Devil's Child, tra i meno eseguiti in assoluto dal vivo dal gruppo. Proseguiamo con gli Stained e l'annuncio del completamento dei lavori per un nuovo album in studio della band in uscita nei primi mesi del prossimo anno. Orfana dal 2024 del batterista John Wysocki, presente nella formazione dal 1995 al 2011, la band ha 5 volte disco di platino negli Stati Uniti e ha pubblicato nel 2023 quello che resta tuttora il suo ultimo lavoro, Confessions of the Fallen. Infine Iron Maiden con l'apertura dei pre-order sul sito dell'editore Silvery Quell per la graphic novel ufficiale Peace of Mind, disponibile dal 17 giugno al costo di 20 euro spedizione esclusa. Composto da 146 pagine a colori, il volume contenente 9 fumetti, ognuno ispirato a una traccia dell'omonimo lavoro della band, vede tra i propri autori nel capitolo Revelations anche il cantante Bruce Dickinson.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 20 maggio 1944, nasce Joe Cocker, cantante e musicista inglese, vincitore di un Grammy con il brano Up Where We Belong, scomparso nel 2014. 2007, i Lordi diventano, con Hard Rock Hallelujah, i primi artisti finlandesi a trionfare all'Eurovision Song Contest. 2013, muore Ray Manzarek, tastierista, organista e pianista statunitense, cofondatore e membro dei Doors.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: On Radio Rock. 18:10 minuti di questo mercoledì, sì, ripeto, mercoledì 20 maggio inizia Malrumore. Ben ritrovate, ben ritrovati in questo pomeriggio qui a Radio Rock. Subito dopo Antipop ringraziamo tutti i bei ragazzi che si sono occupati fino ad ora di voi e andiamo su sito radiorock.it a recuperare la playlist della musica che avete ascoltato insieme a loro. Ma su quel sito lì c'è tutto quello che vi serve, ci sono i podcast, ci sono le nostre facce all'interno del palinsesto per capire dove e come trovarci, ci sono le novità da votare, c'è anche la possibilità di guardarci attraverso la Radio Rock TV. Polonia Zumo, chiaramente Sandro Canori con voi. Iniziamo queste tre ore di Malrumore nel giorno più difficile della settimana. Ma Paolonia, potrebbe andare peggio, potrebbe piovere e sulla capitale all'improvviso, nonostante nessun sito di meteorologia lo avesse detto o predetto, ecco qua che c'è anche un bel temporale improvviso, quasi come se fosse estate. Proviamo a dedicarci alla musica che si occupi lei di noi nel migliore dei modi, come sempre. Il primo salto indietro nel tempo è con Paul McCartney and Wings.
0: Radio

0: bene la musica come carezza, ma qui veramente forse un inizio un po' troppo dolce.
1: You are cursed.

0: vostre maledizioni, soprattutto il mercoledì a Malrumore, il programma con più iniziali simili di tutta la storia della radio. Ben ritrovate e ben ritrovati. Un mercoledì difficile, ma siamo qui insieme. Ma very nice è il nostro Sandro Canori.
1: Buonasera, amici ascoltatori, ascoltatori Radio Rock 106.100, ma rumore in diretta fino alle 20. E quindi questo è.
0: È proprio così. Come state voi in questo mercoledì 3899106600? Volevo in questo inizio darvi un po' di insight su che cosa è questa sigla, per chi non l'avesse capita. Intanto è molto divertente perché ho avuto feedback da ascoltatori che magari non riescono più a sentire Malrumore, quindi non sanno che Malrumore è, come dire, si è fuso con Danhausen per fare un'unica entità nello spirito, nel corpo e nell'anima. Ma hanno detto di trovare questo wrestler il loro wrestler preferito del momento, come tanti, come tantissimi. Infatti un personaggio che fuoriesce il mondo della WWE finisce anche negli altri sport e continua a fare danni a destra e a sinistra.
1: Io vi chiedo solo un favore, per favore, quando diventerà cringe, perché
0: non diventerà mai cringe,
1: diventerà cringe perché sappiamo come lavorano queste persone. Quando diventerà cringe, per favore, almeno ammettiamolo, ok? Non facciamo che diventa una battaglia, una lotta contro i mulini a vento solo perché avete deciso che è il vostro preferito, va bene?
0: Finché
1: quando fate, diventerà cringe, per favore, bisogna ammetterlo. Ma questo vale per tutte le cose, eh? Non siate tifosi delle cose, le cose diventano cringe a una certa e a una certa, perché noi diciamo, ad un certo punto.
0: Affezionati sì, però, e anche con delle compulsività che magari permettono che se una cosa l'hai amata non la butti via.
1: Tipo il Guns N' Roses, no? Gli ultimi Guns N' Roses.
0: No, i tutti i Guns N' Roses, no, dall'inizio alla fine.
1: Perché tu sei faziosa. Gli ultimi Metallica. Sono cringe?
0: Sì.
1: Sì,
0: ovvero. Cioè, sono stati più cringe, poi un po' si sono ripresi, però chiaramente non sono quelli di quell'epoca.
1: You due?
0: Sandro, ma dove sei stato tutto questo tempo?
1: Mumford & Sons.
0: Allora, a proposito, cioè, Sandro.
1: Dove c'è anche qualcuno,
0: Sandro,
1: che
0: sono
1: dice
0: giorni?
1: Che i Tool erano adesso invece.
0: No, cioè, i Tool tendenzialmente sono più o meno sempre uguali e se non ti sono piaciuti, cioè, o ti hanno fatto sempre vabbè.
1: Io lo so, 3899, 106, 600.
0: Senti, Sandro, abbiamo passato giorni sereni, felici, contenti, senza Mumford & Sons, ok? Senza che nessuno li avesse nominati. Se quest'oggi arrivano all'interno di queste tre ore di Malrumore, dopo che li hai evocati, io parlo
1: con... Come a Mumford & Sons.
0: Aiutatemi voi al 3899 106 600.
1: Vabbè, capito, è molto probabile che
0: no, dopo giorni dove non sono mai apparsi, adesso improvvisamente perché li hai nominati tu, sappi che veramente altro che maledizioni. Vabbè, se siete appassionati di basket, sapete per esempio, no, che ci sono le finali delle due conference di NBA e quindi in questo modo ci si ricollega a Danhausen. Ma vi racconto tutto tra poco. Brand new music, right?

0: novità targate Radio Rock Piotta. Aldair, scritto questo brano chiaramente per il documentario Aldair, cuore giallo rosso, al cinema.
1: Fita
0: anche Aldair, con Aldair, per Aldair, in Aldair. Ci rimane solo al cinema dal 21 maggio ed è anche il primo inedito di Piotta dopo lo scorso marzo l'uscita del suo nuovo album. Si riparano ricordi, quindi da domani mi raccomando nexostudios.it 3899 106 600. Sandrino, iniziamo con una polemica velata. Ok, sei pronto? Sei pronto? Però voglio rispondere, dai, un po' di carica, ci sto provando. Sappiate che io ho un numero limitato di, non so se hai sentito una voce un po' diversa, ho un numero molto limitato di parole. Non arriverò mai alle 21.
1: Di parole.
0: È il contrario, pozzanghirine
1: di parole.
0: Ma lo sentite quanto piove? Ma uno può vivere così, va bene, grazie maggio, un mese meraviglioso in questo 2026, un mercoledì incredibile anche per voi, cioè che dice mercoledì di stramerda ed è pure finito The Boys, ed è pure finito, cioè finisce tutto, amici cari, e io non
2: cosa
0: so.
2: Cosa mi dovevi dire però?
0: Allora, la polemica, arriviamo, nel senso che Nadir non si esprime anche bene, non è che magari non è una polemica, ce la leggo io, però voglio rispondere prima io. Qual è la differenza tra cringe e imbarazzante? No, perché tu hai fatto la domanda. Quando c'è, invece c'è, e questo è il punto. Credo che la polemica insita sia perché utilizzare una terminologia anglosassone quando abbiamo in italiano la parola imbarazzante.
2: Perché mi è venuto così, guarda.
0: Però in realtà c'è una grossa differenza, perché
2: per me però.
0: Linguisticamente ti parlo proprio da un punto di vista di vocabolario.
2: Sì, proprio c'è l'utilizzo che facciamo della parola, no?
0: Certo, però da vocabolario, se io parlo di imbarazzante, parlo di un umbrello ampio di cose che possono essere mie, conto terzi, intorno, fuori,
2: certo,
0: dentro.
2: Invece cringe è imbarazzo
0: per
2: qualcun
0: conto
2: altro.
0: Terzi, punto e basta. Quindi
2: è un imbarazzo specifico.
0: Esatto, e tra l'altro viene da una parola inglese che è proprio un sentimento fisico, cioè il to cringe è accovacciarsi,
2: sì,
0: no?
2: Quando stringi gli occhi,
0: quando ti
2: stringe
0: si stringe
2: lo stomaco
0: tutto.
2: Per l'imbarazzo per qualcun altro.
0: Esatto, e quindi questa intanto è la prima cosa che abbiamo levato in questo mercoledì. Ma Danhausen,
2: e in italiano come si dice?
0: Mi imbarazzo.
2: Mi stai imbarazzando.
0: Mi stai facendo imbarazzare.
2: Mi stai facendo imbarazzare.
0: Allora, quando Danhausen...
2: Però
0: che sempre in libera interpretazione.
2: No, perché sei tu che mi stai imbarazzando, no? Quindi mi stai gringiando, mi stai imbarazzando.
0: Mi stai imbarazzando, però significa che mi stai mettendo in imbarazzo, tipo mi stai
2: ridicolizzando. Vabbè, ma qual è il motivo? Però sei tu che mi stai mettendo in imbarazzo, anche perché magari
0: non mi stai facendo provare imbarazzo.
2: Ho capito, però siamo mezzo alla gente, tu fai un balletto strano e io dico mi sento in imbarazzo per te perché se fai un balletto strano dico me stai a imbarazzare.
0: Avete capito?
2: Mi stai gringiando, uguale,
0: quanti
2: no?
0: problemi abbiamo.
2: Però è vero, la sfumatura è che la subisci.
0: Esatto, imbarazzo verso me stesso, se mi metti in imbarazzo magari stai mettendo me all'interno dell'imbarazzo facendo il cretino tu.
2: È quelle parole che hanno doppia sfumatura, tipo rosicare, che è rabbia e invidia insieme, magari, no? Capito? Quelle
0: esatto,
2: robe lì.
0: Esatto.
2: O magari non è invidia, magari c'hai proprio ragione perché quella persona è proprio una testa di
0: ho chiesto
2: Kaiser.
0: A internet, come potrei dire, cringe
2: internet,
0: in italiano.
2: Hai chiesto.
0: Ho chiesto al signor internet e dice, in italiano per esprimere lo stesso identico concetto di cringe dovresti usare un'intera bacheca di parole, due punti aperte e virgolette. Quella situazione mi ha provocato un forte imbarazzo per conto terzi, misto a disagio empatico.
2: Ma non è vero, misto disagio empatico, non è vero.
0: Troppo, troppo.
2: Cioè, la sfumatura dell'empatia, se dici mi stai imbarazzando, c'è. Già, anche in italiano. È ovvio che c'è, è sottintesa, no? L'empatia.
0: Va bene, sì,
2: se
0: è vero.
2: Se mi stai imbarazzando
0: anche
2: tu.
0: Anche secondo me, però vabbè, volevate così e così è. Comunque...
2: Se vuoi di croccante,
0: il signor Danhausen, proprio che è quello di cui sentiamo la sigla in apertura ogni tanto, quello che parte con le maledizioni ogni spesso, ecco, diciamo così, ha appena scoccato l'ultima maledizione. Cioè, in realtà, all'interno del mondo della WWE, lui lancia maledizioni a destra e sinistra e quindi in questo modo... fa perdere, fa vincere, insomma succedono delle cose, però all'interno della narrazione del wrestling chi se ne frega. Tutto questo è uscito fuori, è andato a toccare personaggi celebri, sportivi e squadre intere del basket, ma anche il baseball e i media e degli interi stadi veri e propri. Ve ne parlo tra poco perché ho finito la voce per questa prima mezz'ora di Marrumore e anche perché è arrivato il momento di andare al break. Lo facciamo con la pesantezza condivisa dagli Sprints. Heavy.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il

0: Come compagna di vita la qui presente Convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, Convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tan fisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
9: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
10: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando Malrumore on Radio
11: Rock. 18:34, anzi praticamente 35, mercoledì 20 maggio. Malrumore, quante M, lo dico ancora, anche in Atomic. Loro sono i Blondie. Radio

0: so se mi abituerò mai a questi editors così presi a bene. Call it in, ci manca solo un fischietto all'interno di questa novità targata a Radio Rock, poi era veramente tutta un'altra storia. Ma se vi piace, votatela al sito radiorock.it. Mi piace, solo che non li riconosco. È come se Sandro Canori arrivasse a malrumore dicendo: ah, che bella giornata, quanto sono contento di essere stato tanto nel traffico. Devo dire che tutte le persone intorno a me in macchina sono educate e morigerate, e questo è molto attento al prossimo.
1: Questo è victim blaming.
0: Ma che senso?
1: Questo è victim blaming.
0: Era un paradosso, non era
1: victim. Cioè, io mi lamento e il problema sono io che subisco e non il problema.
0: No, era solo il mondo al contrario. Era solo... Sandro, non mi fa gridare, non è un giorno in cui
1: faccio tesoro, va bene?
0: Mi faccio esplodere.
1: Ne faccio tesoro di questo.
0: C'è chi dice che la traduzione in romano di mi fai vergognare, cringes. Non mi fai cringe, scegliete voi, è io non te conosco, che effettivamente non è male. Brava Elena. C'è chi apprezzava la versione internettiana di disagio empatico. Mi provochi del disagio empatico.
1: Bello.
0: Effettivamente, no, perché il signore internet ci aveva scritto tutta quella frase lunga, però... Il disagio empatico, spero di memorizzarlo. In italiano non c'è un equivalente di cringe, qualcosa che produce disagio e ribrezzo che ti fa ritrarre istintivamente. Va bene, l'abbiamo detto. Possiamo andare oltre, poi vediamo. Stavamo parlando di Danhausen. Che cacchio ha fatto Danhausen? Allora, chi è Danhausen? Uno truccato da Maynard James Keenan.
1: Tu che lo... è una semplificazione tutta tua, però
0: vabbè, però tu che mi sei amico e complice in questa passione comune, quindi sai chi è Danhausen, come lo descriveresti al popolo ignorante su Danhausen?
1: Una futura gringiata della WWE.
0: Santo Dio, non ci fai capire nulla così.
1: Allora, come
0: è d'aiuto per una volta.
1: Avete presente Vampirella, come si chiamava?
0: Sì, no, come si chiamava? Vampiria.
1: Tutto quell'immaginario un po' 60s, anni 80, 70s, sì,
0: poi ripreso,
1: poi da
0: anche
1: noi,
0: negli anni 80, certo.
1: Da noi è arrivato negli anni 80, ma credo che in America sia degli anni 70, come tutte le cose. Però ecco, quell'immaginario orrorifico lì, riportato in questa sorta di demone stregone che è very evil, very nice.
0: Che però è un po' una macchietta di se stesso, cioè è cattivo... Ma è un cattivo a cui vuoi bene, perché è
1: sembra
0: un cattivo
1: più,
0: impacciato.
1: Sembra più il servo scemo dello scienziato pazzo. Ecco,
0: esatto, potrebbe
1: capire.
0: Tranquillamente essere un personaggio di quel tipo. E come vi dicevo, insomma, lui ha questa maledizione. La sigla che spesso sentiamo inizia proprio con la sua risata, il suo "You are cursed", tu sei maledetto. Ed è diventata in pochissimo tempo effettivamente una gag virale. E a me già solo che si debba usare la parola gag mi viene da dare di più.
1: Ah, pensavo virale fosse il problema.
0: Ma virale si sa pure. Vabbè. Quindi questo all'interno del mondo dello sport, ma anche dell'intrattenimento. Quindi c'è una sorta di porta fortuna al contrario. Che cosa è successo? Proprio in questi giorni, il caso più recente è clamoroso, ha fatto impazzire social e quant'altro. Si è ufficialmente schierato in NBA con i New York Knicks. Quindi è diventato una presenza fissa al Madison Square Garden. Cioè, prima, tra l'altro, ha fatto tipo prima la prima maledizione dicendo: adesso voglio i biglietti, poi gli sono arrivati i biglietti e da lì non si è più schiodato. Poche ore prima di gara 1 delle finali delle Eastern Conference contro i Cleveland Cavaliers, ha lanciato un video maledicendo in maniera proprio esplicita i Cavs, dicendo proprio "they are cursed". E come è andata a finire? Durante la partita i Cavaliers erano in totale controllo, conducevano per ben 23 punti di vantaggio e, ripeto, signori, 23, ricordate questo importante numero, esatto. All'improvviso la maledizione ha colpito, i Knicks hanno firmato un parziale devastante di 44-11 nel finale, completando una rimonta storica, vincendo quindi la partita. E quindi anche in questo caso la Danhausen Curse nel basket è attualmente considerata imbattuta. Sì.
1: Era gara 1, vabbè.
0: That's what she, sì.
1: È ancora lunga.
0: C'è ancora tempo, però vedremo come andrà. A proposito di mercoledì, invece,
1: ovviamente specifichiamo che lui, quando maledice i suoi avversari nel wrestling, ovviamente perdono, succedono delle cose strane, no?
0: Esatto, l'arbitro.
1: Ricordiamo il crampo al braccio dell'arbitro, esatto, che non può contare il 3.
0: Esatto, un grande classico, è molto bello. Ed è molto bello questo brano dei Venus and Furs, che ci conferma proprio il mood della giornata. Io odio il mercoledì.

0: sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Il tirocinante Roberto Stronzetto è atteso in ortopedia. Ripeto, il tirocinante Roberto Stronzetto in ortopedia.
2: Eccomi, eccomi.
3: Oh, a buon'ora,
2: Mi scusi, Ermedico, ma ero impegnato in un massaggio cardiaco. Per un arresto cardiaco.
3: E te pare una ragione valida per ritardare quando te chiamo?
2: Ma...
3: Sitto che già manco in adudito. Te sei peggio di canguri, fa un passo avanti e due indietro.
2: Veramente quelli sono i gamberi.
3: Vabbè, gamberi, canguri, è la stessa cosa.
2: Beh, insomma, il gambero è un crostaceo acquatico, il canguro un marsupiale terrestre.
3: E te sei un coglione spaziale. Andiamo via con me che dobbiamo riparare una frattura decomposta.
2: Si dice scomposta.
3: Tu riprendimi un'altra volta e quanto è vero che mi chiama Ermedico in prima linea, ti asporto le tonsille passando dal retto. Dai, andiamo. E qui le fa male?
4: No.
3: E qui?
4: Neanche.
3: E qui invece?
4: No.
3: Ma signore, lei non c'ha niente.
4: E ci credo, questa è la caviglia sana. Quella rotta è quest'altra.
3: E me lo poteva di subito.
4: E che ne so, pensavo che col fatto che è blu e gonfia avrebbe capito da solo.
3: Ma scusi un attimo, Ah, stronzetto, vieni un po'. Scusa, ma a te te ne eri accorto che era il piede sbagliato?
2: Sì.
3: E me mi dici niente.
2: Ma mi ha detto di non correggerla più.
3: Ma vedi come sei? Decontestualizzi tutto. Ah, stronzetto, io te lo dico, Così tu al massimo vuoi arrivare a far medico de base.
5: Ah, oh, medico, ecco qua.
3: Grazie, Gino.
2: Scusi, signor Gino, il portantino, ma quella cos'è?
5: Ti ringrazio per la domanda. È schiuma espansa. Mi è avanzata mo che ho montato i condizionatori a casa.
2: Ma a cosa serve?
3: Ma a cosa serve? A riparare la frattura dalla signora.
2: Ma per quella ci vuole il gesso.
5: Ah, purtroppo è finito. Sti lavori a casa hanno richiesto parecchio. Vecchio materiale edile.
3: Tra l'altro la schiuma espansa rispetto al gesso è pure impermeabile.
5: Ma lo sai che c'hai ragione? Geniale, cazzo.
3: A stronzetto impara a mali estremi. Estremi rimedici. Oh, ma voi ride. E ridi.
6: Just for fun.

Severin speaks so slightly.

ripetiamolo insieme tutti quanti in coro. I'm so tired, I'm so weary, I could sleep for a thousand years. Ma quanto siamo stanchi questo mercoledì, per fortuna c'è Radio Rock, per alcuni per fortuna che c'è anche Mal Rumore che chiude adesso la sua ultima, no, la sua prima ora, pensate, avevo già sperato nel futuro, invece no, chiudiamo la prima ora, ci lanciamo nella seconda, lo facciamo con un'altra Venere, rimanendo di sonorità simili, loro sono i Television, fino al break.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
3: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con 3 tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: 19.5 minuti, mercoledì 20 maggio, sempre Malrumore qui su Radio Rock, un malrumore scandito da tutti i membri dei Beatles che ci vengono a trovare ad ogni ora. Quanto pare adesso è il turno di John Lennon.
0: Radio

ricordando sempre che dal castello del silenzio egli veglia anche te, vai a capire cosa avrà voluto dire. Questa la versione di Stand By Me di John Lennon, Back in Time per noi, ma arriva subito la prossima novità. Brand new music, right?

0: ragazzo arrogante tornano tra le novità, si sembra incredibile, i Deep Purple, la prima anticipazione da Splat, nuovo album in studio di questa leggendaria formazione hard rock inglese, prodotto come precedenti da Bob Ezrin, in uscita su CD, vinile, musicassetta, tutto questo il 3 giugno, quindi da segnare, ma nel frattempo potete votare questa novità tra quelle targate Radio Rock. Intanto
1: Radio Rock Promotion.
0: Anche io vi parlo di musica, ma musica dal vivo. Venerdì 22 maggio, Ponte del Diavolo, Aga Noor e Sonum. Roma Distorta vi porta a questo live in occasione della pubblicazione del loro secondo attesissimo album. I torinesi Ponte del Diavolo tornano sui palchi con una tappa imperdibile al Traffic Live di Roma. La band, capitanata dall'istrionica Erba del Diavolo, mescola new wave, post-punk, black metal e doom in uno stile unico e coinvolgente. Con loro ci saranno appunto anche Aga Noor e Sonum al Traffic Live via Prenestina 738, e inoltre Ere Baltor, Linnea e Dawn of Dark Age al Mr. Folk Fest. Se volete tutte le informazioni le trovate su romadistorta.com, e già che ci siamo, c'è del Piemonte, c'è del Diavolo, c'è del Doom, sentiamo Ponte del Diavolo, il veleno della natura.

0: Il veleno della natura, ponte del diavolo. La mia domanda è: questo basso e questi suonini finali mi ricordano Falling Away From Me o Freak on a Leash? Credo Falling Away From Me. Comunque, ben ritrovati in diretta, ma rumore 19 e 19 in questo istante. Per fortuna mercoledì è diventato 20 maggio, non siamo più al 19, ma questo mercoledì è veramente molto stanco. Marco dice: mamma mia, quanto hai ragione. Non lo so se dormirei per 1000 anni, ma andare a dormire e svegliarmi fra un paio d'anni non mi dispiacerebbe per niente. Al momento me ne andrei tipo in Tibet a vivere con i monaci. Che dici, me li danno 2 anni di ferie? Non so tu dove lavori, Marco, però potresti provare a chiedere. E allo stesso tempo, insomma, la stanchezza dilaga il nostro numero unico WhatsApp e Telegram.
1: Pau, non mi parlare di stanchezza, perché oggi veramente sono morto. Oggi sono veramente morto.
0: È morto.
1: Sono qui sul divano che non ho neanche la forza di alzarmi. E ho la frittata con le patate in forma, mi devo alzare per forza.
0: Vi lamentate con una frittata di patate in forno?
1: 16 vasche, 275 metri.
0: Poi stanco perché è andato a nuotare.
1: Vabbè, un abbraccione. Ciao Pau Pau, ciao Sandrone. Ciao.
0: Gli affari vostri sono terribili e dimostrano, caro Donald, le persone veramente stanche a monte. Tu sei stanco perché ti sei allenato e non vuoi alzarti a prendere la tua frittata di patate nel forno, ma tu lo sai che qui c'è chi per una frittata di patate verrebbe a piedi a Milano. Comunque,
2: Madonna,
0: forse non è, vabbè, ognuno ha i suoi punti deboli. Non è di patate che vi vogliamo parlare, anche se
2: no,
0: anche
2: secondo me la trovi pure a Roma.
0: Certo, però capito, lui deve alzarsi, arrivare al forno e si lamenta. Io lo farei 6 volte per avercela una cosa del genere. Comunque, ieri alla fine non vi ho raccontato l'incredibile storia di quello che è successo nel quartiere Buckhead, nella zona nord-ovest di Atlanta, dove c'è stata un'avventura delle Waymo, o dei Waymo, che dir si voglia. Tu sai di che cosa parlo se dico Waymo?
2: No.
0: Sono praticamente i nuovi taxi senza conducenti.
2: Okay.
0: Grandi esperimenti che sono avvenuti a San Francisco, prevalentemente, se non l'avete ancora visto, praticamente il vostro feed a breve sarà pieno di questi poveri taxi senza conducente che stanno continuando a fare
2: Cars.
0: Una stronzata dopo l'altra.
2: Però già da un po' che ci sono nella Silicon Valley.
0: Esatto, infatti sono talmente tante che oggi riesco a mettere insieme gli avvenimenti più buffi, ecco, di quelli avvenuti da recentemente. Tutto nasce da questa cosa che è avvenuta, come dicevo, a Buckhead, nella zona nord-ovest di Atlanta, in questo caso, dove diversi residenti hanno segnalato che improvvisamente questi decine e decine di taxi autonomi Waymo circolavano vuoti nelle strade del quartiere, soprattutto tra le 6 e le 7 del mattino. Cioè tu adesso ti svegli, apri la sala, come si chiama, le tende, mentre bevi il tuo caffè in questo quartiere residenziale, e ti passano tutte queste macchine una
2: guidate
0: dopo
2: da nessuno.
0: L'altra. Una residente ha dichiarato di aver contato circa 50 veicoli in un'ora, cioè praticamente è come fare colazione sul Gra. Non trasportavano passeggeri, non stavano effettuando corse, semplicemente entravano,
2: inquinavano,
0: percorrevano una sorta di cul-de-sac, facevano inversione e poi uscivano, ma non comunicavano ai propri simili evidentemente questo problema, perché le formiche avrebbero fatto di meglio, perciò poi ne arrivavano altri. E a un certo punto ovviamente i residenti hanno detto, cioè, come facciamo, perché passavano anche la velocità alta, hanno fatto mettere il classico cartello fluorescente, perché lì sono fluorescenti, di Child at Play, no? Essendo una zona residenziale, quei simboli, quei cartelli dove si vedono i bambini giocare. Poi in alcuni paesi sembra una casa sugli sci va addosso a un bambino con un pallone, o in un altro
2: mette una divisa vuota da un vigile urbano, magari funzionava, no?
0: In realtà è stato tutto molto peggio, perché l'hanno visto come ostacolo imprevisto, hanno iniziato a rivalutare la rotta e 8 veicoli si sono bloccati cercando di capire come girarsi e tornare indietro da un luogo in cui già si stavano girando per tornare indietro, e pensa un po', sono rimasti tutti bloccati lì. Ma non è, è solo uno.
2: Si è capito perché sono partite, però.
0: In realtà sì, cioè signor Waymo ha spiegato che si trattava di un problema di routing, o routing che dir si voglia, cioè un errore nel software di navigazione. Grazie al cazzo, l'avevamo capito anche noi da fuori, signor Waymo, perché l'area interessata si trova a un limite settentrionale della zona operativa, come quando inizi a portare il monopattino fuori target e ti dice oh no, funziona poco, e quindi dovevano essere reindirizzate, ma allo stesso tempo il loro funzionamento veniva meno e quindi hanno buggato male. Un po' come Korn in Falling Away From

0: noi potremo fare dei piccoli suoni gutturali per accompagnare il disagio di Korn con Falling Away From Me in questo pomeriggio. Ormai è diventato sera, siamo alle 19:27. È quasi tardi, Sandro, per andare al break, mentre subito ovviamente i primi pensano a come sarebbe la vita dei taxi Waymo nella capitale drammatica. Ma prima di andare avanti con qualunque discorso dobbiamo fare un plauso al nostro... al nostro amico ascoltatore che ha scritto al 3899 106 600. Ma mentre lo faccio crasha tutto e quindi forse tu non meriti di essere ringraziato, invece sì, eccoci, vai
1: ragazzi.
0: Non ringraziato, però
1: non c'è più persona più stanca, credo, e mi auguro anche di chi esce da un'ora e un quarto di seduta in psicoterapia.
0: Ma
1: se sei stanco vuol dire che hai lavorato bene. Quindi vaffanculo a quello che aveva la frittata di patate.
2: No, esatto, no, ma dai, ma magari pure lui va da psicologo, oggi a nuoto, ma che vuol dire?
0: Che bello, ascoltatori, tra l'altro lombardi, se non vado errata, che si mandano a fanculo, bellissimo. No, però bravo, bravo, amico, ascoltatore, bravo, sei stato lì un'ora e un quarto, bravi tutti e tutte voi che... andate in terapia e che ci provate a semplificare le vostre vite, a risolvere quantomeno a capirne dei pezzettini. Ci fermiamo per la pausa di metà strada. T-Rex 20th Century Boy.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
11: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
12: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
11: Dinanzi a richieste inconcepibili,
13: come fa tutto un po' più grosso?
11: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
14: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
17: Lo voglio.
16: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
17: Lo prometto.
16: Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
2: Partiamo?
9: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
9: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
9: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
6: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
18: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: 19:38 minuti, siamo a metà strada di questo malrumore del mercoledì. Molti di voi stanno ritornando dai propri lavori bloccati nel traffico, ma è proprio qui che il caos addirittura ci sorprende con un back in time che secondo me non è capitato molto spesso, ma è davvero molto molto gradito. Signore e signori, leviamo

Happy, descritto nel 1987, ma ancora così simile al nostro tempo moderno. Arriva la novità. Brand new music right here.

0: prima parte abbiamo gli Editors che con Call It In sono diventati felicissimi di stare al mondo. Qui abbiamo i Block Party con Coming On Strong tra le nostre novità, belli oscuri, talmente oscuri da portarci effettivamente con le sonorità sempre nel mondo del wrestling. Tra poco sentirete, ma siamo qua, Polonia Zumo, e ancora per meno di un quarto d'ora il buon Sandro Canori. Poi chissà, stiamo parlando delle follie del Waymo, no? Queste macchine senza autista che hanno rivoluzionato il trasporto pubblico di svariate città americane, che però insomma iniziano anche ad accumulare abbastanza esempi di quando la convivenza tra intelligenza artificiale e l'imprevedibilità dell'uomo e del mondo,
1: come scusa,
0: allora, se una cosa è imprevedibile sarà l'imprevedibilità.
1: Olè.
0: Ed è mercoledì e no, sono già le 19:47, quindi veramente portatemi un premio. Comunque, no, questa cosa qui ha creato delle situazioni imbarazzanti, non sempre del tutto comprensibili, e le cui spiegazioni a volte sono che ci vuoi fare, un bug del sistema, ok amico caro, però insomma devo parlare
1: la scienza, trial and error,
0: però quando il trial è mettere su strada dei veicoli anche di una certa dimensione,
1: no trial,
0: è esatto, però usavo la frase coniugata,
1: cioè provi, sì, non cercare di insegnarmi
0: trial
1: in
0: è la
1: inglese
0: prova,
1: perché tanto non ci riesco, cioè non sono all'altezza di imparare, quindi mi prendo quello che viene.
0: Se il momento di prova, quindi il trial, quindi quello in cui trai,
1: la Y diventa I, perché è così che funziona,
0: no, perché trial è il verbo, il trial è la prova,
1: è la prova,
0: l'esperimento,
1: non trial.

0: Sister in the Parasol, chiaramente Queens of the Stone Age, a che ci portano a un momento triste di questa puntata, che è il momento dei saluti almeno di Sandro Canori.
1: Ciao, è stato divertente giocare. Ci vediamo però domani, no?
0: Ci ritroviamo domani, che sarà giovedì, quindi sicuramente meglio di questo mercoledì.
1: Non so, d'accordo, però va bene, dai, ci vediamo, è importante vederci, no?
0: Anche perché poi
1: non, insomma, non facciamo che ci perdiamo di vista,
0: ma non perdiamoci di vista, anche perché venerdì, lo sappiamo, insomma, ci saranno grandi cose da condividere, quindi almeno tutto ciò che ci fa arrivare a venerdì dovrebbe essere una gioia, possiamo dirlo?
1: Non sono degno di te, dico solo questo.
0: Va bene, va bene. A proposito di gioia, a proposito di macchine, Joyride, gli Chevelle fino al break. Ciao Sandro.
1: Ciao.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: Amo?
1: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
1: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
1: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh, papà. Sarà la prima parola.
5: Laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle poste italiane. O ancora, il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina. A Roma, ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.ticketone.it.
9: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
10: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
11: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
12: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
13: We can have a party in there.
12: Stai ascoltando
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. It's 8 o'clock, per essere precisi sono le 8 e 7 minuti di questo mercoledì 20 maggio. Malrumore entra nella sua ultima ora, quella della solitudine. Paolonia Zumo con voi fino alle 21, fino all'arrivo del cavaliere Matteo Strano che mi salverà portando la notte. Intanto torniamo indietro nel tempo con ZZ Top.

Man, ZZ Top, il più classico dei modi per tornare in diretta, che però capite subito che ogni volta che suona per me in realtà è... Cioè sono... si prendono per mano, no? Chiaro. Serve che lo dica io. Non serve che ricacci.

Ecco, ma in che mondo siamo cresciuti? Mi viene da pensare ascoltando questo ricaccione. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. Ma davvero questa canzone è riuscita a diventare un tormentone? Forse facciamo bene a essere woke. Anche l'occasione migliore per salutare chi arriva al 3899 106 600. Buonasera Daniela, buonasera Bob, buonasera un po' a tutti, eh? Adesso vi ascolto anche. Ma questa risata io non me la ricordavo, mi leva la vita. Io con l'infisema, va bene, mi sono inceppata proprio come le Waymo, di cui tra poco continuiamo a parlare. Intanto sono persone giovani quest'oggi, ma rumore, arriva una novità. Brand new music right here. Brand new. Music. Brand new music. La musica nuova su

0: Tears in the Stars, Rolling Stones tornano tra le novità targate e Radio Rock. Dicevo, facendo la media di età di chi oggi abbiamo passato come novità, è interessante, very very interessante. 3899 106 600, c'è chi dice: a me toglie la vita uscire dalla doccia e vedere mio figlio di 5 anni che balla Don't Want a Short Sick Man, bellissimo, che scena, perché non gli hai fatto un video? Poi
1: buonasera Paolonia, buonasera. Ciao. Radio Rock.
0: Ciao.
1: Io avevo un'amica che quando andavamo a ballare, non è che frequentavo tutte queste discoteche, però usciva sto pezzo, lei praticamente cacciava la cubista.
0: Ma infatti Paolo, un pezzone quello che abbiamo ricacciato fuori, poi a sentirlo bene oggi, fa un po' specie. Infatti Andrea si accoda subito e dice: oddio, come si chiamavano le artiste dell'umiliazione ai mini dotati? Non lo so, delle artiste... Ah sì sì, ci posso arrivare. Intanto la ricerca che ho fatto è rispetto alle proteste riguardo le Waymo, no? Queste macchine automatiche senza autista. Cercavamo, Sandro prima chiedeva di capire perché si sta protestando contro, e anche voi al 3899 106 600 dite cose.
2: Arriveremo a un certo punto che per trovare lavoro uno si dovrà mettere dentro una specie di maschera, e si maschererà da robot, così certo. Dirà che è un robot e invece è una persona che ci sta dentro.
0: E ridi da solo di questa
2: cosa.
0: Un po'
2: come gli immigrati facevano finta di essere svizzeri e invece erano italiani.
0: Bene, corsi e ricorsi storici liberamente interpretati dagli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Rock. Da quello che ho capito nella mia rapida e superficiale ricostruzione, perché questo è un mal rumore, se volete scoprire le cose vere, studiate, informatevi, andate a fondo a cavoli vostri, a spese vostre, le prime macchine automatiche senza autista che sono state bruciate, lo sono state bruciate perché erano lì a Los Angeles nel momento più acceso delle ultime proteste che ci sono state, e quindi già che ci siamo diamo fuoco a questi robotaxi Waymo. E però insomma le proteste principali sono state nelle città di San Francisco, Los Angeles e Phoenix. È abbastanza visibile, abbastanza facile incontrare questa cosa di atti di vandalismo spesso portati avanti con cose basilari tipo il cono messo sopra il cofano. Però allora, quali sono le ragioni principali? Cercando ne trovo fondamentalmente tre, forse quattro. Sicurezza e traffico impazzito, quindi Waymo da una parte dice la vita è più sicura di un guidatore umano, i software possono avere dei glitch, ma no, comunque rispetto alla follia e l'imprevedibilità umana. Però in realtà i residenti delle città coinvolte lamentano i blocchi del traffico, l'ostacolo ai soccorsi, i problemi di anche instradamento, perché hanno iniziato a fare ripetuti giri di piccoli quartieri residenziali, come vi stavo raccontando, e quindi si sono ritrovati residenti di zone con poche macchine, con molte più macchine in più vuote, senza neanche passeggeri, senza neanche l'autista. Poi chiaramente c'è la parte di minaccia per i posti di lavoro, fa ridere, però in realtà è una forte espansione del servizio, quindi va a, no, a scontrarsi contro i taxi, Uber, Lyft, e li vedono come una minaccia diretta alla loro sopravvivenza economica, e quindi in diverse città sono state organizzate petizioni, manifestazioni sindacali, sit-in e cose del genere. Molti attivisti e cittadini hanno anche manifestato forte senso di frustrazione nel sentirsi trattati come cavie da laboratorio, cioè mi sciogli queste macchine intorno e se io vengo vengo investito, che cos'è? Sempre parte del trial and error? Insomma, un po' così. E poi ovviamente tutte le questioni di sorveglianza e privacy, perché tutti questi robotaxi sono dei computer su ruote ricoperti di telecamere, sensori e cose che registrano e percepiscono l'ambiente circostante, quindi molti cittadini esprimono preoccupazioni per la privacy. Di tutto questo a noi non ne frega niente, non ce ne frega niente, ci piace la parte in cui fanno delle stupidaggini un po' buffe, un po' bislacche, quindi tra poco ve ne racconto un altro. Ma a proposito di macchine che si fondono con gli animali, l'album del 1998 del Don Brian Warner si chiama proprio Mechanical Animals.

siamo illuminati di Manson con questa post-human canzone incredibilmente adatta a tutto quello che abbiamo detto finora in questa puntata di Marrumore. Si collegava anche alle stelle dei Rolling Stones. Comunque, tra le storie divertenti che piano piano riempiranno i vostri feed, perché basta cercare Waymo e già vedrete vari video condivisi da utenti che vedono questi robotaxi fare cose veramente senza senso, però durante Halloween, nell'ultimo anno, si sono visti vari momenti dove appunto questi costumi hanno messo a dura prova l'intelligenza artificiale. Diversi Waymo sono rimaste letteralmente paralizzate davanti alle persone travestite per Halloween. In particolare, un'auto si è fermata per svariato tempo, rifiutandosi di muoversi perché aveva rilevato un pedone travestito da gigantesco dinosauro gonfiabile T-Rex. Non riusciva a capire, ma umano o veicolo? Umano o veicolo? E quindi, sai che c'è? Io mi fermo. E sono un po' d'accordo con questa Waymo. Infatti, ci fermiamo anche noi per il break.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
6: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Romana Auto!
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
17: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
16: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
18: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
19: Partiamo?
20: Sì, ma con che auto?
19: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
20: Tipo?
19: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
20: Ok, allora si parte davvero.
19: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
21: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
22: Always the best music.
23: Radio Rock.
21: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Ultimi 24 minuti di Malrumore qui su Radio Rock in compagnia di Paolonia Zumo. Un ultimo salto indietro nel tempo per noi con Eric Clapton.
0: Radio Rock, back in time.

Quasi dal 96 che non la sentivo questa Change the World, ma mi sembra il momento adatto per ricordarvi che la vostra radio preferita la potete anche guardare attraverso l'app gratuita di Radio Rock per i vostri smartphone, sul sito radiorock.it, su Twitch, al canale Radio Rock 106.6 e sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Brand new music right here.

One on One, gli Europe, ultima novità per noi in questa serata di Malrumore. Novità che insieme a Larry Clapton di prima, quindi questo blues, poi un po' quasi country con quella chitarrina, ma poi il metal, mi porta qui. Questo è proprio bello. Secondo me è il giorno giusto in questo mercoledì, che non solo ci ha spremuto, ci sta facendo sanguinare. E quindi cosa c'è di meglio di Metallica con Bleeding Me? Ce lo siamo meritato.

anche noi stiamo scavando in questi ultimi 10 minuti di Marrumore per raggiungere una condizione migliore, per raggiungere qualcuno di migliore. Matteo Strano con voi dalle 21, ma c'è ancora spazio per un paio di brani. Questa ce l'ho in testa da prima e voi potete capire perché. One Inch Man, Masticaius.

Man, poverino, così da solo, un po' come sono da sola io nell'ultima ora di Marrumore, che si conclude praticamente adesso. Si conclude bene, mantenendo la sporcizia delle sonorità delle ultime canzoni, canzoni che nella loro totalità trovate pubblicate proprio adesso sul sito radiorock.it. Cercate la playlist di Marrumore sotto quelle belle facce mie e di Sandro Canori. Persone che, se tutto va bene, ritroverete anche domani, sempre dalle 18 alle 21, sempre qui con Marrumore su Radio Rock. Bring on the Night arriva dopo il break, godetevelo tutto con rispetto, parlando come sempre. Grazie a tutte e tutti, ma soprattutto bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio, tutto incluso.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con 0.

0: anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: valentinoautomobili.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Romana Auto.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
8: Partiamo?
9: Sì, ma con che auto?
8: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
9: Tipo?
8: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
9: Ok, allora si parte davvero.
8: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
10: La migliore musica rock tutto il giorno.
11: Just like that!
12: Radio Rock.

0: sera su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring on the night
1: on Radio Rock. Cari amiche, cari amici di Radio Rock, ben trovati di qua a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, 3 ore a nostra disposizione da passare fra qualche chiacchiera, ma soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist stasera partiamo da un brano che davvero non ha bisogno di nessuna presentazione. Radio Rock, back in time.

Insomma, inutile allungarsi in chiacchiere prima di ascoltare insieme un brano del genere, Back in Black, da parte degli AC/DC, una di quelle canzoni che davvero si riconosce dopo un paio di note, o forse volendo addirittura fin dalla prima. Ottimo punto di partenza stasera, e da qui in avanti, come sempre ci capita, molte delle prossime canzoni le sceglieremo insieme attraverso i nostri contatti. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come sempre possiamo vederci, sentirci e scriverci attraverso la nostra visual radio, attraverso la chat che ci mette a disposizione Radio Rock TV. Di sicuro intanto un grande abbraccio a tutti voi che ci state seguendo anche stasera, e di sicuro un grande saluto a Paolonia e Sandro, che oggi sono molto contento di essere riuscito ad incontrare qui in radio. Vi danno appuntamento domani pomeriggio per una nuova puntata di Malrumore. Per quanto ci riguarda, iniziamo adesso e come sempre finiamo intorno a mezzanotte. Se vi va, fatemi sapere com'è andata la vostra giornata, soprattutto fatemi sapere che tipo di musica vi gira in testa, che è sempre una grande gioia, come detto, giocare con la musica tutti insieme. Da un classico, ma potremmo dire da uno dei classici più famosi della storia del rock, noi intanto siamo già pronti per ascoltare anche qualcosa di nuovo. Brand new music right here.

giustamente mi scrive Fabio attraverso WhatsApp: prima Back in Black, adesso i Black Keys. Ma quante volte questo colore appare nella storia della musica? Ragiona giustamente il nostro amico. Devo dire che se dovessi fare un conto al volo, è vero, no, che il colore nero è quello che probabilmente appare più volte o nei nomi delle band o nei titoli delle canzoni. Vuoi perché il nero si può sposare bene magari con qualcosa che viene dal metal, vuoi perché magari uno dei colori più misteriosi e volendo anche più malinconici. Insomma, c'era sempre una buona scusa per tirare fuori un colore del genere. Io intanto ve la butto lì, se vi va di giocare con il colore nero, se vi va di suggerire qualcos'altro più che in tema, a tono direi, visto che giochiamo con i colori, fatevi sentire attraverso Telegram e WhatsApp. Fra l'altro, proprio con lo stesso amico ieri accennavamo anche al discorso di questo brano suonato dal duo americano, canzone che un bel po' di tempo fa ci avevano fatto conoscere in Dr. Feelgood. E neanche a farla apposta, anch'io stasera volevo iniziare la nostra playlist con una cover. Mi ritrovo a dire forse una cosa un po' sciocca, nel senso che adesso che sto chiacchierando qui davanti al microfono di questo brano non sono ancora sicurissimo che possa essere un buon punto di partenza per una playlist, perché da una parte stiamo per ascoltare una di quelle canzoni talmente fiche che, onestamente, come la metti, ascolti sempre comunque un buon brano. Dall'altra parte, questa canzone è talmente legata ad un incredibile cantante che ascoltarla cantata da un altro personaggio, insomma, forse perde un po' il suo senso. Sta di fatto che ho già chiacchierato troppo prima di ascoltare con voi questa nuova interpretazione di Holy Diver del grandissimo Ronnie James Dio. Ce la facciamo suonare dai Primus.

difficile se non impossibile fare davvero una classifica del genere, però personalmente direi che Holy Diver è all'interno di i 15-20 brani che più mi piacciono in assoluto, e quindi comunque mi sono divertito ad ascoltare questa nuova versione suonata dai Primus e cantata, credo che si possa dire comunque in una buona maniera, da questo stranissimo personaggio che viene dagli Stati Uniti. Lui si chiama Michael Geyer, che nel 1998 aveva avuto la bella pensata di formare una band a tema clown. Lui si veste proprio come un pagliaccio e, radunando altri musicisti americani della zona di Atlanta, si divertiva appunto a proporre anche un po' di cover. Il suo progetto si chiama Paddles Pity Party. Dal 1998 ad oggi sono passati ovviamente un bel po' di anni, e nell'ultimo periodo lui inizia ad entrare anche un po' nel giro e dei Primus e poi degli A Perfect Circle, suonando quindi diverse volte in compagnia di quel progetto capitanato ovviamente da Maynard, James e Keenan. Anche in quei casi, insomma, lui si fa ispirare da canzoni di altre band, e deve essere onestamente molto particolare vedere sul palcoscenico, che ne so, gli A Perfect Circle con un pagliaccio che canta magari anche una canzone di Van Halen. Insomma, se girate su YouTube troverete anche una follia del genere. Sta di fatto che è appena uscito questo nuovo EP dei Primus, che contiene un'esibizione dal vivo, che contiene questa cover, oltre che poi un altro paio di brani. Uno qualche mese fa lo avevamo ascoltato anche nelle nostre novità in rotazione. A questo punto ammetto che non resisto alla tentazione, perché dopo una cover di Ronnie James Dio direi di ascoltarcelo per davvero.

una canzone che si intitola High Speed at Night, non poteva che avere un ritmo del genere. Questa qui all'interno di The Last in Line, grande disco dei Dio di metà di anni 80. Saluto intanto attraverso WhatsApp Aria, ma avevamo anche iniziato a valutare il discorso di creare insieme una playlist dedicata al colore nero. E allora giustamente qualcuno di voi, David, attraverso WhatsApp mi scrive: ma Paint It Black, che potrebbe essere di sicuro un grande brano da inserire all'interno di una selezione del genere. Se vi va, pensate a qualche altra band, a qualche altra canzone su questa tonalità nei prossimi minuti, e ci aggiorniamo poi nella prossima mezz'ora. Intanto questi qui, per arrivare alla pausa, sono gli Iron Maiden.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: i Fispandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
3: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready to...
8: Tutta un'altra storia.
10: On the night.
11: La serata di Radio Rock.
12: Bring on the night on Radio Rock.
13: Gran bel modo per iniziare anche questa seconda mezz'ora insieme. Ascoltiamo i Fleetwood Mac. Questa qui in particolare era intitolata Landslide.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Mamma mia, che scelta della nostra regia. Devo dire che io per primo ci sono rimasto nel riascoltare una cosa così bella, davvero modo elegantissimo per iniziare questa seconda mezz'ora insieme. Fleetwood Mac con questa bellissima Landslide. Qui intanto arrivano un po' di idee attraverso Telegram e WhatsApp per quello che potrebbe essere il nostro gioco, magari da compilare insieme nel corso dei prossimi minuti. Ci stiamo concentrando sul colore nero. E allora intanto saluto Andrea, che devo dire mi becca in piedi proponendo i Soundgarden con la loro splendida Thelon Black Days. Guarda, è una delle mie canzoni di sicuro preferite, quella lì dei Soundgarden, quindi molto contento, Andrea, che decidi di segnalare proprio quella lì. Poi mi rendo conto che neanche senza farlo apposta in questi primi 40 minuti di trasmissione mi sono già permesso di stilare due piccole e personalissime classifiche in tema di canzoni che mi piacciono. Direi anche basta ne così, e di sicuro dopo questa novità continueremo ad ascoltare un po' dei vostri suggerimenti. Se vi va di aggiungervi 3899 106 e 600, per il momento ascoltiamo Still Around dal secondo lavoro di questa band americana.
1: Brand new music right here. Brand.

con questa qui siamo dalle parti di Chicago il 24 di aprile, quindi più o meno un mesetto fa usciva il secondo album nella carriera di questa band che si chiama Freako, il disco intitolato Something Worth Waiting For, e devo dire che personalmente l'ho trovato davvero un gran bel lavoro, soprattutto se vi piace questo tipo di indie rock che da una parte, insomma, volendo può essere anche di facilissimo ascolto, ma insomma ci sono comunque delle belle idee all'interno della musica dei ragazzi che di sicuro personalmente mi farà piacere continuare a seguire. Intanto, prima di continuare con la musica, vi ricordo che Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul grandissimo difensore brasiliano che troverete solo al cinema a partire da domani. Ormai ci siamo, nel 21 di maggio uscirà in tutta Italia questa pellicola diretta da Simone Godano e distribuita da Nexo Studios. All'interno del film ci verrà raccontata la carriera del numero 6 della Roma e della nazionale brasiliana. Ci aspettano fra l'altro davvero dei grandi ospiti all'interno della pellicola, la voce narrante per esempio sarà di Claudio Amendola, e potremo goderci anche le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone e addirittura di uno come Nezico e molti molti altri ancora. Le musiche sono state curate da Piotta e anche all'interno delle nostre playlist stiamo ascoltando in novità la sua canzone intitolata proprio Aldair. Se vi va di recuperare qualche informazione in più, se vi va di comprare il vostro biglietto, potete andare su questo sito che è Nexo Studio. Punto it.

0: Gli Stones li stiamo ascoltando anche nelle nostre novità in rotazione, ma David, uno dei più veloci a rispondere a questo gioco a tema nero, tirava fuori un classico del genere che ammetto io per primo avevo di sicuro voglia da ascoltare. C'è poi Fabio che dice: per par condicio, visto che ieri abbiamo ascoltato Black Dog dei Led Zeppelin, ci vorrebbe anche qualcosa dei Deep Purple, e insomma tema nero di sicuro mi potrebbe venire in mente la loro bellissima Black Knight. Era arrivato poi questo vocale del nostro amico Luca, 2 secondi, ma proprio 2 secondi di numero, che ascoltiamo insieme.
1: James Brown.
0: Adesso, se mi permetti una battutaccia, James Brown potrebbe appartenere ad un altro colore, provando a tornare invece un po' più serio, di sicuro anche sul colore nero. James Brown ha cantato diverse cose, la prima che mi è venuta in mente era questa qui. Questa sera ascolto con voi con grande, grandissimo piacere.

0: Che se volessimo diventare seri e smettere per un secondo di giocare, potremmo di sicuro ragionare sul fatto che molti artisti americani, artisti di colore, hanno inserito la parola black nei titoli delle loro canzoni, non tanto per giocare con la scala cromatica, ma per esprimere un certo tipo di orgoglio, di appartenenza, appunto di orgoglio razziale. Di sicuro molto chiaro il titolo di questa canzone di James Brown, che diceva "Say it loud, dillo forte e chiaro, I'm black and proud". Sono nero ed orgoglioso, fra i tanti classici che ci ha lasciato un personaggio del genere. Devo dire, lui era un po' che non lo ascoltavamo, ma molto contento stasera di averlo recuperato all'interno della nostra playlist. Vediamo intanto che cosa ha combinato la nostra tribù preferita. Stasera il Just for Fun è dedicato agli Unni.
1: Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Allora indovino l'offa, cosa vedi?
2: Rerecchiamo un attimo, lasciami concentrare. Cotolette d'agnello, porpettone, casatiello. Ecco, lo vedo. Un culo!
1: Ma come un culo?
2: No, è una faccia con una riga e mezzo!
1: E poi cos'altro?
2: Cicoria ripassata, indivia peperonata, il valoroso Plifield Dick!
1: Il valoroso Plifield Dick! Subito dopo, nella sala del trono d'argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che se le vai a comprare adesso ti costano un occhio della testa, Rere Gaegim cerca di interpretare la visione dello sciamano Loffa.
3: Allora ci abbiamo un culo, una faccia con una riga e mezzo e il valoroso Plifildic. Ma cosa significherà mai?
2: Io lo so!
3: Ah, vabbè, il mila pippa, ma quante volte te lo devo dire? Che quando entri te devi dichiarare, altrimenti fai prendi i colpi alle persone.
2: Ma io stavo qui vicino al camino.
3: E che ne so, io pensavo che fosse fuliggine. Quindi tu sai cosa significa?
2: Sì, il significato è...
3: Un attimo. Forse ho capito, il valoroso Plifield Dick e il belligerante Seppernerd stanno in combutta?
2: No!
3: Il valoroso Plifield Dick e il prepotente Seppernerd stanno organizzando una scalata al potere?
2: No!
3: Il valoroso Plifield Dick e lo scoscia Capretto Seppernerd fanno spadate sotto la doccia?
2: No!
3: Tre ore dopo, il valoroso Plifield Dick e il puzzone Seppernerd una volta hanno giocato a risico?
2: No!
3: Hanno giocato al picchetto?
2: No!
3: Hanno giocato a mamma e fia?
2: Vabbè, dai, te lo dico io!
3: No, aspetta, voglio indovinare!
4: Ma che cazzo vuoi indovinare? Che dici? Che so tre ore che ci stai a provare. Cioè, manca solo che dici che il valoroso Plifield Dick e il voce fastidiosa Seppernerd se la stanno a giocare a pari e dispari.
2: Esatto! La voce fuori campo ha indovinato!
1: Per tutti, tutti per Unni.

Country usciva nell'estate del 1970, siamo quasi arrivati all'estate del 2026 e dei Deep Purple, mi verrebbe da dire, per fortuna stiamo ancora qui a parlarne insieme e soprattutto ad ascoltare le loro canzoni. C'è questa Arrogant Boy che per il momento gira all'interno delle nostre novità in rotazione per stasera, visto il gioco di questo momento. Ecco, Black Knight di sicuro poteva essere un titolo che ne andava bene. Ammetto che poi negli ultimi giorni mi era tornata voglia di ascoltare con voi quest'altra gran bella band.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio, tutto incluso.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ma come sarebbe una commedia di William Shakespeare totalmente improvvisata ai giorni nostri? Forse potremmo ammirare l'amore fra Romeo e Giulietta consumato dentro un ufficio delle Poste Italiane, o ancora il sogno di una notte di mezz'estate ambientata a Ostia Lido, a Ferragosto. La compagnia degli appiccicatici è tragicamente orgogliosa di presentare Shakespeare al McDonald's dal 21 al 24 maggio 2026 al Teatro Terzo de Molina, a Roma. Ogni sera una commedia completamente improvvisata. Biglietti disponibili su www.

0: www.ticketone.it.
1: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
2: It's on Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Questo è
4: Bring on the Night,
1: la serata di Radio Rock.
5: Ripartiamo con gli Incubus. Questa qui era quella intitolata Drive.
2: Radio Rock, back in time.

0: ammetto che questa qui mi riporta proprio al tempo in cui ero un bimbetto, stavo a guardare videoclip in rotazione su MTV e questa qui di sicuro mi piace parecchio fin da quel momento. Drive da parte degli Incubus, almeno per quanto mi riguarda, di sicuro un bel modo per iniziare anche questa seconda ora insieme. In questa parte continueremo a girare fra gli anni 60 e 70, continuando magari il nostro gioco dedicato al colore nero. Se vi viene in mente qualche band o magari il titolo di una canzone, 3899 106 600. Un saluto a tal proposito Anto che su WhatsApp scrive Back in Black da parte degli ACDC. Guardaci Back in pieno, visto che eravamo partiti proprio da lì. Un'ora fa la nostra regia ci aveva proposto quel classico e poi curiosamente avevamo proseguito con la novità targata Black Kiss, e quindi qualcuno di voi ragionava sul fatto che due canzoni avevamo ascoltato fino a quel momento, tutte e due canzoni con nomi di band che nominavano il colore nero. Se te mi dici comunque Back in Black, io potrei risponderti con un titolo che devo dire è molto simile, insomma potrebbe sembrare un po' uno ne scioglilingua, una di quelle canzoni che secondo me conosciamo tutti, ma davvero tutti, e che probabilmente però sono anni che non ascoltiamo né insieme. Per darvi un altro indizio, potremmo dire quella lì una delle prime canzoni, se non la prima in assoluto, ad aver reso particolarmente celebre una band che veniva dal mondo latino. Vediamo un po' se qualcuno di voi riesce ad indovinare con un messaggio, nel caso ci aggiorniamo dopo questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

ascoltiamo anche qualcosa dall'ultimo lavoro dei Foo Fighters. Questa qui in particolare era intitolata Window. Vi avevo proposto un piccolo e volendo anche particolarmente sciocco indovinello. Devo dire che curiosamente due di voi nello stesso momento si sono concentrati sulla stessa canzone. Mi segnalate su WhatsApp Black Magic Woman. Complimenti come al solito a voi. Ammetto che io in questo caso avevo in mente però qualcosa di molto più leggero, insomma, volendo ad oggi forse mi potrei permettere di dire anche di un po' più sciocco. Nella canzone mi è tornata in mente ragionando su Back in Black degli AC/DC che mi avevate scritto pochi minuti fa, e come detto il titolo di questo brano diventa un po' uno scioglilingua. Come detto, probabilmente forse nessuno di noi ha davvero a casa un disco di questa band spagnola che si chiamava Los Bravos. Chissà se poi qualcuno se l'è mai andata per davvero a cercare, ma credo di poter dire che davvero tutti conosciamo una canzone come Black is Black.

0: Il nero, io mi sento anche un po' blu, no? Mi sento un po' malinconico, insomma, come detto, proprio per semplice e pura associazione di idee, mi era tornata in mente anche questa canzone, direi questo classico dei Los Bravos, intitolato proprio Black is Black, che di sicuro ormai un po' di anni fa in Italia aveva conosciuto anche una fortunata cover, ma chi lo sa, forse in ogni nazione del mondo, insomma, è uscita poi una cover del brano. Mi mandate intanto questo messaggio vocale.
1: Cazzo, sì, caro amico. Il 45 giri originale.
0: Ma dai,
1: addirittura. Vabbè, grande, sempre un grande.
0: E figuriamoci, grande te, contento di poterti salutare attraverso la radio. Mi verrebbe da pensare che il 45 originale di questa canzone, insomma, potrebbe anche valere una bella cifretta, non per fare il veniale. Fra l'altro, su una cosa di questo tipo, insomma, su un classico del genere, si potrebbero raccontare ancora un paio di cose curiose. Ammetto che io solo stasera arrivo a conoscere, e magari la cosa sarebbe da verificare ancora un po' meglio, ma insomma, da diverse parti su internet ho letto che come session musician, come musicista che non faceva davvero parte della band ma che aveva comunque suonato in questa registrazione, c'era addirittura John McLaughlin, che davvero non ti aspetteresti di sentire impegnato in un brano del genere, ma insomma anche lui era in quegli studi di Londra nel corso della primavera del 66, quando i Los Bravos registravano questa canzone. E poi non so se avete mai sentito parlare di quella storia che dopo gli attacchi alle Torri Gemelle nel 2001, il più grande conglomerato di radio americane, che erano tutte gestite dalla stessa Corporation, aveva stilato una lista di canzoni che non si potevano mandare in onda in un momento comunque così complicato anche emotivamente. Inutile sottolineare il fatto che una roba del genere è una follia, ed è ancora di più una follia perché anche una canzone così, no, completamente innocua sia nel ritmo che nel testo, finiva appunto in questa lista di canzoni bannate dopo gli attentati del 2001. Insomma, fra l'altro c'era tutta la discografia dei Rage Against the Machine all'interno della lista. E poi, per aggiungere follia ad altra follia, c'erano diverse canzoni di cui magari si poteva mandare in onda l'originale, come per esempio Smooth Criminal di Michael Jackson, ma non la versione degli Alien Ant Farm. Chissà perché, forse perché c'erano le chitarre elettriche che in quel momento potevano fare un po' di paura. Insomma, questo qui è un discorso che prima o poi forse varrebbe anche la pena approfondire. Qui invece abbiamo una bellissima donna vestita in un lungo abito nero.

Continuiamo con un altro bel brano di quelli di sicuro un po' leggeri, Long Cool Woman in a Black Dress, probabilmente una delle canzoni rimaste più celebri nella produzione degli Hollies. Mi proponete intanto Black dei Pearl Jam, banalmente quella lì mi verrebbe da dire che la potremmo associare ad un altro grande brano dei Soundgarden nel corso della prossima mezz'ora, così insomma ci spariamo un paio di ottime canzoni che venivano dalle grange. Pensavo poi di spezzare un po' il ritmo in questo momento, perché dopo due canzoni veloci, divertenti e ritmate, perché non proseguire con un bluesaccio di quelli decisamente più lenti? Questi qui erano i Savoy Brown, li ascoltiamo con Black Night.

arrivano cuoricini per una band come i Savoy Brown, cuoricino che condivido pienamente. Gran bel lavoro questo debutto datato 1967, che era intitolato Shakedown. Quasi tutte cover all'interno di questo disco, che ovviamente venivano dei grandi degli Stati Uniti: Willie Dixon, Billy King, B.B. King, Freddie King e personaggi del genere. C'era poi anche una singola canzone scritta dal chitarrista della band, che si chiamava Martin Stone, personaggio devo dire abbastanza assurdo lui, che appunto ha suonato in una marea di band dell'Inghilterra di quel periodo, ma che era altrettanto famoso come collezionista di libri rari, concentrandosi soprattutto sui libri di poesia francese fra il XVIII ed il XIX secolo. Insomma, un altro di quei personaggi di cui prima o poi dovremmo chiacchierare un po' più a fondo, perché onestamente, se dovessi immaginare una vita più incredibile di questa, insomma, avrei di sicuro un po' di difficoltà, no? Insomma, iniziare suonando la chitarra elettrica in gruppi del genere, per poi morire a Versailles in Francia, circondato da una collezione di libri, insomma, onestamente incredibile. Questa qui me l'avevate suggerita, direi che abbiamo creato la giusta atmosfera, ma anche per un classico di questo tipo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Sabato 23 maggio, dalle ore 20 alle 2, torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card. 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608.
1: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Valigia pronta?
4: Sì.
3: Documento preso?
4: Certo.
3: Bagaglio a mano?
4: Eccolo.
3: E il parcheggio?
4: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Romanchester. Sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock,
9: tutta un'altra storia. Questo è
11: Bring on the Night.
10: Bring on the Night,
9: la serata di Radio Rock
10: on Radio Rock.
12: In una trasmissione che porta il nome di un titolo, di un classico dei Police, ecco, ogni tanto mi sembra giusto ascoltare anche questo grande terzetto. E allora ripartiamo proprio da loro.
10: Radio Rock, back in time.

0: Every Little Thing She Does Is Magic. Che fai prima ad ascoltarla piuttosto che magari a scriverla all'interno di una playlist come facciamo noi della radio del rock and roll? Come detto, sempre contento di ospitare nella nostra Bring On The Night qualcosa dei Neapolis. Con questo classico apriamo oggi la seconda metà della nostra serata. Stavamo giocando con il colore nero, possiamo concederci anche una svisata su un discorso, da un discorso del genere, grazie al messaggio vocale che ci mandava il nostro amico Cavallo. Nella mezz'ora precedente avevamo ascoltato un classico degli Hollies intitolato Long Cool Woman in a Black Dress. Ragionando un po' sul riff che si ascolta all'interno di quella canzone, il nostro amico questo ci dice:
1: ciao, buonasera Matteo, sono Cavallo. Eccoci. Scusa una cosa, ma io forse bestemmierò, ma
0: sentiamo
1: in quell'intro di chitarra, in quel giro di chitarra questa canzone tipicamente blues, ci riconosco, almeno mi sembra di conoscerci un giro di un gruppetto abbastanza famoso che si è riunito ultimamente,
0: i Due Fratelli,
1: una canzoncina che dedicata alle sigarette e all'alcol.
0: Vabbè, un disco che viene da Manchester,
1: una cosa mia.
0: Guarda, in realtà la cosa ci può stare, detto che quel riff è una di quelle cose che davvero sta in giro più o meno da sempre. Il riff, soprattutto di quella canzone degli Hollies, è una cosa che poi si può ricondurre abbastanza facilmente anche ad un certo stile di musica americana, come per esempio i Creedence, Clearwater Revival e band del genere. È di sicuro però giusta anche la chiamata che te fai, caro il mio amico, anche se lo stesso Noel, se ho capito bene, la piccola band di cui te ci parlavi, diceva che aveva preso ispirazione ancora più chiara per Cigarettes and Alcohol da un altro brano di un'altra band inglese davvero molto molto famosa. Ma insomma, girando intorno a quelle note, a quel modo di suonare quel riff, potremmo ascoltare almeno tre canzoni che me ne sono ricordata anche un'altra, detto che se poi su un discorso di questo tipo nomini anche Chuck Berry, insomma, di sicuro non ne sbagli mai. Ci aggiorniamo subito dopo questa novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

organico il testo, il titolo di questo nuovo brano dei Social Distortion, ma direi di sicuro un ritorno riuscito da parte della band di Mike Ness. È un disco che sto ascoltando davvero con grande piacere in questo maggio del 2026. Nei prossimi minuti proveremo a girare un po' intorno ad uno stesso riff e devo dire che ci sono davvero tanti esempi del genere che potremmo fare. Se siamo un po' più cattivelli potremmo iniziare a dire che magari questa o quell'altra band ha copiato da questa o da quell'altra canzone. Il discorso è che poi le note sono quelle, il modo di intendere un riff può essere simile, magari anche a decenni di distanza e su tipi di musica completamente diversi. Qualcuno di voi dagli Hollies nominava giustamente gli Oasis. Stiamo per ascoltare qualcosa di diverso, come un brano intitolato Get a Haircut da parte di George Thorogood, che va detto aveva avuto di sicuro un gran bello successo anche in Inghilterra, nel momento in cui gli Oasis probabilmente stavano scrivendo proprio le canzoni di quel disco lì. Che magari fino a Manchester sia arrivato un brano del genere? Noi stasera comunque questa qui ce la riascoltiamo.

altro testo davvero fichissimo, questo qui di Mr. George Thorogood. La canzone era intitolata Get a Haircut, potremmo dire tagliati sti capelli, cercati un vero lavoro e cerca anche di comportarti come tuo fratello maggiore invece di cazzeggiare con la chitarra e di pensare di diventare un giorno una rockstar. Questo brano usciva nel 1993, nel 94 arrivava poi Definitely Maybe. Come detto, stiamo girando un po' intorno a questo tipo di riff. Il nostro amico ci segnalava Cigarettes, no? Eccolo qui, An Alcohol.

abbiamo detto, si potrebbe partire da Chuck Berry e da qualcuno di sicuro ancora prima di lui, si passava poi agli Hollies, volendo avevamo nominato George Thorogood, gli Oasis con Cigarettes and Alcohol, c'era poi Noel che diceva di aver preso di sicuro un po' di ispirazione anche da questo riff qui. Insomma, vuoi che un musicista, che un ragazzo inglese appassionato di musica non avesse mai ascoltato nella sua vita Get It On dei T-Rex? Insomma, onestamente impossibile pensare davvero ad una cosa del genere. Sempre divertente però secondo me notare come se hai una buona idea in musica, magari passano decenni, cambia continente e prima o poi qualcuno in una maniera più o meno inconsapevole insomma si ritroverà a recuperare quella tua idea. Saluto intanto il maestro che mi manda un link, se dico bene, direttamente dal suo profilo Facebook. Io qui leggo la didascalia che anticipa questo, sento di poter dire, fenomeno che suona il pianoforte. Il nostro amico aggiungeva di suo pugno, da minore a maggiore, ai Village People, a Giorgio Vanni, è un attimo proprio. Si parte da Beethoven, sta per cambiare tonalità.

qui appunto è avvenuto il cambio di tono, si sente, no? Come la musica diventa, insomma, fra un po' di virgolette, un po' più luminosa. Devo dire, bravo anche il tipo che si inventa una cosa del genere, che diceva da Moonlight Sonata a Sunlight Sonata, no? Cambiando appunto di tono, come al solito, grazie di cuore, caro il mio amico. Mi hai ricordato, fra l'altro, una cosa un po' particolare, non lo ascoltiamo, devo dire, quasi mai, questo gran bel musicista che si chiama John Batiste, che è uno di quelli che di sicuro dovremmo provare a recuperare un po' più spesso. Vedendo questo video mi sono ricordato di una sua intervista dove, giocando con il pianoforte, insomma, provava a dimostrare, o quantomeno si divertiva anche lui, a passare dalla musica classica, e in quel caso alla musica blues. E allora, visto che stiamo dentro ad un discorso del genere, stasera ci ascoltiamo Per Elisa, suonata proprio da

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Aria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza.

0: coscienza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Welcome to Fire.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Insomma, prima, partendo dagli Oasis, eravamo riusciti comunque a creare un bel momento per la nostra playlist. Direi che di sicuro a questo punto possiamo salutare anche i Verve, in particolare il loro leader.

dopo i due fratellini Gallagher salutiamo un altro compare come Richard Ashcroft alla guida dei suoi Verve. Love is a Noise è il titolo del brano. Leggevo intanto con grande piacere e grande interesse i messaggi che sono arrivati prima mentre ascoltavamo addirittura per Elisa di Beethoven suonata in quella onestamente fichissima maniera da John Battista. C'è il nostro Marco che su Telegram dice tanta roba e poi brava Amy che ci propone il Lago dei Cigni suonato dai Madness, insomma la famosissima composizione in una chiave potremmo dire decisamente ska. E poi questo discorso a cavallo fra la musica classica e come vogliamo dire la musica popolare, insomma di sicuro lo avevamo già fatto soprattutto in riferimento al metal ed al prog che forse sono i due tipi di musica che più si possono prestare ad un'operazione del genere. Devo dire, mi permetto proprio brava Amy con tutto il cuore a ricordarti di un esempio del genere. Quindi a questo punto in questa mezz'ora vogliamo passare in rassegna un po' di esperimenti del genere, se vi viene in mente qualcosa 3899 106 600. Brand new music right here.

sapete, devo dire che la stiamo ascoltando più o meno tutte le sere ed è un ascolto che almeno io faccio di sicuro volentieri. Loro sono i Death Cab for Cutie, questa qui la loro nuova canzone intitolata Punching the Flowers. Giusto l'altro giorno vi raccontavo delle mie avventure in tema di giardinaggio, stasera ci siamo infilati però su un discorso decisamente più serio, o non lo so, forse dovrei mettere il termine serio un po' fra virgolette, perché stiamo pescando dalla musica classica arrangiata prima in uno stile e poi adesso ancora in un altro. Potrebbe essere interessante vedere se riusciamo a trovare un esempio per ogni genere musicale. Prima giravamo un po' intorno al mondo della blues, qui direi che siamo in piena epopea ska.

Insomma, se prima avevamo sistemato Beethoven, qui andiamo a salutare addirittura Tchaikovsky. Questo qui, il celeberrimo Lago dei Cigni, suonato in questa maniera dai Madness. Avevo apprezzato davvero da morire l'idea della nostra Amy, perché insomma in tema di metal e di prog, come detto, c'era già capitato di giocare con esperimenti del genere. Devo dire che forse è la prima volta in assoluto che colleghiamo il mondo dello ska, per definizione di sicuro anche un po' leggero e divertente, a composizioni del genere. Proprio una gioia, lasciatevelo dire, giocare ogni sera in vostra compagnia, così come con piacere saluto anche Mauro, che giustamente tira fuori Burry nella versione dei Jethro Tull. Guarda, quella lì me l'ero di sicuro appuntata anche io. Arriva però un altro curioso esperimento che pesco sempre dai vostri messaggi su WhatsApp. Abbiamo detto Beethoven, abbiamo detto Tchaikovsky, insomma un altro dei più famosi di sempre direi che è giustamente il buon Mozart. Per continuare quindi questo ancora su Beethoven, perdonatemi, perché siamo in compagnia della Brian Setzer Orchestra, che suona la quinta sinfonia in questo modo.

poi il titolo dato a questo esperimento è una di quelle cose che direi soprattutto a New York, anche passeggiando per la strada, guidando la tua automobile, si può ascoltare spesso e volentieri. Take the fifth, no? No, prendi la quinta e da lì parti per la tua strada. Ovviamente un arrangiamento della quinta sinfonia di Beethoven ad opera della Brian Setzer Orchestra. Un abbraccio a Fabio che ci proponeva questo disco, dove giustamente, come diceva lui, c'è proprio l'imbarazzo della scelta, perché da Beethoven si può passare a Mozart, c'è poi Rossini con l'ouverture del Guglielmo Tell, c'è addirittura un arrangiamento del Can Can, che magari ci terremo per una delle prossime serate, poi Strauss, poi Tchaikovsky, insomma un disco che in un momento direi folle della nostra playlist come questo qui ci stava di sicuro particolarmente bene. Mi avevate suggerito anche questo qui che potremmo dire essere ormai un classico in almeno due versioni. Ascoltiamo di Jethro Tull.

E insomma, questa qui è davvero immancabile. Bravo il nostro Mauro che ci segnalava un gioiello del genere dei Jethro Tull. Perdonatemi se prima del prossimo brano recupero un po' di saluti, ma mi fa davvero molto piacere vedere che siete in tantissimi. Intanto c'è un amico che sulla chat della nostra Visual Radio mi dice: mi puoi salutare per favore? Figuriamoci, un abbraccio a te caro il mio Pollito, questo è il nickname che si è scelto nell'amico. C'era poi Elisabetta che per commentare quella follia divertentissima e fighissima della Brian Setzer che si appoggiavano alla quinta sinfonia di Beethoven diceva: stasera siamo finiti nel dark web, no? Luogo di internet dove si annidano le cose più strane e misteriose. Saluto poi anche Andrea che dice: mi metto in auto, accendo la radio e sento il magico flauto di Ian Anderson, il mio rientro a casa inizia nel migliore dei modi. Ovviamente ti auguro buona strada caro il mio amico e di sicuro di cuore grazie per aver acceso la radio. Stavamo come detto giocando un po' a cavallo fra la musica classica e diversi arrangiamenti e stasera siamo riusciti ad ascoltare anche degli esempi molto diversi fra di loro, partendo dal blues, passando poi per la musica ska, il rock and roll di Brian Setzer e insomma un giro nel prog direi che era di sicuro immancabile. Personalmente avevo scelto anche un'esibizione di Emerson, Lake and Palmer che giocavano, fra virgolette, che ovviamente nel loro incredibile modo suonavano lo schiaccianoci. Direi che però stasera di sicuro può essere il momento giusto per tirar fuori il disco che ci segnala Marco, che dice: ma un concerto grosso dei New Trolls è sconveniente? Direi che mai in generale e di sicuro no stasera. Insomma, se non lo ascoltiamo insieme stasera, mi verrebbe da dire chissà quando avremo di nuovo modo. E allora questo qui era il quarto tempo, il quarto movimento della suite, quello intitolato Shadows. Probabilmente ricorderete molto bene il sottotitolo di questa composizione che diceva per Jimi Hendrix, che purtroppo era scomparso giusto qualche mese prima.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
1: Direi che con questa qui di sicuro alleggeriamo un bel po' il tono ed apriamo l'ultima mezz'ora con un classicone. Questi qui erano i Blondie di One Way or Another.
2: Radio Rock, back in time.

0: Vabbè che non era semplicissimo avvicinare il livello dei New Trolls con quel loro storico disco. Devo dire che è proprio completo cambio di scena, no? Non era neanche così facile allontanarci in una maniera del genere ascoltando una cosa come questo classico dei Blondie, che banalmente però è una di quelle canzoni che di sicuro riesce sempre a mettermi di buon umore. Alleggeriamo, come detto, un po' il tiro per iniziare l'ultima mezz'ora insieme. Devo dire che stasera, come al solito, ma oggi ancora di più, insomma, siete riusciti davvero a sorprendermi, a regalarmi delle idee bellissime attraverso i vostri messaggi al 3899 106 e 600, e quindi sono molto curioso di vedere che cosa potrà uscire nel corso di questi ultimi 20 minuti in reciproca compagnia, prima poi di lasciarvi nelle mani di Edoardo e Matteo con la loro scolopendra notturna. Per continuare abbiamo intanto ancora l'ultima novità da ascoltare insieme. Questi qui sono gli Editors.
1: Brand new music right here.

Nicoletin, il titolo di questa novità targata Editors, l'ascoltiamo ormai da un paio di settimane, anzi siamo entrati nella terza settimana di permanenza di questa canzone che evidentemente state votando anche voi attraverso il sito radiorock.it. Sapete bene che anche da lì trovate un comodo link per poter guardare Radio Rock, e quindi in questo momento con piacere vi ricordo anche le altre modalità per poter accedere alla nostra visual radio. Di sicuro potete scaricare l'applicazione gratuita, che è sempre idea buona e giusta, e poi lì troverete proprio un comodissimo link, una icona che vi dice Radio Rock TV. No, più facile di così davvero non si può. Potete anche accedere al sito che si chiama Twitch, a quel punto da là dentro cercare il canale Radio Rock 106.6, mi raccomando i numeri scritti proprio con le cifre, e poi sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti potrete comunque riuscire a guardare Radio Rock in TV. A questo punto mi verrebbe da dire la TV proprio quella vera.

che in questo caso davvero possiamo tirare fuori una di quelle frasi che ogni tanto ci viene da dire chiacchierando di musica, ma ve li ricordate questi qui? Questa qui è una nuova canzone dei Ginzu Band belga, che era ferma ormai davvero da una vita. Ne stavamo chiacchierando anche in compagnia di Paolonia di questo loro nuovo lavoro. Tornano a farsi sentire dopo 17 anni, l'ultimo disco era datato nel 2009, e se 17 anni sono ovviamente una gran bella cifra nelle vite di ognuno di noi, ecco, per una band diventa ancora più complicato riuscire a tornare a farsi sentire e magari riannodare anche i fili della propria carriera. Vedremo un po' se questi ragazzi che appunto vengono dalla zona di Bruxelles non riusciranno a tornare comunque ad un buon successo che al tempo avevano avuto. Per quanto li riguarda, tre dischi, 2000, 2004 e 2009, insomma, in questo caso davvero sembra proprio di parlare di un'altra epoca, sia in generale nel mondo che poi più in particolare nel mondo della musica. Non so se magari ho ascoltato male io, ma una canzone del genere, volendo, mi ha ricordato anche uno dei brani più celebri di TV on the Radio, come Wolf Like Me.

0: insomma, ormai anche questo brano usciva davvero un bel po' di anni fa, TV on the Radio con Wolf Like Me. Metto una di quelle canzoni che di sicuro ancora oggi mi diverte particolarmente. Con la prossima chiudiamo intanto la playlist di stasera. Come detto anche nel corso della trasmissione, oggi ancora di più, davvero grazie di cuore per tutti i vostri messaggi. Mentre mi sono proprio divertito, ancora più del solito, a giocare con la musica in vostra compagnia. E quindi vi do appuntamento a domani sera, intorno alle ore 21, convinto che riusciremo a ripetere ancora una serata del genere. Nel frattempo, se vi va di ripassare, di rivivere questa, se vi siete persi più semplicemente qualcosa, di sicuro lo potrete recuperare attraverso il sito internet radiorock.it. A questo punto mi raccomando, rimanete lì che sono già pronti gli scolopendri notturni a stare con voi almeno, ma proprio almeno, fino a luna di notte.
1: Avete ascoltato Ring on the Night.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Scolopendroidi, la Scolopendra by Night.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: ruota elettronica che le guida. Funge da guida.
1: Incredibile.
0: E si scommette duro.
1: Si scommette duro. Ci sono anche
0: questi cazzo di levrieri.
1: Dei cazzo di levrieri, naturalmente ci sono, ma anche dei cazzo di bambini, se proprio lo vogliamo dire. In questo
0: certo.
1: ambiente qui fanno sempre comodo, no? Fanno sempre comodo.
0: C'è chi si porta i figli, Matteo.
1: C'è chi si porta i figli.
0: E imparano a scommettere
1: anche
0: grosse cifre.
1: Ma assolutamente sì, anche perché magari il babysitter non è disponibile.
0: E quindi, ragazzi.
1: Che ci devi fare? Te lo porti e gli insegni il mestiere. Ma è anche un bel momento, padre figlio, madre figlio.
0: Ma sì, lasciateli anche un po' da soli, Matteo, lì dove sono, in cameretta, al tornio.
1: Ma certo, ragazzi, anche perché altrimenti come diavolo fanno ad imparare a vivere se non alle gare dei levrieri? È impossibile.
0: Infatti,
1: tutti noi siamo cresciuti alle gare dei levrieri. Dodone, così è nata anche questa trasmissione durante una gara di levrieri. Molti lo sanno, tutto nel podcast, nel biopic. Sulle nostre vite, Dodone, mezzanotte, 9 minuti, c'è la scolopendra, scolopendra by night, e con un cavallo questa notte, un cavallo e samurai Jay, ecco.
0: Anche lui. Allora, grandi inchieste questa notte, mica come le altre notti.
1: No, ragazzi,
0: grandi inchieste,
1: rivoluzione.
0: 3899 106 e 600, che si chiede?
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso...
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su
8: Radio Rock.

0: Loro sono i Bloc Party e questa era la loro novità, Coming On Strong. Dodone, incredibile che sa quanto ci è costato sto scherzetto. Mezzanotte 13 minuti, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra by Night. Bellissima, bellissima notte. Com'è stanotte? Beh sì, non è male,
1: bellissima,
0: dai,
1: bellissima.
0: Qui a Roma ha piovuto tutto il giorno. No, vabbè, tutto il giorno no, assolutamente no. Però ha piovuto abbastanza da adesso lasciare un'atmosfera, un'aria che profuma di pioggia. Naturalmente durante la Scolopendra invece non sta piovendo. In tutti questi giorni, dovevo dire anche prima, in tutti questi giorni che ha piovuto diverse volte a Roma, non mi sembra che abbia mai piovuto durante la Scolopendra, vero?
2: Mai.
0: Mai, ok,
2: mai.
0: Perfetto.
2: Sempre nei momenti in cui la Scolopendra si sposta, soprattutto in motorino, tendenzialmente.
0: È vero. Stiamo facendo questo discorso, per chi non lo sapesse, perché amiamo, Lodino Conti e Matteo Cillone amano che scenda la pioggia durante la Scolopendra.
2: Cuori di burro.
0: Cuori di burrissimo.
2: Eppure non piove mai. Piove mai durante la Scolopendra. Vabbè.
0: Semplicemente
2: Dio non ha in simpatia la Scolopendra.
0: Dio pioverà mai? Mai. La risposta
2: mai,
0: è solo mai. Va bene così.
2: Comunque, dai, cosa avete davanti a voi in questo preciso istante? Mezzanotte e 14 minuti. Sentiamo la vostra viva voce.
3: Io davanti ai miei occhi.
0: Che
3: è parla così. Particolare, ma parla ho una
0: così.
3: Visione. Rallentiamo. Ho una visione del vessillo degli Angers de Poitiers.
2: Una visione notturna.
0: Pensavo peggio, posso dire.
2: Ci poteva andare molto. Io ero già in addirittura verso le Bibbia, Matteo.
0: Anch'io. Ci stavamo autoconsegnando. Stavamo andando con Risciò a Re Bibbia. Quando si tirò Vessillo, Dodone, ho proprio pensato
2: era
0: al
2: quello,
0: peggio.
2: Era
0: proprio mezzanotte 14, Vessillo. Dai,
2: e invece no.
0: E invece no. Meraviglioso amico della scuola. Ma perché è un ascoltatore della Scolopendra meraviglioso.
2: Cosa avete davanti ai vostri occhi? 3899 106 e 600. Scolopendra qui fino alla 1.

0: Punk Rock Loser, signori Viagra Boys su Radio Rock, mezzanotte 18 minuti, la scolopendola.
1: Guarda cosa mi è capitato di avere davanti in questo momento. Guarda Dodone, guarda, Grande Fratello VIP 2026 vince Alessandra Mussolini.
0: Ah, la nipote del Duce.
1: La nipote del Duce, Duces Daughter.
0: Mamma mia.
1: Il Duces Daughter. Vedi?
0: È possibile, quindi.
1: È incredibile, è possibile. Vedi, dopo tanti tanti anni, di nuovo un membro della famiglia va bene a delle elezioni, sostanzialmente.
0: Sì.
1: È un grandissimo paese, secondo me, quello in cui
0: si dà spazio, giustamente.
1: Si dà spazio, cioè, non solo si dà spazio, poi si vota pure.
0: Si vota pure, si televota.
1: È
0: stata ritenuta simpatica la nipote del Duce.
1: È stata ritenuta simpatica, poi nota simpatica, tra l'altro.
0: Simpaticissima.
1: Questo ci dimostra, spero che ci siano dei bambini all'ascolto, tutti possiamo avere una possibilità, giusto? È questa la... questo è il messaggio di
0: che
1: questa storia. Il
0: nonno è stato un dittatore, insomma.
1: Esatto.
0: Potreste comunque avere successo in futuro. Che bella cosa, bellissimo.
1: È bellissimo.
0: 3899-106-600. Cosa si chiede a questi nipoti del Duce?
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante?
0: Il signore Simone.
1: Simone
0: da Bergamo.
1: Gigantesco da Bergamo.
0: E ci invia foto di scheda elettronica.
1: Non ci credo.
0: Sono sta lavorando,
1: ma è la scheda mamma?
0: Scheda mamma
1: è la
0: mamma
1: scheda
0: di
1: mamma
0: di tutti noi,
1: mamma di tutti noi, naturalmente. Ce la ricordiamo.
0: Abbandonate le vostre mamme fittizie, quelle che vi hanno cresciuto fino adesso, perché sono poco reali. Ecco,
1: assolutamente poco reali. Delle come si dice?
0: Controfigure.
1: Come si dice quando uno fa finta di essere quello che non è? Come
0: sedicenti
1: si dice?
0: Sedicenti mamme,
1: proprio quello in generale, qualsiasi cosa uno faccia finta di... si dice, non mi viene quella parola, quell'altra parola. Beh, possiamo andare anche avanti così fino alla fine. Ti dici non importa, tu dici non importa.
0: Lasciamo la sospetta.
1: Truffatori, non è truffatori. No, è un'altra parola, ma non verrà Dodone in questo talk. Dopo una ricerca di 40 minuti su Google forse verrà. Comunque, assolutamente sì, scheda mamma, mamma di tutti noi. Ci portava a scuola, ci faceva la merendina, quello snack, quello con la Nutella, grissini e Nutella, come no? I nostri veri ricordi sono quelli lì.

0: Loro sono i Black Keys, questa era Weight of Love, Dodone qui su Radio Rock, dove c'è purtroppo la Scolopendra by Night. Maledizione.
1: Bella sfiga che c'è la Scolopendra.
0: Maledizione, il signore proprio non ci ama, Dodone,
1: no,
0: è evidente.
1: Questo no. Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? Molto importante raccontare alla Scolopendra.
0: Il sempre attentissimo Tony, gigantesco Tony, dice la parola che ho cercato fra le 2 e le 4 ore nel talk precedente. La parola era impostore. Quando avete bisogno di qualcosa, chiedete a Tony. Quante volte l'abbiamo detto da questa emissione?
1: Eppure siamo stati impostori per decenni.
0: Beh, pure non c'è. Ma è così.
1: È curioso.
0: È proprio che bisognerebbe chiedere al signor Freud il perché. È una cosa intelligente questa da dire. Sempre.
1: Una bella cosa sempre. Hai detto una bella cosa.
0: Lo so, non riesco a fare altro, Dodone, come ben sai. Impostore, bellissimo. Allora, cosa avete davanti agli occhi? Dunque, Davide, un bicchiere di vino rosso inaccettabile.
1: Questo, insomma, ci dispiace.
0: Questo ci dispiace tantissimo. Forse è il nome del vino, del vigneto, come si dice? Inaccettabile.
1: Perché no? Può funzionare.
0: Emanuele ci dice, davanti a me c'è una scrivania tutta crepata che sta dentro la stanzetta / studio da tipo 15 anni. Dovrei buttarla, ma chissà, carica.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Stai ascoltando
0: La Scolopendra by Night
1: on Radio Rock.

0: The Pot, Siori Tool su Radio Rock, mezzanotte e 40 minuti, la scolopendra, Matteo.
1: Tutto vero, Dodone? Senti, ti ricordi Laura Ravetto?
0: Ah, certo.
1: Laura Ravetto lascia la Lega per Salvini Premier, sì, per entrare, per aderire a Futuro Nazionale. Lo chiamiamo Futuro Nazionale?
0: Futuro Nazionale, di Vannacci.
1: Vannacci.
0: Vedi, anche lei, insomma, ha visto qualcosa di concreto per il nostro futuro in Vannacci.
1: Mi sa di sì. Certo che là fuori c'è. Là fuori ci sono i mostri. No, per dire, è un altro ragionamento,
0: certo,
1: non c'entra niente, ovviamente. Cioè, Laura Ravetto lascia la Lega per entrare nel partito di Vannacci.
0: Sì, no? Non stava dando abbastanza, evidentemente, la Lega ultimamente per il cuore, per la sensibilità
1: infinita
0: di Laura Ravetto. Matteo, che insomma ha trovato più vicina quella del signore, anzi del generale Vannacci.
1: Sì, inizia quindi un'altra strepitosa avventura, Dodone, per Laura Ravetto, che noi seguiremo da vicinissimo. Cosa stiamo chiedendo a questi Ravetto?
0: Un'istantanea nelle vostre vite in questo preciso istante, mezzanotte e 41, cosa avete davanti a voi?
1: Allora, Roberto dice dei gabbiani che se la ridono. Sono quasi certo che ridano di me,
0: è
1: per
0: probabile
1: rispondere alla tua domanda, Dodone. Molto probabile, succede molto spesso. Il nostro cuore viene spesso spezzato da questi volatili bianchi.
0: Non ridono con noi, ma

0: D, questa era Hum Drum su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra by Night. Ododone all'interno del mondo giusto, all'interno del mondo giusto. Durante la giornata di ieri era arrivata la notizia che parlava di colpi di arma da fuoco in direzione delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia. Colpi di arma da fuoco, non era chiaro se fossero proiettili di gomma o meno, proiettili diciamo classici. E oggi arrivano invece delle immagini che stanno facendo discutere, o forse indignare, mezzo mondo. In seguito a quei colpi di arma da fuoco, i 400 attivisti della Global Sumud Flottiglia, tra cui ci sono anche una trentina di italiani, sono stati fermati in acque internazionali al largo di Cipro dalla marina israeliana.
1: Sì, ancora una volta sostanzialmente più vicini a Siracusa sì, che a Gaza, quindi insomma in piene acque internazionali, ben lontani dall'obiettivo. Gli attivisti sono stati portati in Israele, dove sono stati messi in ginocchio, bendati e ammanettati. Hanno anche ricevuto la simpatica visita del ministro e mostro di Loch Ness delle terre emerse, signore Ben Gvir, che li ha umiliati uno ad uno.
0: Proprio così, li ha umiliati uno ad uno. Peraltro avevamo fatto anche recentemente una sorta di ritratto dello straordinario responsabile della sicurezza israeliana Ben Gvir. Basta aprire la pagina Wikipedia che porta il suo nome per rendersi conto che sostanzialmente parliamo di un mezzo criminale, sì, reso responsabile della sicurezza di un intero paese.
1: E chiama a giocare con la pistola.
0: Chiama a giocare tantissimo con la pistola, non se ne separa mai. Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo. Questa è una delle frasi pronunciate da Ben Gvir nei video che abbiamo visto. Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa, non fatevi impietosire dalle grida e lasciatemeli per un mese che gli insegno io come si trattano i terroristi. Tutto questo mentre il signor Ben Gvir cammina all'interno di questi video fra centinaia di persone legate e inginocchiate.
1: E tra gli altri, insomma, un rabbia anche da parte del signore Mattarella, come sì, dice Sinner Matteo, sì, che ha detto: trattamento incivile, livello infimo da parte di un ministro.
0: È proprio così, da parte di un ministro, da parte di un paese. Possiamo dire quasi divertente il fatto che Netanyahu abbia detto che il comportamento di Ben Gvir non rispecchia i valori di Israele. Cioè, non abbiamo ben capito quali siano i valori di Israele in questa fase, perché forse non rappresenta i valori di Israele, però uccidere 80.000 persone, sì, insomma, è una cosa che ancora non siamo riusciti a capire. Forse è bene che il prima possibile ci si metta tutti d'accordo, almeno in Europa. Negli Stati Uniti è complicato, negli Stati Uniti sembrerebbe un po' più complicato, per mettere delle sanzioni anche a questo paese. Si sta facendo molto, molto piano, in modo troppo lento, come al solito, e quindi insomma
1: sembra quasi impossibile, diciamo. Comunque, chiudiamo questo talk con la poesia urbana metropolitana, caro Cillone, di Anto, che risponde alla domanda: cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante?
0: Una rosa rossa e la mia giacca abbandonata su una sedia. Che meraviglia. Rende tutto poesia, Anto. Tutto, tutto poesia.

0: su Radio Rock, mezzanotte e 56 minuti, la fine per la Scolopendra.
1: La fine per la Scolopendra. Stavo pensando che sarebbe probabilmente bastato scrivere anche solo uno dei pezzi contenuti in Dark Side of the Moon per entrare per sempre immortali nella storia della musica. Zio di Pink Floyd, ne scrissero 9 di pezzi dentro Dark Side of the Moon, questo in particolare, Ascendem, questa meraviglia scritta almeno per quello che riguarda la musica dal signor Richard Wright, con i testi naturalmente del solito Waters, perché guai a chi glieli tocca questi maledetti testi.
0: Abbiamo la vostra viva e saggia voce, senti qua.
2: Ma forse non si può invitare il signor dottor Ben Ghivirra per Bella Monaca? Scusate il ritardo.
0: No, per carità.
1: Allora, il ritardo è vergognoso.
0: Lo portiamo da te, Marco.
1: Il ritardo è vergognoso, lo possiamo assolutamente portare, lo mettiamo nel pandino e lo portiamo, caro Marco. Ogni tuo desiderio è un ordine.
0: Senti qua che arriva.
1: Oh santo cielo.
3: Tu Gerson Cappone, end of episode, no, no. Finisce la trasmissione. Tajani e Meloni, che all'improvviso si accorgono all'improvviso che Ben Gvir è un nazifascista, pezzo vero, di merda. Oh, come? Nazifascista. L'altro, Ben Gvir. Sì, ma l'altro, pezzo di merda. Ah, Eure Cappone. Tugersore Cappone è offerto da Le Corse dei Levrieri con la Leprotta elettronica. E si scommette noi, duro, masticazzo dei Levrieri. Coi figli piccoli che scommettono grosse cifre perché il babysitter non è disponibile. Un bel momento. Madre, padre, figlio, madre, al padre, tornio. Se no, come fanno a crescere? È proprio così che è nata la Scolopendra.
0: Così è nata.
3: Quello
0: così
3: che avete davanti agli occhi: una visione. Del signore Iddio? No, del vessillo degli Engins de Poitrine. Scheda mamma su cui lavoro alacremente.
0: Salutiamo Simone.
3: Impostore.
0: Simone,
3: le parole rivolte a Matteo Cillario da Sigfrido Canuccio.
0: Cosa?
3: Un bicchiere di vino rosso,
0: scusami.
3: Inaccettabile.
0: Non ho capito, che vergogna, guarda.
3: Una scrivania tutta crepata che sta dentro la stanzetta di studio, la stanzetta studio da 15 anni. Dovrei buttarla. Ma chissà, carica. Dei gabbiani che se la ridono, sono quasi certo che ridano di me.
0: Ridono
3: una rosa rossa e la mia giacca abbandonata su una sedia.
0: Tutto poesia.
3: Tu Gerson Cappone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti di quelli che mi sono scottato con la moca e ho bestemmiato in un modo corretto.
0: No.
3: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock, il momento in cui bisogna bestemmiare quello che vorresti non finisse mai.
1: Ah, ma l'inchiesta che hanno fatto su di me quelli di Report è vergognosa, non ha niente a che vedere con la realtà. Insomma, lo sai, no, quello che dice Fabrizio quando lo incontri.
0: È solo una onlus, così diceva.
1: È solo, bravo, proprio queste le sue esatte parole. Una cosa per gli animali stiamo facendo.
0: A noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Prese podcast sul sito radiorock.it.
0: E se avanza del tempo,
1: non fate gli stronzi.
0: Mai.

0: Avete ascoltato la Skullpendra by Night on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

106 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.